Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Free Radio.
1: Free Music.
0: Onda libera.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Free Radio, Free Music.
1: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

0: mai ferire. E voglio indifferenza se mai mi vorrai ferire.
1: Free Radio.
2: Free Music.
1: Onda libera.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, Free Radio, Free Music, sempre con te.

che sesso. Ci limitiamo a vivere dentro nello stesso letto, un po' per abitudine.

bianco. Tra l'altro non è facile ricominciare tutto. Lasciamo stare, dai.

0: Onda Libera.
1: Da Autoricambi Belli troverai tutto per la tua auto o moto. Pezzi di ricambio, attrezzature per officina, abbigliamento antinfortunistico, pulizia e manutenzione. Siamo a San Cesario, via Maremmana Terza, numero 7C. Per info WhatsApp 345 21 22 420.
2: Renew. Renew, veicoli usati e certificati della rete Renault e Dacia. A giugno arrivano i Renew Days, il momento perfetto per scegliere l'usato garantito con modelli di ogni marca e motorizzazione. Scopri tutte le offerte con fino a 3 anni di assicurazione furto incendio ed eventi naturali e 2 interventi di manutenzione in 3 anni. Con finanziamento Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su it.renew.auto.
3: È un'iniziativa della concessionaria Renault Busca Auto di Palestrina. Via Prenestina Antica 182. A Colleferro, via Casilina chilometro 50 e 900, a Frosinone via dei Monti Lepini chilometro 5 e 600.
4: Quanti progetti vorresti realizzare? Banca Centro Lazio ha la soluzione che cercavi. PrestiPay, un finanziamento veloce che ti fa avere la disponibilità che cercavi in sole 12 ore, con la rata per te più comoda. Trova la filiale Banca Centro Lazio più vicina a te. Incontra un nostro consulente e scegli PrestiPay, il modo più semplice per realizzare i tuoi progetti. Banca Centro Lazio, ovunque. Comunque intorno a te nel Lazio. www.bancacentrolazio.net.
5: Da oltre 30 anni, la Principe Appalti si occupa di costruzioni e ristrutturazioni complete chiavi in mano, sia per utilizzo civile che commerciale. Operiamo grazie alle molteplici certificazioni, anche su grandi opere di pubblica utilità, ed inoltre possediamo immobili pronti all'uso destinati all'affitto e alla vendita. Per sapere di più e contattarci, visita il nostro sito principeappalti.it.
6: Ittica 3S, nel nostro showroom tutti i giorni i prezzi sempre scontati. Siamo a San Cesario, in via del Progresso 1, orario continuato fino alle 19. Aperti dal lunedì al sabato, chiuso la domenica. Chiamaci allo 06 97 60 80 92 oppure ordina su WhatsApp al 345 028 44 30.
7: Plurimarche Auto Croce è il top del settore nella vendita di auto nuove e usate a chilometri zero. Tutto a tua disposizione per un'ottima scelta di qualità e a prezzi convenienti. Per la tua auto, scegli Plurimarche Auto Croce e inoltre ricarica aria condizionata, tagliandi in garanzia e un'officina sempre a disposizione. Lo trovi a Palestrina al numero 57 di via Pio XII. Plurimarche Auto Croce. Qualità e prezzo.
8: Sei un autista di autobus, un ferroviere, lavori per ANAS, autostrade, all'aeroporto, al porto o in un'azienda di gestione dei rifiuti? Hai bisogno, hai necessità di tutela? Contatta la FIT CISL del Lazio, la federazione dei trasporti della CISL sul territorio. Siamo un sindacato che si occupa delle persone e delle famiglie. Siamo qui per ascoltarvi e darvi assistenza sui vostri problemi lavorativi, fiscali e su criticità di ogni sorta. Chiama la FIT CISL del Lazio allo 06 77 26 58 26 o vai sul sito www.fitcislazio.it.
9: Alla Ferramenta San Cesario non manca nulla. Da questa parte troviamo bulloneria, termoidraulica, climatizzatori, coltelleria, antinfortunistica e dall'altra casalinghi, macchine da giardino, arredo esterno, bricolage, prodotti per piscine, stufe.
10: Andiamo da Ferramenta San Cesario in via Casilina 70.
11: Siamo gli unici aperti il giovedì pomeriggio, sabato pomeriggio riposo settimanale.
12: Candida vi aspetta tutti i giorni dalle 6 nella splendida cornice della sua edicola. La Palestrina in via Prenestina Nuova 27. Forniamo cartolibreria, libri scolastici, biglietteria, abbonamenti, ricariche, giocattoli, gratta e vinci e molti altri servizi. Passa all'edicola, scoop e fortuna ti aspettano.
13: Per i nostri clienti attivo anche il servizio del Superenalotto.
14: La Carrozzeria Lombardi opera da sempre con professionalità, affidabilità e competenza al servizio del cliente. Servizi offerti al cliente: 4 vetture sostitutive, K-Light, dilazioni di pagamento flessibili e senza interessi, presa e riconsegna a domicilio, misurazione elettronica e certificazione scocche a seguito sinistri, sostituzione e riparazione cristalli, garanzia scritta a 36 mesi sulle riparazioni, soccorso stradale. Carrozzeria Lombardi, via Prenestina Nuova 265, Palestrina, telefono 06 95 37 314.
15: Da Agrilandia trovi alimenti per animali di qualità, giardinaggio, ferramenta, casalinghi, pellet, legna da ardere. Da Agrilandia prestiamo grande attenzione al prezzo, il più vantaggioso e particolarmente scontato per gli ascoltatori di Radio Onda Libera. Agrilandia, un mondo tutto tuo. Via Pedemontana 48, Palestrina. Seguici su Facebook.
16: Fino
0: fino al 30 giugno da Pewex scopri le fresche tentazioni, una selezione di prodotti freschi in super offerta. Salmone a tranche a 9,90 al chilo e pesche gialle italiane a 1,49 al chilo. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
16: Al poliambulatorio Ars Medica Preneste, dal 1999, la tua salute è la nostra priorità. Ti aspettiamo a giugno con uno sconto del 20% sulla tua visita ortopedica. L'iniziativa è a cura del dottor Murgante, medico specialista in ortopedia presso l'ospedale Coniugi Bernardini di Palestrina e l'ospedale Delfino Parodi di Colleferro. Prenota ora al numero 06 95 34 574. Siamo in via Ungheria, Palestrina. Accesso ai nostri parcheggi anche dalla rotatoria principale. Direttore sanitario, dottor Walter Di Fusco.
17: Farmacie Genovese, sempre aperte H24 nelle sedi di Zagarolo e San Cesario.

Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Ciba su Onda Libera quando mancano pochi minuti alle 7 di questo sabato 27 di giugno. Tutto è pronto per un nuovo sabato mattina da passare insieme a me con Andrea Paglia per le prossime 4 ore. Una prima parte più informativa e giornalistica, una seconda parte più goliardica e godereccia. Dicevamo, tutto è pronto, fa caldo, si sa, ma il peggio deve ancora arrivare. Tanti saranno gli argomenti che tratteremo stamattina. Chiudiamo la notte. Angelo Branduardi, il giocatore di biliardo.

0: Angelo Branduardi, il giocatore di biliardo, a chiudere la notte di Radio Onda Libera. Tra poco partiremo insieme per questo sabato mattina con Andrea Paglia a tenervi compagnia sulla radio che suona il miglior mix. Dopo di me, ultima puntata di Zero in Onda, quindi tanti saranno gli appuntamenti da vivere nel corso della giornata. Quando la musica e la compagnia sono quelle giuste, il tempo passa più velocemente. Ancora buongiorno, guardate l'orologio a Radio Onda Libera, le 6:59.
1: Onda Libera.
2: 61 artisti alle semifinali live. Le semifinali live. Sono 13 finalisti sul palco. Il cerchio si chiude. Chiude. Arriva la finalissima del Primigenia Music Awards. Direzione artistica Pippo Rinaldi Caballà. In giuria Michele Monina, Roberto Trinci e Tony Canto. Sul palco il live dell'ospite d'eccezione, Rancore. Segui la diretta dell'evento su Radio Onda Libera, la radio ufficiale. Il verdetto sabato 25 luglio, ore 21:30, Piazza Regina Margherita a Palestrina. Non mancare!
3: Al Fornaio Bakery troverete tradizione e modernità, prodotti da forno, dolci e salati, specialità siciliane, prodotti

0: Pasti senza glutine e tavoli sia interni che esterni. Per gustare le nostre specialità qui in nostra compagnia. Aperti da lunedì al sabato, il weekend anche dopo cena. Il Fornaio Bakery ad Olevano Romano, Piazza Umberto I 25. Per tutti gli ascoltatori sconto del 15%.
1: Evea raddoppia! Oltre il bar di San

0: 600, Lancia Y anche con motori ibridi e cambio automatico. Assicurati la tua nuova auto al miglior prezzo. Da Lupicuti Auto.
1: Lupicuti Auto.
0: A Colleferro, Corso Giuseppe Garibaldi.
2: Prae Medica Poliambulatorio e Fisioterapia, siamo centro diagnostico polispecialistico con servizi di eccellenza e attenzione al paziente. Ci troviamo a Palestrina presso edificio ITOP, in via Prenestina Nuova 307A. Visita il nostro sito praemedica.it o contattalo 06 69 45 18 36. Aperti dal lunedì al venerdì 9:20, weekend 10:14.
3: Supermercato Deco, il mix perfetto tra cortesia, convenienza e professionalità. Ampio assortimento di carne, frutta, salumi e generi vari. Siamo a Genazzano in via Palmiro Togliatti. Corri da Deco, la qualità ti aspetta.
4: Sulla strada, l'unica cosa che conta è l'affidabilità. L'Officina Gratissi è specializzata in mezzi pesanti e officina autorizzata Renault Trucks. Diagnostica avanzata, ricambi originali e interventi rapidi per rimetterti subito in marcia. Siamo ad Anagni, in via Casilina, chilometro 65 900. Officina Gratissi, professionisti al servizio del tuo mezzo. Macchi e Salvitti, 20 anni di attività nel campo delle assicurazioni, contraddistinti da impegno quotidiano e attenzione alle esigenze della clientela. Offriamo soluzioni assicurative in tutti i rami: auto, casa, persona, azienda, infortuni, vita. Siamo presenti nel territorio con gli uffici di Subiaco, Pomezia, Borghesiana, Olevano Romano e Labico, oltre le sedi di Palestrina in via Pedemontana 64 e Valmontone, Corso Garibaldi 43. Per contatti vai su forinsurance.it.
5: Galesso Arredamenti, soggiorni e camere della Divina Nice, cucine firmate Creo e Lube, camerette della Moretti Compact. Le diverse proposte ci permettono di spaziare dallo stile moderno al classico contemporaneo. Siamo a Colleferro in via della Selva 35.
6: Galesso Arredamenti,
5: aperti dal lunedì al sabato 9:13 16:20. Info 06 97 30 41 31.
7: E al centro commerciale La Noce ci sono oltre 40 negozi e due piani di shopping.
8: Ascolta, la gioielleria c'è?
7: Ah, proprio perché lui non voleva fare cose impegnative, eh? Certo che c'è. Ci sono anche profumeria, libreria, casalinghi, elettronica.
9: Andiamo a mangiare in uno dei ristoranti prima che mi ritrovi a comprarle un anello.
7: Centro commerciale lanoce.it, in via Casilina 82, San Cesareo.
10: Ottica Visual Express è fabbrica lenti da oltre 40 anni e vende direttamente nei propri punti vendita, con garanzia di qualità, professionalità e risparmio garantito. All'Ariano in via Napoli 142A, a Velletri in via Appia Nord 11, in via Bruno Buozzi 110. Vediamoci presto, vediamoci subito. Visual Express.
11: La Preneste Revisioni in collaborazione con Cav Bosch Car Service, Pescetelli Super Service Goodyear, Soldati Roberto Elettrauto, CIR, I Villi e Rosicarelli Carrozzeria, anche servizio noleggio auto. Preneste Revisioni a Palestrina, presso il centro commerciale La Muracciola, in via Prenestina Nuova 309, aperti dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 13 e dalle 14 alle 19, il sabato 8:30-14, per info 06 95 31 20 01.
12: Onda Libera.

0: Sinclair ad aprire questo sabato 27 giugno 2026 su Radio Onda Libera Free Radio Free Music con Andrea Paglia a tenervi compagnia per le prossime 4 ore in una prima parte più informativa e giornalistica dalle 7 alle 9, una seconda parte più goliardica e godereccia dalle 9 alle 11. Tra poco gli appuntamenti fissi del sabato mattina, io sono fesso, voi gli appuntamenti sono fissi. Gli appuntamenti fissi, dicevamo, 7:15, meteo e almanacco, andremo a vedere quanto è successo nella storia in questo 27 di giugno, previsioni del tempo per il weekend, dando poi un occhio anche per le previsioni per quanto riguarda la prossima settimana e poi come sempre alle 7:30 l'appuntamento con la viabilità per gli amici che hanno deciso di spostarsi in queste prime luci di questo nuovo giorno. Come sempre poi tanta musica e soprattutto i vostri messaggi, memorizzate il nostro numero WhatsApp 333-222-7992 è il numero che dovete utilizzare per raccontarci la vostra, il vostro weekend, 333-222-7992. Come sempre grazie per averci scelto quale colonna sonora della vostra giornata. Io sono Andrea Paglia, questa è la vostra estate.
1: Accendi la tua voglia d'estate. Onda Libera, Free Radio, Free Music.

ritmo. Black Eyed Peas, J Balvin su Onda Libera, 7:15 minuti, puntuali, appuntamento con l'almanaco di questo 27 di giugno, è il 178esimo giorno dall'inizio dell'anno. Facciamo gli auguri a chi porta il nome di Cirillo e di Arialdo. Oggi si festeggia San Cirillo, vescovo e dottore della Chiesa, e Sant'Arialdo di Milano, diacono e martire. Quindi tanti tanti auguri di buon onomastico. Accade oggi nel 1980 la strage di Ustica, 46 anni fa, è uno dei grandi misteri irrisolti dell'Italia repubblicana. Dopo decenni di indagini, perizie e processi, non sono state ancora accertate le cause che hanno portato al disastro del DC9 Italia. 27 giugno 1980, 46 anni fa. Nel 1947 invece vi do questa curiosità: 59 anni fa entrava in funzione il primo bancomat a Londra. Grazie ai servizi online e ai sistemi di circuito internazionale, oggi prelevare denaro contante è un'operazione rapida ed effettuabile ovunque, soprattutto a qualsiasi ora del giorno e della notte. Nel 1967 invece a Londra entrava ad orari ben stabiliti in funzione il primo bancomat, 59 anni fa. Facciamo gli auguri ai nati in questo giorno: il grande Fabrizio Miccoli, 47 anni per lui. È stato un calciatore simbolo del Palermo, collezionando ben 165 reti. Per lui oggi sono 47 anni. Questo era l'almanacco di questo 27 di giugno. Passiamo alle previsioni del tempo, importantissime per il weekend. Sarà un sabato, attenzione, con il caldo in ulteriore intensificazione, con punte fino a 40 gradi. Meno saranno i temporali, questa volta più probabili al sud. L'afa sarà alle stelle, soprattutto durante le ore notturne. Le notti saranno tropicali, con minime che non scenderanno al di sotto dei 25 gradi, almeno per quanto riguarda il sabato e la domenica, che segneranno il picco di questo gran caldo. La prossima settimana avvio rovente, poi attenzione, cominceranno ad arrivare i primi temporali con grandine, soprattutto a partire da mercoledì 1 luglio, dove ci sarà, a partire proprio dall'inizio del mese, un graduale diminuzione delle temperature. Finalmente, non se ne può quasi più, vedo l'ora che arriva Natale. Marco Mengoni.

Vuoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei? Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive e dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi Digital Store e saremo sempre con te.

Clara, uragani su Onda Libera 724. A proposito di uragani, emergenza in Europa e caldo record in Italia, 18 oggi sono le città con bollino rosso, molte supereranno abbondantemente i 34-35 gradi. Le altre notizie dei principali quotidiani nella loro edizione online parlano ovviamente del terremoto in Venezuela, sono 920 morti e 50.000 i dispersi. Il ministro Tajani, 3 vittime italo-venezuelane, salva la figlia, muore sotto le macerie. Questa è la notizia un po' che viene riportata su tutte le prime pagine dei maggiori quotidiani nella loro edizione online. E poi c'è un'ultima ora che arriva proprio dalla capitale: tragedia a Roma, sterminata una famiglia, uccisi madre, padre e figlia di 6 anni. Questo è avvenuto nella zona nord della capitale, esattamente in zona Pineta Sacchetti, nella notte. Tragedia, ripeto, a Roma, sterminata una famiglia intera. Sono un po' queste le notizie, ovviamente la crisi medio orientale, anche questa primeggia sulle home page, e ovviamente la situazione per quanto riguarda il caldo, come detto, che sta un po' attanagliando tutta l'Europa, in particolar modo Spagna e Francia, ma oggi e domani anche da noi saranno previsti picchi oltre i 40 gradi. Ma noi che ci frega e chi ci importa? C'è Francesco Gabbani.

0: Onda Libera.
1: Dal 2 al 5 luglio torna la decima festa dell'enogastronomia Cellittata Larianese. Gli stands gastronomici saranno gestiti da ristoranti di Lariano con i gustosissimi cellitti, pasta fresca fatta a mano, arrosticini di pecora e tante altre specialità. Tutte le sere spettacoli musicali e scuole di danza. Domenica 5 luglio ore 22 saluto alla decima edizione della Cellittata Larianese con spettacolari fuochi pirotecnici. Vi aspettiamo a Lariano, piazzale Martiri della Libertà, zona campo sportivo. Per info www.comitatoaradinorma.it.
2: C'è un luogo dove i sapori veri non passano mai di moda. Ristorante Il Calice. Si ritorna alle tradizioni con la cucina romana. Pane, primi e dolci fatti con le nostre mani. Vi aspettiamo pranzo e cena in Piazza della Libertà 13 a Labico. Riposiamo il martedì e il mercoledì. Ristorante Il Calice. Prenota il tuo tavolo al 351 408 38 61.
3: Supermercati
4: Contrade di Artena, state giocando! La sfida è ancora aperta al palio per il palio di MA Supermercati. Fai vincere la tua contrada, fai la spesa da MA Supermercati di Artena. In via Valmontone 2, registra la tua contrada in negozio e scala la classifica. Hai tempo fino al 30 giugno. Chi vincerà la sfida del palio per il palio?
5: MA Supermercati, amici tutti i giorni!
6: Ricordate, 6x6 fa sempre 36. Esatto, è il

0: Viale Giorgioli 29, 6x6, 36. Qui i conti torneranno sempre.
1: Alza il volume, questa riguarda il tuo pet. Con la bella stagione, pulci e zecche possono minacciare la salute del tuo amico a quattro zampe. Non aspettare i sintomi, la prevenzione fa la differenza. Nelle cliniche K-Zampa puoi effettuare un test rapido, semplice e non invasivo per verificare lo stato di salute del tuo cane o gatto e proteggerlo al meglio. Prenotalo ora nella clinica K-Zampa più vicina. Ci trovi a Zagarolo, Velletri e Latina. K-Zampa, proteggere oggi per stare sereni domani.
2: La spesa buona, veloce e di qualità la fate solo presso l'Alimentari Bazoffi. Vieni a degustare i famosi panini giganti preparati direttamente da Michelina e dal suo staff e amati dai lavoratori. Tutte le altre gustosità che troverai nei tre punti vendita: a San Cesario in via Casilina 138, Zagarolo in corso Vittorio Emanuele 33 e Borgo San Martino 134.
3: Cerchi il massimo del comfort e dello stile? Benvenuti da Lussi, il mondo dell'intimo a Palestrina, curato con passione dalle sorelle Fabiola e Francesca Ciprari. Dalla qualità di Lormar, Lepel e Fila all'eleganza di Enrico Coveri e ancora un vasto assortimento di pigiami, costumi da bagno e calze Omsa e San Pellegrino. Lussi ti aspetta a Viale Ungheria 31 a Palestrina. Telefono 06 95 3 43 43. Lussi, il tuo intimo di fiducia.
4: Noi della Carrozzeria Lama siamo alla seconda generazione con l'obiettivo di raggiungere la massima perfezione nella riconsegna di ogni mezzo, dal restauro di auto d'epoca alle nuovissime elettriche. Lavoriamo con privati e assicurazioni. Porta il CID e saranno a tutto Maurizio, Patrick e Christian. Riparazione, autosostitutiva, pratiche e riconsegna del mezzo. Verniciatura cerchi in lega e noleggio breve e lungo termine. Carrozzeria Lama è a Zagarolo in via Valle Epiconia numero 66. Per info 06 952 55 96.
5: La vuoi comoda, elegante, sportiva, pratica, alla moda? Le abbiamo tutte. Nike, Adidas, Geox, Nero Giardini e molte altre per uomo, donna e bambini. Siamo a San Cesareo presso il centro commerciale La Noce oppure online su www.maxcalzaturestore.it.
6: Ehi, lo sai che adesso al Camaleonte di Palestrina puoi spedire e ritirare tutte le tue vendite e acquisti online? Sì, perché sono centro di spedizione e deposito per Amazon, UPS, Poste Italiane, Impost, BRT e GLS. E poi non dimenticare che puoi effettuare ricariche, pagamenti, servizi bancari con Money e spedire velocemente raccomandate lettere in collaborazione con Poste Italiane. Solo a Palestrina, in via Prenestina Nuova 46.
7: Rivendita 23, ricariche telefoniche, lotto e super enalotto, abbonamenti e biglietti Metrebus, pagamento bolli auto, canone Rai, ticket sanitari, Sky, servizio fax e rivendita giornali. E non solo, Rivendita 23 ti offre svariati articoli, anche con distributore automatico aperto H24. Rivendita 23, al centro commerciale I Platani a Palestrina.
8: Per la nostra sicurezza e quella della nostra auto, i pneumatici diventano un fattore imprescindibile. Fai anche tu un pit stop da Clemente Gomme. Pneumatici di tutte le marche, convergenza, equilibratura, rettifica cerchi. Clemente Gomme si trova a Palestrina in via Prenestina Nuova 86, zona Torresina. Per info 06 95 27 08 56.
9: Onda Libera. Let's

Food, Meghan Trainor, Marvin Gaye su Onda Libera 7 e 40 minuti. Ancora buongiorno, siamo arrivati così all'appuntamento con la viabilità dopo il difficile venerdì pomeriggio. Per quanto riguarda la giornata di ieri, diverse sono state le code segnalate in uscita proprio dalla capitale, in particolar modo sulla Roma-Napoli, sulla diramazione di Roma Sud, che ha visto come sempre non pochi problemi. Al momento 7:40 non ci sono segnalazioni per quanto riguarda il traffico. Fate attenzione in A25, la Torano-Pescara, segnalata nebbia a banchi tra il bivio A24, A25 Roma-Teramo e Avezzano, con visibilità intorno ai 90 metri.

0: Bambina.
1: Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music.

una delle frasi più belle di questa "Ti avrò" di Enrico Ruggeri c'è scritto nel libro della vita mia "Che io ti avrò". Enrico Ruggeri, "Ti avrò" 1990, dalla macchina del tempo della radio che suona il miglior mix della musica di ieri, di oggi, di sempre. Ancora buon sabato mattina a tutti quanti voi, si viaggia in perfetta puntualità. 48 dopo le 7, anche lui strepitoso successo negli stadi, ritorna Cesare Cremonini.

0: Su Onda Libera mancano pochi minuti alle 8. Un'altra notizia che ha un po' stravolto la settimana è quella dell'addio di Federica Sciarelli, che dopo anni di servizio pubblico lascia Chi l'ha visto. Non so se avete avuto modo di leggere la notizia, l'annunciato appunto addio di Federica Sciarelli a Chi l'ha visto continua in questi giorni proprio a far discutere ed alimentare il dibattito proprio sul futuro storico del programma di Rai 3. Addirittura Siegfriedo Ranucci ha lodato il lavoro della collega, che l'ha definita unico nel modo in cui ha affrontato anche il caso ormai conosciutissimo, quello di Garlasco, sottolineando le difficoltà che comporta raccogliere l'eredità di una conduttrice così fortemente identificata proprio con una trasmissione che conduce ormai da tantissimi anni. Questa è anche la notizia che un po' ha attirato l'attenzione un po' di tutti, perché un po' Federica Sciarelli è Chi l'ha visto e Chi l'ha visto è Federica Sciarelli. Staremo a vedere cosa si inventerà la famosa Mamma Rai quale sostituto o per quanto riguarda la prossima stagione proprio di Chi l'ha visto. E noi ovviamente salutiamo ed abbracciamo la bravissima Federica Sciarelli. Chiudiamo l'ora, va che meglio. Puntuali, ma non troppo. Ci sta, fa caldo, è estate. C'è Ultimo, questa è la sua Acquario.
1: Ho capito che col tempo certe cose vanno giù.

0: pochissimo al concerto del 4 luglio, leggevo che già c'è gente in quel di Tor Vergata. Io colgo l'occasione proprio per salutare tutte quelle persone che già sono accampate in quel di Tor Vergata nell'attesa del 4 luglio del concerto di Ultimo. A chiudere la nostra prima ora, quando la musica e la compagnia sono quelle giuste, il tempo passa molto velocemente. Guardate l'orologio, 8:02.
1: Radio Onda Libera.
2: Onda Libera.
3: 61 artisti alle semifinali live. Le semifinali live. Sono 13 finalisti sul palco. Il cerchio si chiude. Chiude. Arriva la finalissima del Primigenia Music Awards. Direzione artistica Pippo Rinaldi Caballà. In giuria Michele Monina, Roberto Trinci e Tony Canto. Sul palco il live dell'ospite d'eccezione, Rancore. Segui la diretta dell'evento su Radio Onda Libera, la radio ufficiale. Il verdetto sabato 25 luglio, ore 21:30, Piazza Regina Margherita a Palestrina. Non mancare!
4: Associazione Culturale Ottavio Stazzi, con il patrocinio del Comune di San Cesario, organizza il 3, 4 e 5 luglio Festa in Piazza, 15ª edizione, con musica, cibo e divertimento per tutti. A Colle San Pietro, Casa Romana San Cesario. Domenica 5 luglio, ore 21, spettacolo di cabaret con Gabriele Cirilli.
5: Da Forestal Garden Service, rivenditore specializzato stile, trovi vendita e assistenza specializzata per macchine da giardino, forestali e agricole, con tutta la qualità dei prodotti stile. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Lariano e nella nuova sede di San Cesario, in via Maremmana 44. E fino al 30 giugno approfitta delle offerte, come il tratturino Raserba Stile RT4097 a soli 2779 euro.
6: Gli studi medici Salus Genovese sono sempre all'avanguardia. Potrai fare trattamenti mirati a viso e corpo seguendo i consigli di medici esperti. E i prezzi sono i più bassi del mercato. Prenota subito una consulenza gratuita allo 06 44 20 92 81 e scopri le fantastiche promozioni estive. Studi medici Salus Genovese a San Cesario e Zagarolo. Salute e bellezza su misura per te. www.studiomedicosalus.it.
7: Donna Fugata. Da noi potrai degustare specialità siciliane e locali. Cucina di pesce, braceria e pizzeria. Ampie sale interne ed esterne. Donna Fugata è a Cave in via dell'Artigianato 18 con ampio parcheggio. Per prenotazioni 06 950 77 56.
4: Siamo aperti tutti i giorni, anche a pranzo, con menù lavoratori 18 euro bevande incluse.
8: Il 4 luglio non prendete impegni, perché a Valmontone torna la magia della Notte Bianca, un evento straordinario a due passi da Roma, con degustazioni gratuite di prodotti tipici, musica dal vivo, spettacoli, animazione e tanto divertimento per tutti. Notte Bianca delle degustazioni, sabato 4 luglio dalle ore 19 a Valmontone, servizio a navetta gratuito per tutta la serata. Info su prolocovalmontone.it, non mancare.
9: iPhone. Eseguiamo riparazioni di altissimo livello su tutti i dispositivi Apple. Porta qui il tuo iPhone, Mac, iPad. Tornerà come nuovo. Nei nostri store troverai anche smartphone Apple nuovi, ricondizionati e tutti pagabili a rate. Passa a trovarci in via Casilina 351 a Valmontone o in via Maremmana 23B a San Cesario.
10: Siamo anche punto ritiro Amazon e punto ritiro e spedizione Impost e GLS.
11: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A giugno scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Modelier 2024 Extreme 65, in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
12: È un'iniziativa della concessionaria Dacia Busca Auto di Palestrina. Via Prenestina Antica 182, a Colleferro, via Casilina chilometro 50 900, a Frosinone, via De

0: Montilepini, chilometro 5 e 600.
1: Hai un problema al tuo grande elettrodomestico? No, non dovrai comprarne uno nuovo. Basta chiamare Lucarelli Service. Forno, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, frigo. Nulla li spaventa. Visita il sito lucarelliservice.it o chiama allo 06 97 65 23 45. Assistenza ufficiale DeLonghi, Master Kitchen, Liber, Acai.
2: Centro Gomme Marche. Trattiamo tutte le marche e vendita cerchi nuovi e usati. Oltre a ricarica aria condizionata, tagliandi, cambio pastiglie. E se volete anche noleggio auto e furgoni. Centro Gomme Marche e a San Cesareo in via dell'Enopollio 31. Per info 06 59 87 24 14.
0: Gomme nuove di tutte le marche a partire da 49 euro.
3: Elettromeccanica GM. Fornitura, riparazione e montaggio di pompe sommerse monoblocco. A voi.

0: Elettromeccanica GM a Palestrina in via Pedemontana 143. Telefono e fax 06 95 36 931.
1: Da Luigi Vitelli troverai ogni giorno prodotti fatti al momento nel nostro laboratorio, da mangiare in loco o da asporto. Panificio, pasticceria, pizzeria, pasta fatta a mano, bar, tavola calda, zona aperitivi e angolo alimentare. Ci trovi a Gallicano in via Aldomoro 85, sempre aperti anche la domenica. Per info, contatti e ordini seguici sulle nostre pagine social Panificio Pasticceria Luigi Vitelli.
2: Capital Car, da 20 anni ci occupiamo di 4 ruote, nuove, usate, con garanzia ufficiale, chilometri certificate e veicoli commerciali e da lavoro. Visitate Autoscout 24 e subito.it. Valmontone, via Ariana, telefono 06 95 99 51 12. Palestrina, via Prenestina Nuova 80, telefono 06 95 27 14 28.
3: Onda Libera.

0: si chiama proprio così, Ordinary Love. Ad aprire la seconda ora faccio piano piano per non disturbare magari il risveglio di qualcuno o qualcuna di voi. Shade ad aprire la nostra seconda ora insieme sulla radio che suona il miglior mix. È sabato 27 giugno con Andrea Paglia a tenervi compagnia fino alle 11. In questa prima parte fino alle 9 più informativa giornalistica, una seconda parte goliardica e godereccia. Vi ricordo dalle 11 ultima puntata per quanto riguarda Zero in Onda, si fermerà per la consueta pausa estiva per ritornare poi per la nuova stagione, nella stagione appunto autunnale. Con me fino alle 9, grazie per averci scelto. Accendi la tua estate.
1: Accendi la tua voglia d'estate. Onda libera. Free radio, free music.

0: Digital Radio.
1: A Roma e provincia puoi ascoltarci anche in DAB.
0: Onda Libera. Free Radio. Free Music.

Dolce Vita Fedez, Tananai e Mara Sattei. Chissà se ai tempi della Dolce Vita si parlava già di cambiamento climatico. E sì, perché gli esperti confermano mai così lunga un'ondata di calore sul continente europeo, ben oltre 11 giorni di temperatura, ben oltre le medie del periodo. Ondata di calore che ha colpito anche l'Italia. Ne soffrono bambini e anziani, ne soffriamo un po' tutti, ma l'ondata di caldo eccezionale che sta proprio interessando tutta l'Italia sta mettendo a dura prova anche gli animali domestici e non. Diversi sono anche i diversi TG che affrontano l'argomento, come preservare i nostri animali e soprattutto quelli ospitati al bioparco di Roma, dove si cerca di dare refrigerio, pensate, preparando ghiaccioli di tutte le dimensioni a seconda della specie. Questi snack freddi vengono preparati con frutta, verdura, carne o pesce, proprio come spiegano gli addetti ai lavori. I cosiddetti gelati sono arricchimenti ambientali che consentono agli animali di fare movimento e aguzzare l'ingegno per trovare il cibo, un cibo ovviamente poi fresco che li tiene un po' al sicuro dal grande caldo. Caldo che, come dicono gli esperti, durerà ancora per un po' di giorni. Bisognerà attendere la prossima settimana per cominciare a tirare un sospiro di sollievo. Intanto tutti al mare, weekend lungo per gli amici della capitale, perché lunedì è festa. San Pietro e Paolo, a long weekend. E non aggiungo altro. Greg David, All the Way, questa è Onda Libera.

Alessandra Amoroso e Serena Brancale, Serenata su Onda Libera 8 e 25 minuti. Marco, Loris, Marinella, Antonella, Anna Rita, Angela, Giovanna e Anna Maria, buongiorno, grazie dei vostri messaggi come sempre. Continuate a raccontarci il vostro sabato mattina. Avete a disposizione un numero WhatsApp al quale potete raccontarci tutto, veramente tutto, o quasi. 333-222-7992. Ed Sheeran su Onda Libera.

Puoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei. Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive e dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi digital store e saremo sempre con te.

0: Onda Libera.
1: Ore 6 del mattino. Il profumo dei cornetti caldi. Inizia la tua giornata col piede giusto da Golosità. Caffè perfetto, pasticceria artigianale. E per i tuoi momenti più dolci, un gelato cremoso che ti farà innamorare. Non mancano mai stuzzichini e bollicine nell'ora dell'aperitivo. Golosità. Hai un evento speciale? Creiamo la tua torta su misura, bella da vedere e impossibile da dimenticare. E per le tue feste affidati al nostro servizio catering. Portiamo la qualità di Golosità direttamente da te. Siamo a Labico, in via Leonardo da Vinci 39. Golosità. Scacco Matto, bar, tabacchi, ricevitoria, locali grande con comodo parcheggio e spazio esterno per trascorrere il tuo tempo in tranquillità e relax. Aperti dal martedì alla domenica, dalle 5 alle 23. Siamo a Palestrina in via Casilina, chilometro 33 700. Per prenotazioni 06 958 66 90.
2: La tua auto è molto più di un mezzo di trasporto. È il tuo stile, la tua sicurezza. Per questo merita solo il meglio. Nuova carrozzeria AEG autorizzata Volkswagen. Raddrizziamo i torti, curiamo i graffi e ridiamo vita al colore originale. Usiamo solo materiali di alta qualità e tecnologia all'avanguardia per un risultato invisibile, ma sorprendente. Siamo ad Artena, in via Latina 47. Passa a trovarci per un preventivo gratuito.
3: Nuova apertura per Xaus Air Stylist, parrucchiere per uomo e donna. 6 postazioni, 3 vetrine fronte strada e parcheggio privato. È tra i saloni più all'avanguardia del territorio. I prezzi alla portata di tutti. Per lei, ritocco ricrescita e piega 38 euro. Piega 15 euro. Per lui, taglio uomo 15 euro. Rasature 10 euro. Prendi appuntamento sul link del nostro sito, dalle nostre pagine social Xaus Air Stylist. Siamo a San Cesareo, in via Casilina 122.
4: Amurel 2000 dei fratelli Giordani, leader nel settore del marmo e dei sintetici da oltre 40 anni. Tra i nostri brand, Okite, Decton, Laminam, Silestone e Gress Porcellanato. Lavoriamo spessori da 6, 12, 20 mm per piani cucina, top bagni e arredamenti in genere. Inoltre siamo presenti nel settore edilizio con soglie, imbotti, scale in marmo e granito. Siamo a San Cesareo, via Lecco numero 4. Rispondiamo al numero 06 95 59 51 19 oppure 366 42 64 252. Amurel 2000 dei fratelli Giordani, un nome, una garanzia.
5: Candida vi aspetta tutti i giorni dalle 6 nella splendida cornice della sua edicola a Palestrina in via Prenestina Nuova 27. Forniamo cartolibreria, libri scolastici, biglietteria, abbonamenti, ricariche, giocattoli, gratta e vinci e molti altri servizi. Passa all'edicola, scoop e fortuna ti aspettano.
6: Per i nostri clienti attivo anche il servizio del Superenalotto.
7: Swellflex è sinonimo di un sonno di qualità. I nostri materassi realizzati con materiali 100% italiani. Nell'ampia scelta li troverai in molle insacchettate, lattice e schiumati in memory.

0: Fit CISL Lazio, Federazione Italiana Trasporti presenta corso di formazione operatore di esercizio ATAC. Fit Lazio Trasporti organizza un corso di formazione dedicato alla preparazione per la figura di operatore di esercizio ATAC. Per info e prenotazioni Danilo D'Alessio al numero WhatsApp 334 75 82 413 e Simona Mangialardo al numero WhatsApp 351 11 45 899 e al fisso 06 77 26 58 25.
1: Autodemolizioni Bucci. Ritirano il mezzo e sbrigano per noi le pratiche burocratiche. Hanno prezzi onesti, come lo sono Marcello e il suo staff, e grande serietà nel lavoro. Sono ad Artena in via Valle dell'Oste 15. Per contatti 393 077 9081 oppure autodemolizionibucci.com.
2: Da Gabio Emozioni Floreali troverai tutto l'anno fiori stagionali e straordinari, piante da regalo da interno ed esterno. Siamo specialisti nel regalare e consegnare emozioni con i fiori. Effettuiamo

0: offriamo il servizio Interflora. Ci troviamo a Zagarolo in via della Servicola 2. Oppure puoi acquistare sul nostro store online gabioshop.it. Per tutte le info e preventivi seguici sui nostri canali social. Service Car hanno anche il soccorso stradale e le vetture a noleggio. Sono il top dei professionisti per tutti i servizi sulla tua macchina. Officina meccanica, carrozzeria, gommista, impianti metano e GPL di tutte le marche, ganci traino, revisione auto e, grande novità, revisione su cicli, tricicli e quadricicli. Service Car, bingo in un colpo. A Valmontone in via Casilina, chilometro 40 e 300. Per info 06 95 96 806.
1: Il centro ottico Mocci dispone di tutte le apparecchiature di ultima generazione per l'esame della vista, montaggio e centratura lenti multifocali. Inoltre, il centro ottico Mocci è centro specialista lenti Zeiss e troverai tutti i migliori marchi di montature sole e vista. Lo trovi a Palestrina in via Don Minzoni 1 con parcheggio privato. Telefono 06 95 35 277.
2: Può la parola risparmio andare d'accordo con la parola spesa? Certo che sì. Da Risparmio Carni la convenienza è di casa tutti i giorni. Produzione propria di salsicce, preparazione di panati su richiesta e arrivi giornalieri. Via Prenestina Nuova 38, San Cesareo. Telefono 06 95 70 312.
3: Grandi offerte. Maialino 12,99 al chilo. Coppie cosce di pollo 5,99 al chilo. Fettine scelte di vitellone 13,99 al chilo. Bistecca fracosta di vitella 11,99 al chilo.
4: Danny Barber Shop si fa sempre più grande. Nuovo locale totalmente rinnovato, 4 postazioni di taglio, nuovo barber specializzato in rasature e barbe ed in più angolo cosmetica e cura per il corpo. Siamo a Palestrina in via Santa Maria 27. Tutto questo e molto altro che arriverà sarà sempre solo per gli amici di Danny Barber Shop. Au revoir.
5: Onda Libera.

A tu mi piaci tanto, 8:41, comincia ad essere intenso il traffico su strade e autostrade per gli amici che hanno deciso di trascorrere fuori città questo weekend di giugno, tra l'altro ultimo weekend di giugno che per quanto riguarda gli amici di Roma vedrà lunedì festivo essendo San Pietro e Paolo, quindi ci aspetta un lungo ponte e il traffico, come dicevamo, comincia ad intensificarsi su strade e autostrade. In particolar modo fate attenzione, si rallenta sul grande raccordo anulare di Roma in carreggiata interna tra lo svincolo Tuscolana e Appia per il traffico intenso, e poi fate attenzione in autostrada perché c'è un incidente che causa 5 chilometri di coda tra Chiusi e Orvieto in direzione proprio di Napoli. Fate attenzione perché sul posto potreste trovare diversi rallentamenti. Come detto, non mi rimane che augurarvi un buon ascolto. Noi cerchiamo come sempre di farvi compagnia con il miglior mix, i grandi successi di ieri e di oggi. The Colors.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, Free Radio, Free Music, sempre con te.

brava Giulia Bascorossi della macchina del tempo, della radio che suona il miglior mix. Intanto continua la più grande residence mai realizzata in Italia, che chiuderà proprio il giubileo di Vasco con oltre 500.000 spettatori attesi per una celebrazione senza precedenti, che per oltre, pensate, un mese, il prossimo mese di giugno 2027, trasformerà Roma nella capitale del rock. Ho le date proprio di giugno per quanto riguarda il concerto di Vasco 2027, ovviamente domenica 6, giovedì 10, martedì 15, sabato 19, giovedì 24, lunedì 7, venerdì 11, mercoledì 16, domenica 20 e venerdì 25 giugno 2027 sono le date ufficiali per il giubileo di

È da poco diventato anche direttore creativo di una nota casa di moda. Facciamo ovviamente anche in questo caso un in bocca al lupo al grande Achille Lauro, che ha deciso anche la carriera della moda oltre quella che del cantautorato italiano. Riascoltato su Onda Libera con Incoscienti Giovani. Noi chiudiamo la nostra seconda ora. C'è lui, Alvaro Soler.

0: Alvaro Soler, il mismo Soul a chiudere la nostra seconda ora insieme, ma a chiudere soprattutto la prima parte più informativa e giornalistica. Tra poco entreremo nella nostra seconda parte più goliardica e godereccia. Quando la musica e la compagnia sono quelle giuste, il tempo passa mas rapido. Mira el reloj, son las nueve. Tradotto, sono le nove.
1: Onda Libera.
2: Hai un'azienda e passi più tempo inserendo dati invece di far crescere il tuo business? Innovation Lab realizza soluzioni gestionali su misura e automatizza le attività per risparmiare tempo e ridurre i costi. Richiedi una consulenza gratuita allo 06 56 56 98 86 o vai su innovationlab.it, il partner tecnologico per far crescere la tua azienda.
1: Da Gemma Clinic scopri Cryo Lipo Sculpt, il trattamento snellente per il rimodellamento della silhouette che riduce l'adipe localizzato mediante l'azione del freddo. In soli 45 minuti puoi dire addio ai cuscinetti adiposi. Cryo Lipo Sculpt, l'evoluzione della criolipolisi. Puoi fidarti. Gemma Clinic, poliambulatorio medico specializzato in medicina estetica e analisi cliniche. A San Cesario in via Proust 1. GemmaClinic.it. Salute, benessere e bellezza.
3: Volete provare una nuova esperienza sensoriale di un gelato unico nel suo genere?

0: Torino, che il maestro e titolare Roberto Troiani vi farà assaggiare la bontà dei gusti artigianali e la grande specialità della casa, gelato al vino. Venite a provare, sempre aperti dalle 10 del mattino fino a tarda sera, tranne il lunedì. Gelato di vino è a Frascati in via dei Quintili 24. Seguici sulle nostre pagine social.
1: Da Autoolmat troverai vetture per tutte le tasche, a partire da soli 2.000 euro. Abbiamo 35 anni di esperienza, oltre 50 mezzi nel piazzale in continuo rinnovamento. Permutiamo il vostro usato con il nostro usato. Auto plurimarche e tutte garantite. Auto Olmata è a Palestrina in via degli Olmi 117.
2: Per info 06 44 24 35 05. Finanziamenti a partire da 99 euro al mese.
3: Minimè Palestrina è la tua boutique nel centro storico prenestino. Tutto l'abbigliamento per i vostri piccoli da 0 mesi fino a 16 anni. Tra i nostri brand Tuk Tuk, Boboli, Paciotti, Lalalù, Amaia. Minimè a Palestrina in corso Garibaldi 33. Acquista delle nostre pagine social. Spediamo in tutta Italia.
4: Idrotermica Preneste, leader nel settore della termoidraulica, in occasione delle eccezionali offerte su stufe a legna e a pellet in esposizione, vi invita a visitare il proprio showroom a Palestrina in via Prenestina Antica 106. Inoltre troverete pellet a prezzi imbattibili. Potete usufruire di pagamenti personalizzati e avere supporto per pratiche conto termico e detrazione fiscale. Per info 06 95 73 501. Goldmax. Da noi puoi vendere oro, argento, diamanti, trasformandoli immediatamente in denaro contante, al miglior prezzo di mercato, in totale anonimato e sicurezza nel nostro locale. Puoi acquistare gioielli nuovi mai usati, oppure diamanti certificati e orologi di lusso. Puoi anche creare il tuo gioiello preferito grazie al nostro laboratorio orafo. Goldmax, a San Cesario, in via Filippo Corridoni 122.
5: Ehi signora, quando vai a fare la spesa nel tuo negozio di fiducia, richiedi i prodotti Buoni Sapori, sinonimo di freschezza e qualità, ad un giusto prezzo. Prova il nostro fior di latte, che potrai trovare sia nel banco gastronomia che nel frigo del libero servizio in tante diverse confezioni. Cerca i prodotti Buoni Sapori e nei supermercati del gruppo Gross. Buoni Sapori, da oltre 60 anni, passione per le cose buone.
6: Che voglia di dolce, ma vorrei qualcosa di diverso.
7: Devi andare in officina.
6: Quale officina?
7: All'Officina del Dolce. Soltanto lì soddisferai la tua voglia, assaggiando ogni tipo di torta in porzioni mini. Dalle colazioni con i cornetti fatti da noi, alle torte di ogni grandezza. Paste sempre fresche con oltre 50 generi. Ogni giorno. Siamo a Valmontone, in via Artena 4. Aperti tutti i giorni.
8: Capital Car. Da 20 anni ci occupiamo di 4 ruote. Nuove, usate, con garanzia ufficiale. Chilometri certificate e veicoli commerciali e da lavoro. Visitate Autoscout24 e subito.it. Valmontone, via Aria. Telefono 06 95 99 51 12. Palestrina, via Prenestina Nuova 80. Telefono 06 95 27 14 28.
9: My Deli. E voi quale preferite? My Deli Restaurant. Locale unico nel suo genere. Sale armoniose, ristorazioni gourmet e pizzeria con forno a legna. Una vera istituzione. My Deli Caffè. Bistrò, caffetteria. Ideali dalla colazione al pranzo fino agli aperitivi. Aperti anche la domenica mattina. Divenuto un punto di riferimento quotidiano.
10: Max e Joe Barbershop e lo stile unico degli anni 50, arredato in stile classico. Trattamento accurato di acconciature, rasature, barba e baffi. Per info 338-54-88745 o 06-6813-6095. Max e Joe Barbershop. Minimi dettagli che fanno la differenza.
2: Siamo a Palestrina, in via Pedemontana e in via Nicia. A Roma, località Piazza di Spagna e Campo dei Fiori. E a Cave, in via Cavour 33.
11: Forno Maggi & Co. Il panettiere Simone Maggi, tutti i giorni, vi farà trovare diversi tipi di pane con farina integrale, di segale, farro e riso venere. E poi ancora pizza e le nostre inimitabili pizzette tonde rosse. Anche biscotteria, dolci secchi, sempre aperti dalle 7.30-14 e 16.19. Chiuso la domenica. Siamo a Palestrina in viale Pio XII numero 55.
12: Rebag è revisioni auto, quadricicli, moto, camper e veicoli fino ai 35 quintali. Siamo agenzia pratiche auto, centro collaudo e revisione rimorchi, installazione impianti GPL, revisioni bombole metano e in carbonio. Effettuiamo duplicazione chiavi auto. Siamo a San Cesario, via Casilina 92. Seguici su Facebook per restare aggiornato.
13: La New World Gym ha rimodernato i suoi ambienti per darvi un servizio eccellente. Alla New World Gym troverete un total machine a carico libero, una sala cross che vi farà rimanere a bocca aperta con tanti attrezzi di cardio cross per un allenamento sempre più strong. Ricorda, New World Gym. Seguici sulle nostre pagine social.
14: Basteranno 2 chili di fettuccine per oggi?
15: Se li prendi da pasta all'uovo d'arcini sicuramente non avanzano. Io ho provato i ravioli ricotta e spinaci. Dopo il secondo piatto ne volevo ancora.

0: Per domenica ordino lasagne già pronte solo da infornare e giovedì, come tradizione, gnocchi, pasta all'uovo d'Ercini e a Cave in Viale Pio XII 51 e Palestrina in Via Prenestina Nuova 12. Seguici sui social.
1: Onda Libera.
2: I wanna fly with you, baby.
3: Let me know what I want some.

0: I wanna fly, Shaggy. Salutiamo anche tutte quelle persone che oggi e domani magari prenderanno un volo per raggiungere l'altra parte del mondo. Beati voi. Anzi, fateci sapere quali sono le mete che avete scelto per questa estate 2026. Vi do il nostro numero WhatsApp, tra poco raffica di saluti, quindi se volete essere inseriti dovete essere velocissimi. Memorizzate il nostro numero WhatsApp 333-2227992, il numero che vi mette in contatto con noi attraverso i vostri WhatsApp. Ripeto, 333-2227992. Grazie come sempre per averci scelto. Io sono Andrea Paglia, questa è la nostra seconda parte che ci vedrà insieme fino alle 11. Una seconda parte più goliardica e godereccia, dove ovviamente non mancherà il nostro condimento fondamentale. Quale? La musica.
1: Accendi la tua voglia di stare. Onda Libera, free radio, free music.

ce l'hanno il fatidico sì, attenzione non tanto al sì ma al, alle giornate con siete ancora in tempo, questo volevo dirvi, insomma, pensateci, no, tanti tanti auguri. C'è Annalisa su Onda Libera.

Ogni sabato, dalle 11 alle 13, Zero in Onda, programma di approfondimento sui principali temi di attualità con Matteo Palamides e Massimo Sbardella.

questa è anche la nuova di Raffaele Rievoli in arte Raff, pazzi stupidi ragazzi. Tra poco torneremo anche ad aggiornarvi per quanto riguarda la viabilità per gli amici che hanno deciso di spostarsi per il weekend, weekend lungo per gli amici della capitale per la festività di San Pietro e Paolo nella giornata di lunedì. Intanto fate attenzione perché ci sono diversi problemi proprio tra Chiusi e Orvieto, con 8 chilometri di coda con ripercussioni importanti sul traffico. Vi ripeto, a 1 Milano-Napoli, il traffico bloccato verso Roma, Chiusi Orvieto.

0: Ciao. Onda Libera.
1: Quest'estate regala di una pausa di relax nel cuore di Bellegra. Ti aspetta Panorama Pool, la piscina immersa nel verde, ideale per famiglie, ragazzi e bambini. Al nostro interno trovi la Casa del Pellegrino, il luogo perfetto per una colazione, un pranzo veloce, un gelato o un aperitivo al tramonto a bordo piscina. Sole, acqua, divertimento e gusto in un'unica location. Panorama Pool a Bellegra, in via Vitellia, presso il campo sportivo.
2: Stacca la spina, entra nel mondo di Erika Beauty e Solarium. Voglia d'estate tutto l'anno? Prova il nostro solarium di ultima generazione o lasciati coccolare dai trattamenti viso e corpo presso terapia estetica di base Nils, in un ambiente pensato per il tuo relax. Erika Beauty and Solarium, il tuo momento di bellezza in un'atmosfera giovane e cool. Siamo a Zagarolo, corso Giuseppe Garibaldi 37, aperti dal lunedì al sabato. Prendi il tuo appuntamento dai nostri contatti sulle pagine social. Promozione Solarium, 5 docce solari più una in omaggio a 50 euro, 10 docce solari 80 euro.
1: Lo Sporting San Cesare sta organizzando la prossima stagione 26-27 della scuola calcio Elite. Per i nuovi iscritti, ai primi 20 bambini che vengono a nome di Radio Onda Libera, in segreteria si applicherà uno sconto di ben 50 euro sulla quota.
3: Per primo piatto domenica sono indecisa cosa cucinare tra fettuccine, ravioli o gnocchi a code soriche. Chiedo consiglio a Serenella, tanto la sua pasta a mano è sempre fresca e non

0: con ampio laboratorio a vista. E tu, viaggiatore, fermati alla pasta all'uovo di Serenella Ronzani. Siamo a Genazzano, in Piazza della Repubblica numero 1.
1: È tempo di lavori alla tua casa, ma non sai dove cominciare o chi contattare? La prima mossa è chiamare Claudio Marchetti. Risolve pratiche burocratiche in contatto con ditte edilizie, a ogni tipo di materiale per costruire o ristrutturare il tuo immobile. Credici, non è mai stato così facile. Scrivi a info@claudiomarchetti.com o WhatsApp 393 85 72 298. Claudio Marchetti, consideralo già fatto.
2: Constant Park, aperti a pranzo dal martedì alla domenica, la sera a partire dal giovedì, così come il nostro punto vendita di carni fresche, porchetta, salumi, formaggi e panificio. Lunedì riposo settimanale. Constant Park e a Palestrina in via Quadrelle 61. Per prenotazioni 06 953 64 14.
3: Per i vostri nuovi attrezzi da lavoro, Carlo Tonani ogni anno si rinnova portando in showroom gli ultimi modelli di macchine agricole e giardinaggio. Pezzi di ricambi, accessori e l'officina dedicata alle riparazioni. Tasso zero su tutti i prodotti marchio EFCO. Tonani a San Cesario, in via Casilina 444. Per info 06 95 87 212. In promozione questo mese, moto zappa a 389 euro, motosega a 199 euro, multiservizi a 379 euro, decespugliatore più taglia siepe più potatore più prolunga.
4: Galesso Arredamenti. Soggiorni e camere della Divina Nice. Cucine firmate Creo e Lube. Camerette della Moretti Compact. Le diverse proposte ci permettono di spaziare dallo stile moderno al classico contemporaneo. Siamo a Colleferro in via della Selva 35.
5: Galesso Arredamenti.
4: Aperti dal lunedì al sabato 9:13 16:20. Info 06 97 30 41 31.
6: Ci sono momenti in cui la qualità del servizio e la sensibilità fanno la differenza. La casetta dei fiori di Ambra è la risposta a ogni tua esigenza, con creazioni pensate per interpretare ogni circostanza con eleganza e cura del dettaglio, addobbi raffinati e composizioni curate per ogni necessità, garantendo puntualità e stile in ogni occasione. Affidati alla professionalità di La Casetta dei Fiori di Ambra. Ti aspettiamo a Palestrina in via Santa Maria 92, fronte cimitero comunale. La nostra esperienza è al tuo servizio.
7: La Preneste Revisioni in collaborazione con Cav Bosch Car Service, Pescetelli Super Service Goodyear, Soldati Roberto Elettrauto, CIR, Ivilli e Rosicarelli Carrozzeria, anche servizio noleggio auto. Preneste Revisioni a Palestrina, presso il centro commerciale La Muracciola, in via Prenestina Nuova 309, aperti dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 13 e dalle 14 alle 19, il sabato 8:30-14, per info 06 95 31 2001.
8: Scommettiamo che il tuo macellaio s'apparecchia da noi? Braci e Fornaci. Ordina una spina, gusta l'aroma di legna e pizze calde di forno e mentre i nostri cuochi lavorano a vista per te, rilassati guardando la partita. Braci e Fornaci, in via Kennedy 20 a Valmontone. Entra affamato, esci felice.
9: Siamo aperti tutti i giorni a cena, dalle 19:30 alle 23:30.
10: Ittica 3S, nel nostro showroom tutti i giorni i prezzi sempre scontati. Siamo a San Cesario, in via del Progresso 1, orario continuato fino alle 19. Aperti dal lunedì al sabato, chiuso la domenica. Chiamaci allo 06 97 60 80 92 oppure ordina su WhatsApp al 345 028 44 30.
11: Elettromeccanica GM, fornitura, riparazione e montaggio di pompe sommerse monoblocco, avvolgimento.

0: Elettromeccanica GM a Palestrina, in via Pedemontana 143. Telefono e fax 06 95 36 931.
1: Gli studi medici Salus Genovese sono sempre all'avanguardia. Potrai fare trattamenti mirati a viso e corpo seguendo i consigli di medici esperti. E i prezzi sono i più bassi del mercato. Prenota subito una consulenza gratuita allo 06 44 20 92 81 e scopri le fantastiche promozioni estive. Studi medici Salus Genovese a San Cesario e Zagarolo. Salute e bellezza su misura per te. www.studiomedicosalus.it. Onda Libera. Just

non parlare della nuova edizione di Temptation Island che ha ottenuto nella sua prima puntata 3 milioni e mezzo di spettatori con oltre il 27% di share. E soprattutto tra falò di confronto, lacrime e quant'altro, ragazzi, non ci siamo, perché lo ammetto, ho visto proprio ieri in replica sulla 5 la prima puntata di Temptation Island, ragazzi, non ci siamo proprio, soprattutto per quanto riguarda i maschietti, vi dico, ragazzi, vedete un po' che dovete fare. Veniamo all'appuntamento con la viabilità per gli amici che sono in viaggio in questo weekend di giugno. Fate attenzione, il traffico è rallentato in A24 in direzione dell'Aquila, traffico rallentato tra Roma Est e Tivoli per il traffico intenso. Poi ancora fate attenzione, il traffico è bloccato a causa di un veicolo in avaria, c'è una coda di 2 chilometri tra la diramazione di Roma Sud e San Cesario. Fate attenzione in direzione di Napoli per un veicolo in avaria, ci sono 2 chilometri di coda. Sempre in autostrada fate attenzione per quanto riguarda la 24, una coda alla barriera di Roma Est per il traffico intenso in uscita dalla capitale, poi un po' su tutto il grande raccordo anulare di Roma, il traffico intenso soprattutto in carreggiata interna tra lo svincolo Tuscolana e lo svincolo Pontina, su quest'ultimo si rallenta a causa del traffico intenso tra Spinaceto e Castel di Decima.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te. Questa è Onda Libera.

dai che l'avete cantata anche voi, dai che l'avete cantata, lo so, vi ho sentito. Claudio Baglioni insieme a Gianni Morandi, la vita adesso, dalla macchina del tempo della radio che suona il miglior mix, con Andrea Paglia a tenervi compagnia fino alle 11 in questo sabato 27 di giugno. Ancora buon viaggio, buon sabato, buon weekend a tutti quanti voi e come sempre grazie per averci scelto. Siamo in FM 99.0 97.100, siamo in DAB a Roma e Latina, su tutti gli aggregatori, in streaming sul sito ondalibera.it. Avete a disposizione anche un'applicazione completamente gratuita, basta andare sui vostri store, cercarci Radio Onda Libera TV, siamo lì.

so perché, ma sono fissa. Noemi, Vito Salamanca, tu cosa fai stasera? Intanto posso dirvi che io fino alle 11 sarò in vostra compagnia pomeriggio. Credo che raggiungerò un po' di gente in quel di qualche spiaggia italiana per gustarmi il pomeriggio e il tramonto. In qualche litorale, sicuramente, per godermi il fresco, viste le temperature in aumento in questo sabato, ma soprattutto nella giornata anche di domani. Arriva anche la nuova di Dolce Nera, si chiama Epopea.

di cose da ricordarvi velocemente. Oggi pomeriggio dalle 16 saremo in diretta da MD Italia in via Maremana San Cesario. Vi aspettiamo dalle 16 in diretta con il nostro direttore per tenervi compagnia nel pomeriggio. Vi ricordo da MD Italia a San Cesario. E poi vi ricordo dal lunedì saremo insieme tutti i pomeriggi dalle 16 alle 19 per quanto riguarda la prossima settimana. Chiudiamo l'ora, Emi Mix.

0: This is the life, I'm McDonald a chiudere un'altra ora. Quando la musica e la compagnia sono quelle giuste, il tempo passa più velocemente. Puntuali o quasi, guardate l'orologio, le 10:01.
1: Radio Onda Libera.
2: Onda Libera.
3: Vuoi il massimo della qualità al minimo del prezzo? Apre il Mago dell'Affare, punto vendita specializzato in resi Amazon.

0: anche la domenica mattina. Il Mago dell'Affare si trova in via Kennedy 109 a Valmontone.
1: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A giugno scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 60.

0: Nazionale Dacia busca auto di Palestrina. Via Prenestina Antica 182, a Colleferro, via Casilina chilometro 50 e 900, a Frosinone, via dei Monti Lepini chilometro 5 e 600.
1: Dal 2 al 5 luglio torna la decima festa dell'enogastronomia Cellittata Larianese. Gli stands gastronomici saranno gestiti da ristoranti di Lariano con i gustosissimi cellitti, pasta fresca fatta a mano, arrosticini di pecora e tante altre specialità. Tutte le sere spettacoli musicali e scuole di danza. Domenica 5 luglio ore 22 saluto alla decima edizione della Cellittata Larianese con spettacolari fuochi pirotecnici. Vi aspettiamo a Lariano, piazzale Martiri della Libertà, zona campo sportivo. Per info www.comitatoaradinorma.it.
2: Hai un'idea che ti frulla in testa? Un progetto che aspetta solo di diventare realtà? Qui nel nostro laboratorio creativo e piccola stamperia di Frana Lab siete tutti benvenuti. Dalla grafica alla stampa, gadget, articoli per eventi, fotografie e molto altro che uscirà dalle vostre menti. Mettici l'idea, noi ci mettiamo il cuore e il colore. Frana Lab è alla Bico in via Gaetano Scirea 23. Per contatti 06 97 24 44 91.
3: Se non vuoi perdere le foto del tuo smartphone, vieni da noi in promozione 100 foto stampate a soli 20 euro.
4: Il 4 luglio non prendete impegni, perché a Valmontone torna la magia della Notte Bianca, un evento straordinario a due passi da Roma, con degustazioni gratuite di prodotti tipici, musica dal vivo, spettacoli, animazione e tanto divertimento per tutti. Notte Bianca delle degustazioni, sabato 4 luglio dalle ore 19 a Valmontone, servizio navetta gratuito per tutta la serata. Info su prolocovalmontone.it, non mancare.
5: Prevenzione? Salute? È Preneste Lab. Scegli il tuo pacchetto specifico per le analisi del sangue, oltre a tamponi, test genetici e breath test. I prelievi si effettuano dal lunedì al sabato, dalle 7 alle 10.30 e anche martedì pomeriggio dalle 15 alle 18.30. Prenotati online su prenestelab.it. Aperti tutti i giorni dal lunedì al sabato fino alle 13. Preneste Lab, a Palestrina, zona 167, in via Gabriele D'Annunzio 15. Info al 348 58 36 989.
6: E al centro commerciale La Noce ci sono oltre 40 negozi e due piani di shopping.
7: Ascolta, la gioielleria c'è?
6: Ah, proprio perché lui non voleva fare cose impegnative, eh? Certo che c'è, ci sono anche profumeria, libreria, casalinghi, elettronica.
8: Andiamo a mangiare in uno dei ristoranti prima che mi ritrovi a comprarle un anello.
6: Centro commerciale lanoce.it, in via Casilina 82, San Cesareo.
9: Lascia stare il fai da te per la tua ristrutturazione, c'è Edilizia Creativa che se ne occupa. Lavori di rivestimenti, pavimenti, pittura, impianti idraulici e termici, persino lavori su piattaforma. Fatti fare un preventivo, è gratis. Sono all'Abico. Per info 329 189 5851. Edilizia Creativa, il lavoro è fatto.
10: Barlux colazione, tavola calda, aperitivi, pizza, menù pranzo sempre diversi a partire da 10 euro, con prodotti di altissima qualità che potete scoprire solo seguendo le nostre pagine social. Tutte le sere pizza in teglia o tonda da gustare in loco o comodamente a casa. Barlux è a Palestrina, in via Gabriele D'Annunzio 21.
11: Nuova gestione per Barlux. Prenota la tua pizza o il tuo tavolo per pausa pranzo allo 06 952 71 758.
12: Lontano dallo stress e dai rumori della città, nasce Casale Bussoletti. Una location elegante e raffinata, ideale per ricorrenze con una cucina di livello. Casale Bussoletti è a Cave, località Colle Palme, in via della Selce 310. Casale Bussoletti, cucina a 5 stelle, alla portata di tutti. Per info e prenotazioni 380 25 45 606.
13: Sogni un centro estetico in grado di soddisfare ogni tuo desiderio di bellezza? Ti aspettiamo da Sherazade di Agnese Venneri, con oltre 300 metri quadri dedicati al benessere. Specializzati in dimagrimento e modellamento del corpo, proponiamo macchinari di ultimissima generazione e una nuovissima sala fitness con all'interno tecnologie vacuum, tapirulan, bike ed ellittica. Inoltre troverai epilazione laser con macrocamera ad alta definizione, estetica base, area nails e solarium. Siamo a Palestrina, in via Prenestina Antica 220.
14: Nuova gestione per la trattoria Pappa e Ciccia. Tra le nostre specialità, taglieri con salumi, formaggi e porchetta.

0: 21 96 287.
1: Aperti tutti i giorni, pranzo e cena, tranne domenica sera e martedì per riposo settimanale.
2: Sognare e viaggiare, da oggi puoi farlo in tutta sicurezza. Riparti con l'agenzia viaggi di Alessandra Ronci. Viaggiare è sognare. Siamo a Palestrina in viale Pio XII 106. Seguici sui nostri social.

0: 33 94 751.
1: Quanti progetti vorresti realizzare? Banca Centro Lazio ha la soluzione che cercavi. PrestiPay, un finanziamento veloce che ti fa avere la disponibilità che cercavi in sole 12 ore, con la rata per te più comoda. Incontra un nostro consulente e scegli PrestiPay, il modo più semplice per realizzare i tuoi progetti. www.bancacentrolazio.net.
2: Studio Medico Salus Genovese a San Cesareo. Approfitta fino al 14 agosto delle fantastiche promozioni estive e scegli la soluzione più adatta a te. Prenota subito il trattamento rimodellante e tonificante con Sculpt e Modula Artica a soli 180 euro. Telefona allo 06 44 20 92 81 e presentandoti a nome di Radio Onda Libera avrai un ulteriore sconto del 10%. Esalta la tua bellezza. www.studiomedicosalus.it
3: Onda Libera.

0: It's For Real, Donna Summer ad aprire questa quarta ora ed ultima per quanto ci riguarda per questo sabato 27 di giugno, con Andrea Paglia a tenervi compagnia fino alle 11. Dopo di me, vi ricordo, ultima puntata per quanto riguarda la stagione di Zero in Onda. Torneranno Matteo Palamides e Massimo Sbardella ad aggiornarci su quanto accaduto negli ultimi 7 giorni prima della loro pausa estiva. Per quanto mi riguarda, ci ritroveremo poi, vi do questa notizia, anche la prossima settimana nel pomeriggio di Radio Onda Libera dalle 16 alle 19. Per quanto riguarda la prossima settimana, da lunedì a venerdì, con Andrea Paglia. Intanto occupiamoci di questa nostra ultima ora insieme. Grazie per averci scelto anche oggi, anche per questo weekend, anche per questa estate.
1: Accendi la tua voglia d'estate. Onda Libera, free radio, free music.

Quando torni al mio paese, Serena Brancale, Levante, Delia, siete in molti in questo weekend che probabilmente state tornando al vostro paese, perché ho aperto il monitor per quanto riguarda il traffico, c'è tutto un bollino rosso, quindi faccio prima a dirvi, mi raccomando, guidate con prudenza perché stamattina è veramente complicata per il traffico, soprattutto in uscita dalla capitale, un po' su tutte le autostrade del centro Italia, diversi sono i problemi. Noi cerchiamo di farvi compagnia con la musica, il miglior mix di ieri, di oggi, di sempre. Arriva anche Antonello Venditti, un saluto anche a tutti gli studenti che negli ultimi giorni hanno sostenuto gli esami di maturità.

0: cerchio si chiude, chiude. Arriva la finalissima del Primigenia Music Awards. Direzione artistica Pippo Rinaldi Caballà. In giuria Michele Monina, Roberto Trinci e Tony Canto. Sul palco il live dell'ospite d'eccezione, Rancore. Segui la diretta dell'evento su Radio Onda Libera, la radio ufficiale. Il verdetto sabato 25 luglio, ore 21:30, Piazza Regina Margherita a Palestrina. Non mancare!
1: Associazione Culturale Ottavio Stazzi, con il patrocinio del comune di San Cesario, organizza il 3, 4 e 5 luglio Festa in Piazza, 15ª edizione, con musica, cibo e divertimento per tutti. A Colle San Pietro, Casa Romana San Cesario. Domenica 5 luglio, ore 21, spettacolo di cabaret con Gabriele Cirilli.
2: La mia auto avrebbe bisogno di una bella lavata.
3: Vai da Non Solo Autolavaggio Spianato. Il titolare Augusto ed il suo staff metteranno a nuovo la tua auto. Lavaggio accurato interno ed esterno a soli 15 euro. Lavaggio tappezzeria 50 euro. Inoltre potrai anche acquistare gomme e ricaricare aria condizionata.
4: Autolavaggio Spianato è a Zagarolo, in via Valle di Epiconia 18.
5: NC Street, il negozio di abbigliamento che fa felici tutti i giovani, ragazzi e ragazze. Moda, eleganza, sportività. Troverete il vostro outfit perfetto al giusto prezzo, con la comodità di provare senza acquistare a scatola chiusa. Vi aspettiamo a Cave, località Colle Palme, in via della Selce 159A. NC Street, ti sta perfetto.
6: Ehi signora, quando vai a fare la spesa nel tuo negozio di fiducia, richiedi i prodotti Buoni Sapori, sinonimo di freschezza e qualità, ad un giusto prezzo. Prova il nostro fior di latte che potrai trovare sia nel banco gastronomia che nel frigo del libero servizio in tante diverse confezioni. Cerca i prodotti Buoni Sapori e nei supermercati del gruppo Gross. Buoni Sapori, da oltre 60 anni, passione per le cose buone.
7: Erboristeria San Raffaele, qui trovi tisane e tè selezionati. Aromi preziosi, alimenti per vegani e vegetariani, pensati per chi cerca leggerezza senza rinunce, integratori per sostenere energia e vitalità, prodotti per il corpo. L'erboristeria di Laura è a San Cesario in via Casilina 418.
8: Nel campo delle perforazioni e trivellazioni sono 40 anni di successi. Protec, perforazioni verticali di pali e pozzi, perforazioni orizzontali teleguidate e realizzazione elettrodotti. Vai su protecperforazioni.com. Siamo a Palestrina in via Fontana Magrina 21. Per informazioni 06 95 38 393.
9: Dalla terra alla tavola è la cucina selvatica di Michela, con il suo nuovo ristorante Ortica Madre. Prodotti del nostro orto, il cesto bio, solo di stagione e a chilometri zero, cucinati con amore. Non c'è altro, vieni a provarci. Siamo aperti dal giovedì alla domenica, pranzo e cena. Per tutta l'estate, tavoli anche all'aperto. Ristorante Ortica Madre è a Palestrina, centro storico, piazza Regina Margherita 9. Prenota al 333 121 68 83.
10: All'Open Bar le porte per voi sono sempre aperte, dalle 6 del mattino fino a tarda notte. Aperitivi dalle 18. Pranzo e cena si mangia sul serio. Nella nostra terrazza bianca è atterrato il food truck di Porn Grill Panini, piatti della tradizione, braceria e cocktail. All'Open Bar ogni fine settimana è una festa di cibo. Siamo a Zagarolo, in Viale Ungheria 99. Contatti 393 50 89 561.
11: Santina, lo store che da 60 anni è intimo e pigiameria uomo-donna. Per i più piccoli, reparto con vasto assortimento di capi dagli 0 ai 16 anni. Tutto made in Italy. Santina, con i suoi innumerevoli store, apre anche a Palestrina, in viale Pio XII, numero 73. Visita le nostre pagine social per rimanere sempre aggiornato.
12: Da oltre 30 anni, la Principe Appalti si occupa di costruzioni e ristrutturazioni complete chiavi in mano, sia per utilizzo civile che commerciale. Operiamo grazie alle molteplici certificazioni, anche su grandi opere di pubblica utilità, ed inoltre possediamo immobili pronti all'uso, destinati all'affitto e alla vendita. Per sapere di più e contattarci, visita il nostro sito principeappalti.it.
13: Supermercato Deco, il mix perfetto tra cortesia, convenienza e professionalità. Ampio assortimento di carne, frutta, salumi e generi vari. Siamo a Genazzano, in via Palmiro Togliatti. Corri da Deco, la qualità ti aspetta.
14: Mi piacerebbe trovare una spesa intelligente.
15: Da Eurospin tutti possono trovare la loro formula per una spesa intelligente. Per la famiglia Rossi, l'italianità è uguale a gusto più

0: tradizione. Per Maria e Paolo, prodotti Eurospin è uguale a selezione per qualità. Diventa anche tu un Einstein di tutti i giorni.
1: Vieni a trovarci nel nuovo punto vendita di Olevano Romano in via Maremmana Inferiore.
2: La spesa intelligente!
3: Gli studi medici Salus Genovese sono sempre all'avanguardia. Potrai fare trattamenti mirati a viso e corpo seguendo i consigli di medici esperti. E i prezzi sono i più bassi del mercato. Prenota subito una consulenza gratuita allo 06 44 20 92 81 e scopri le fantastiche promozioni estive. Studi medici Salus Genovese a San Cesario e Zagarolo. Salute e bellezza su misura per te.
4: www.studiomedicosalus.it.
5: Onda libera.
6: Volevo

bambole di pezza, resta con me su Radio Onda Libera con Andrea Paglia ancora fino alle 11. Tra poco avremo anche le anticipazioni di Zero in Onda per quanto riguarda l'ultima puntata. Intanto Emma Julie, brutta storia. Fare

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: ascoltando
1: Radio Onda Libera.
2: Pieni gli alberghi a Tunisi per le vacanze estive, a volte un temporale non ci

1979, canzone che poi dà anche il titolo al suo disco proprio del 79 e dell'album che segna il passaggio del musicista siciliano alla new wave, al pop, dopo il periodo sperimentale iniziato proprio all'inizio degli anni 70. Questo album, vi do questa curiosità, vendette, pensate, 150.000 copie. Dalla macchina del tempo c'era Battiato.

E questo è il sound di Sombra su Radio Onda Libera. Ci avviciniamo a grandi passi verso la fine di questo sabato passato, mi auguro piacevolmente insieme. Vi ricordo, nel pomeriggio dalle 16 saremo in diretta da MD Italia a San Cesario in via Maremana, nei pressi della casella autostradale. Dalle 16 il nostro direttore e la sua banda vi terrà compagnia con la musica e il divertimento, il tutto in diretta a partire dalle 16 su Onda Libera.

saluto a tutti gli amici di Ostia. Beati voi, avete il mare. Ed oggi arriverò anch'io, perché... Anzi, volevo utilizzare la radio, visto che sono alla fine del mio appuntamento, per un po' di fatti privati. Volevo avvisare il mio amico Gian Burrasca che, insomma, oggi mare. Volevo salutare gli amici di Ostia, vi avviso, oggi sarò ad Ostia, firmerò autografi. Andiamocene che è meglio, e questo è il risultato del grande caldo per quanto riguarda Andrea Paglia. Grazie per avermi sopportato e supportato. L'appuntamento con me è per lunedì pomeriggio alle 16. Fate i bravi.

0: quando la musica e la compagnia sono quelle giuste, il tempo passa più velocemente. Guardate l'orologio, pochi minuti e saranno le 11 del mattino. Una cosa dimenticavo. Mi raccomando, lasciatemi almeno il parcheggio. Il parcheggio! Sono le 11 o quasi.
1: Radio Onda Libera.
2: Onda Libera.
3: L'antica gelateria Crispino dal 1936 è specializzata nella produzione di gelati artigianali. Siamo veri e propri maestri nella preparazione di torte gelato, semifreddi e yogurteria. Vieni a trovarci. L'antica gelateria Crispino è a Valmontone, in

0: 60.
1: Per te che sei un collezionista appassionato, c'è MM Collection Cards, compravendita di carte da collezione, Pokémon, One Piece, Yu-Gi-Oh!, Funko Pop, videogiochi e tanto altro. Servizio di gradazione, pulizia e restauro. MM Collection Cards, a Genazzano, in via Trento e Trieste, 24. Per info 339 16 23 110.
2: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile. Ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A giugno scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65 in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
3: È un'iniziativa della concessionaria Dacia Busca Auto di Palestrina. Via Prenestina Antica 182. A Colleferro, via Casilina chilometro 50 e 900. A Frosinone, via dei Monti Lepini chilometro 5 e 600.
4: La vecchia osteria di Angelo e Paola, se magna per magna. E qui mica si scherza, antipasti, primi romani, bistecche, coratella, trippa, coda, pagliata, dolci da casa. Non ci credi? E viaccia a trovare. Stiamo a Genazzano, in via Trento e Trieste 6. Seguici sui social, così ti segni pure il numero. La vecchia osteria, mangi tanto e spendi poco.
3: Tutti i giovedì cena di pesce e la domenica sera menù completo, tutto a 22 euro. Siamo aperti dal mercoledì sera alla domenica.
5: Da Auto Holmat troverai vetture per tutte le tasche, a partire da soli 2.000 euro. Abbiamo 35 anni di esperienza, oltre 50 mezzi nel piazzale in continuo rinnovamento. Permutiamo il vostro usato con il nostro usato. Auto plurimarche e tutte garantite. Auto Holmat è a Palestrina, in via degli Olmi 117.
3: Per info 06 44 24 35 05. Finanziamenti a partire da 99 euro al mese.
6: Alza il volume, questa riguarda il tuo pet. Con la bella stagione, pulci e zecche possono minacciare la salute del tuo amico a quattro zampe. Non aspettare sintomi, la prevenzione fa la differenza. Nelle cliniche K-Zampa puoi effettuare un test rapido, semplice e non invasivo per verificare lo stato di salute del tuo cane o gatto e proteggerlo al meglio. Prenotalo ora nella clinica K-Zampa più vicina. Ci trovi a Zagarolo, Velletri e Latina. K-Zampa, proteggere oggi per stare sereni domani.
7: Amurel 2000 dei fratelli Giordani, leader nel settore del marmo e dei sintetici da oltre 40 anni. Tra i nostri brand Okite, Decton, Laminam, Silestone e Gress Porcellanato. Lavoriamo spessori da 6, 12, 20 mm per piani cucina, top bagni e arredamenti in genere. Inoltre siamo presenti nel settore edilizio con soglie, imbotti, scale in marmo e granito. Siamo a San Cesareo, via Lecco numero 4. Rispondiamo al numero 06 95 59 51 19 oppure 366 42 64 252. Amurel 2000 dei fratelli Giordani. Un nome, una garanzia.
8: La vuoi comoda, elegante, sportiva, pratica, alla moda? Le abbiamo tutte. Nike, Adidas, Geox, Nero Giardini e molte altre per uomo, donna e bambini. Siamo a San Cesareo presso il centro commerciale La Noce oppure online su www.maxcalzatore.it.
9: Pizzeria L'Altra Pizza, con i campioni mondiali, i campioni italiani di pizza al taglio e un istruttore pizzaiolo. Più di 50 tipi di pizza, impasto a lunga maturazione, pizze tonde al taglio con aggiunta di farina di soia, con un ottimo rapporto qualità-prezzo. L'Altra Pizza, aperti a pranzo con tavola calda, chiuso il mercoledì a Valmontone in via Casilina 176, 06 959 0404, anche su Facebook.
10: Cerchi una location ideale per banchetti e feste private, serate con musica live, buon cibo, braceria e pizza cotta a forno a legna. Tutto questo lo trovi presso Ristorante La Stella. Con le sue ampie sale interne e spazio esterno per godere al meglio un aperitivo o cocktail della casa in totale tranquillità. Seguici per restare aggiornati sui nostri eventi. Ristorante La Stella, a Colleferro, presso Track Village. Per prenotazioni 06 977 01 47.
11: Goldmax, da noi puoi vendere oro, argento, diamanti, trasformandoli immediatamente in denaro contante, al miglior prezzo di mercato, in totale anonimato e sicurezza nel nostro locale. Puoi acquistare gioielli nuovi mai usati, oppure diamanti certificati e orologi di lusso. Puoi anche creare il tuo gioiello preferito grazie al nostro laboratorio orafo. Goldmax, a San Cesareo, in via Filippo Corridoni 122.
12: Villa del Sorriso di Renzo Arca è una residenza per anziani, accogliente e familiare, immersa
0: immersa nel verde, la struttura è in grado di garantire i bisogni primari e sanitari grazie al personale presente H24. L'equipe lavora con professionalità ed esperienza. Per info 392 63 97 207.
12: Villa del Sorriso è presente con due strutture, a Olevano Romano ed una a Roviano.
13: Ehi, lo sai che adesso al Camaleonte di Palestrina puoi spedire e ritirare tutte le tue vendite e acquisti online? Sì, perché sono centro di spedizione e deposito per Amazon, UPS, Poste Italiane, Impost, BRT e

0: troverete le teglie super farcite da asporto, su prenotazione o nella scelta del nostro banco dalla mattina fino a sera. Classiche, ripiene o elaborate, oltre ai supplì fatti da noi tutti i giorni. Vi aspettiamo da Antica Pizzeria a Palestrina, in viale Pio XII numero 69. Per prenotazioni 06 953 73 16. Chiuso il lunedì.
1: Studio Medico Salus Genovese a San Cesareo. Approfitta fino al 14 agosto delle fantastiche promozioni estive e scegli la soluzione più adatta a te. Prenota subito il trattamento rimodellante e tonificante con Sculpt e Modula Artica a soli 180 euro. Telefona allo 06 44 20 92 81 e presentandoti a nome di Radio Onda Libera avrai un ulteriore sconto del 10%. Esalta la tua bellezza. www.studiomedicosalus.it
2: Onda Libera.

ogni sabato dalle 11 alle 13 Zero in Onda, programma di approfondimento sui principali temi di attualità con Matteo Palamides e Massimo Sbardella.

0: pronti quindi per iniziare questa ultima puntata? Aspetta che non ti sento sbagliato io, eccoti qua.
1: Un pochino in ritardo, perdonateci, ma è l'ultima.
0: Anche l'ultimo giorno, proprio come si andava a scuola, anche l'ultimo giorno. Tutto è pronto per una nuova puntata di Zero in Onda. Lascio quindi la parola a Matteo Palamides e Massimo Sbardella.
2: Ogni sabato, dalle 11 alle 13, Zero in Onda, programma di approfondimento sui principali temi di attualità, con Matteo Palamides e Massimo Sbardella.

0: Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori, questa è Zero in Onda, ultima puntata della stagione e come da tradizione si inizia in ritardo, poi ci saranno i gavettoni e c'è anche il nostro direttore Massimo Sbardella al telefono. Buongiorno Max.
1: Buongiorno Matteo, buongiorno a tutti. Io avevo detto, finiamo la settimana scorsa, non mi cade mai
0: questa. Questa cosa me la sta rinfacciando, eh?
1: No,
0: una cortesia, potresti togliermi l'eco? Grazie tante. No, perché è proprio una cosa che non sopporto. Allora, buongiorno al nostro regista Andrea Paglia. Ciao Andrea.
2: Sapessi le cose che non sopporto io. Buongiorno.
0: Guarda, una delle tante è questo caldo. Lo posso dire?
2: Guarda, io sono qui dentro dalle 5:30 di questa mattina, quindi ancora non so fuori cosa effettivamente
0: fuori
2: ci sia,
0: l'inferno.
2: Perché comunque c'è io il condizionatore che ormai
0: è
2: abbiamo l'inferno. Una relazione.
0: Lo so, no, ma fuori.
2: Quindi mi preoccupa anche affrontare più tardi.
0: Dovrebbe
2: l'uscita.
0: Arrivare questo picco di questa ondata di calore tra oggi e domani.
2: Esatto.
0: E poi dovrebbero arrivare delle perturbazioni, diciamo.
2: Dalla
0: dal
2: prima
0: nord.
2: Settimana di luglio, esatto, dal primo 2 di luglio dovrebbe entrare
0: queste
2: quest'aria
0: sono
2: fresca. Che
0: le previsioni,
2: dovrebbe,
0: ma
2: esatto.
0: Dovrebbe. Noi rimaniamo sempre col condizionale, ma dovemmo soffrire, come si dice.
2: Dovremmo andare in paesi più freddi.
0: O dovremmo andare in ferie, semplicemente.
2: Ricordati che la storia si ripete.
0: Si ripete, dovremmo.
1: Allora, ieri un sì. Post molto carino, dice una volta c'erano 4 stagioni, oggi ne sono rimaste 2, l'inverno e l'inferno.
0: È proprio vero, è proprio vero. Queste estati si sono veramente tramutate in qualcosa di... ormai siamo, diciamo, come il Nord Africa, come...
1: Io proprio un articolo che diceva che mai stato così caldo, i prossimi giorni saranno ancora peggio, poi ci sarà un po' di fresco, poi tornerà il caldo, veramente sta... Fingiamo da anni, quando si parlava di riscaldamento globale, no? C'era chi rideva, ancora oggi il buon Trump ride di queste cose, però nel frattempo...
0: Sì, il buon Trump, ma permettimi di dirlo, anche seguito da una pletora di imbecilli, perché non è il solo.
1: Sì.
0: I dati sono evidenti e sono dati scientifici, eppure c'è qualcuno che continua a dire vabbè, ma tanto d'estate ha sempre fatto caldo. Sì ragazzi, va bene, continuate così. Io continuo invece a pensare, Massimo, alle prossime generazioni, sinceramente parlavo. Allora, noi andiamo subito al sodo perché dobbiamo affrontare un tema piuttosto spinoso e riguarda la sanità, e lo facciamo con la delegata della CISL, Silvia Menegatti. Buongiorno Silvia.
3: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, ciao, buongiorno. Allora, noi ti abbiamo, come si suol dire, scocciato perché in settimana abbiamo riportato la notizia del giudizio del Tribunale del Lavoro di Tivoli, che ha giudicato appunto illegittimo il demansionamento degli infermieri e ha condannato a risarcire una lavoratrice del reparto di medicina, e parliamo naturalmente della ASL Roma 5.
1: Del reparto di medicina di Palestrina.
0: Sì. Riportiamo al centro dell'attenzione, l'abbiamo fatto tante volte Silvia, però lo rifacciamo anche noi, è un problema annoso, affligge da anni la sanità pubblica e è questa la carenza cronica di personale e ricorso a soluzioni organizzative che finiscono poi per penalizzare, no? Le lavoratrici, i lavoratori, i cittadini stessi, perché poi sono quelli che forniscono del servizio.
1: In questo caso aggiungo solo una cosa, in questo caso non è soltanto la carenza d'organico, il problema è che se ti mancano gli OSS, gli operatori sociosanitari, non puoi sostituirli a fare quelle mansioni con degli infermieri,
0: sì,
1: come, non
0: ci
1: puoi
0: sarei
1: mettere,
0: arrivato.
1: Come non puoi mettere i medici a fare infermieri, cioè se ognuno ha una sua professionalità, ognuno va a ricoprire quel ruolo, quindi dato che l'ASL...
0: Per essere...
1: Infatti,
0: Massimo, per essere specifici in questo, ecco, nel 2023 presso il reparto di medicina dell'ospedale di Palestrina c'è stato un piano di lavoro che ha previsto che il personale infermieristico svolgesse anche mansioni proprie degli operatori sociosanitari, insomma gli OSS, quelli che diceva Massimo. È stata una decisione presa appunto dall'ospedale per sopperire a questa mancanza di organico, di personale.
3: Certamente, allora... Partiamo dal presupposto che un piano di lavoro è uno strumento legittimo nelle mani di un coordinatore, di un dirigente, eccetera, che ovviamente deve essere un vestito cucito su misura su quelle che sono le risorse che una unità operativa ha. Ok. Il discorso della carenza cronica di personale, che sicuramente affligge moltissime ASL, come anche l'ASL Roma 5, e soprattutto la, come dire, la nascita di nuove figure professionali, quale appunto l'OSS, benché diciamo la sua nascita risale al 2001, di fatto non è mai partito in maniera, come dire, importante su tutte le ASL, per cui ci si ritrova sempre ad avere all'interno dell'ospedale un numero di OSS diciamo non a regime per quelle che sono le reali esigenze diciamo dell'assistenza. Un'altra figura che è nata recentemente è quella dell'assistente infermiere, che non è una figura, ci tengo a precisarlo, una figura che va a sostituire l'infermiere, è una figura che comunque supporta l'assistenza con dei compiti ben precisi, con delle mansioni ben precise, figura che è nata nel 2023 e che, come dire, riconosciuta dal Ministero con DPCM solo nel 2025. Quindi cosa succede? Che molto spesso le regioni, diciamo, stentano un pochino a recepire la presenza di queste figure, e non solo, ma la figura dell'assistente infermiere anche nell'ultimo contratto collettivo nazionale, anche disciplinata a livello contrattuale, quindi una figura realmente esistente, riconosciuta a livello ministeriale e disciplinata anche da un contratto collettivo nazionale del comparto sanità pubblica. Ma diciamo che le regioni stentano un pochino a mettersi a regime con quelli che sono le reali necessità assistenziali dei reparti, per cui sarà, come dire, ci auspichiamo che nel tempo le regioni inizino a valutare i reali fabbisogni di organico all'interno degli ospedali, adeguandolo ovviamente alla presenza di tutte quelle figure che esistono, che sono state in qualche modo istituite e disciplinate sia a livello giuridico che contrattuale, e quindi con l'obiettivo di come dire, permettere poi agli ospedali di organizzare l'assistenza utilizzando tutte le risorse disponibili. Capite bene che purtroppo a volte, avendo come obiettivo ultimo quello che è l'assistenza al paziente, bisogna in qualche modo utilizzare le risorse che si hanno. È importante che ci sia un adeguamento da parte delle regioni e quindi poi anche delle ASL a sostenere l'assistenza sotto tutti i profili professionali.
0: Massimo.
1: Sì, infatti poi l'ASL nella sua risposta che fa a questa vicenda dice, quello era un periodo estremamente emergenziale sotto il profilo degli OSS, l'infermiere poi continuava a fare anche l'infermiera, le cose in più abbiamo dovuto fare, come diceva Silvia adesso, comunque per garantire la funzionalità del reparto e l'assistenza al paziente, però poi queste cose giustamente devono avere un tempo, un ciclo, se è un'emergenza deve durare poco, poi la cosa si protrae nel tempo, diventa una cosa che è strutturale e non va bene. Poi ci sono stati ultimamente, dice la ASL stessa, allo stato attuale tutti questi piani di lavoro sono stati tolti e quindi gli OSS ci sono le coperture H24, Silvia confermaci se è vero, nell'ospedale di Palestina, quindi queste situazioni non ci sono più, sono appartenute ad un periodo ben preciso, però insomma
3: attualmente l'ASL si è adeguata, diciamo, in qualche modo a garantire la presenza dell'OSS H24 in alcuni reparti, sempre perché il discorso è legato a una coperta che sostanzialmente è troppo piccola per permettere l'articolazione del turno su 24 ore. Capite bene che anche un coordinatore che ha a disposizione un numero X di risorse le dovrà gestire ottimizzandole al massimo, per cui è ovvio che potenzierà i turni diciamo giornalieri in cui l'attività assistenziale è sicuramente più intensa e magari a discapito di quella che è durante la notte, non togliendola assolutamente, ma magari gestendo le risorse in modo tale da poter garantire l'esecuzione di tutte quelle funzioni che durante il giorno avvengono in maniera più sostanziosa e durante la notte ovviamente in maniera minore. se io, tutti noi riteniamo che assolutamente l'OSS debba essere una figura presente H24 in tutti i reparti in cui c'è la degenza, perché l'assistenza al malato deve essere garantita 24 ore su 24 e su tutti i fronti, sotto tutti gli aspetti, per cui ovvio, ma per arrivare a questo bisogna portare all'interno delle ASL un numero sufficiente di OSS.
1: Silvia, io una domanda che ti faccio, no? Perché poi in questi giorni abbiamo visto, no? Molto spesso anche per ragioni prettamente formali, perché i PNRR andavano chiusi entro il 30 giugno eccetera, abbiamo visto il presidente Rocca anche sul nostro territorio, no? Inaugurare case di comunità, ospedali di comunità eccetera, che sono queste nuove strutture, no? Sanitarie pubbliche che danno assistenza più territoriale, maggiore presenza, più capillare sul territorio e via dicendo. Ma spesso queste inaugurazioni, per ovvi motivi, sono state dei tagli di nastro e dentro ci sarà una persona a rispondere al telefono, perché? Perché poi questa carenza strutturale di personale c'è ovunque, quindi se già in ospedale non si riesce ad avere l'organico sufficiente, immaginiamo, no, che estendere l'assistenza sanitaria in più strutture diventa, no, complicato. E sì. Qual è la situazione? Come un'altra cosa che io penso, stanno facendo i lavori, li vedo che vanno avanti, confermacelo, nel nuovo pronto soccorso di Palestina che sì, sarà, sì, sì. No? Sulla carta abbiamo visto dall'inizio, da quando è partito, insomma il progetto è fantastico, però ovviamente il personale che c'è oggi nel pronto soccorso spostato lì si perde, no? Certo, quindi come certo. Potrà mai funzionare? Quindi l'idea di fare un piano sempre, di assunzioni
3: certo, siamo sempre lì, cioè di, come dire, le idee sono tutte ottime, no? Anche l'apertura delle case della comunità, degli ospedali della comunità, sono strutture assolutamente di grande valore per quella che è la garanzia della continuità assistenziale tra ospedale e territorio dei pazienti, quindi la presa in carico dei pazienti fragili e da tutti i punti di vista, sanitario, sociale, eccetera eccetera. È ovvio che poi bisogna capire come le regioni riescono a come dire, rincorrere questi traguardi. Sicuramente nella ASL Roma 5 c'è stato un ingresso di personale per l'apertura di queste case della comunità, stiamo parlando di oltre 100 infermieri, altri OSS eccetera, e poi sono strutture che comunque devono entrare a regime e che tutti noi ci auguriamo che lo facciano, perché rappresentano una grande risorsa per il territorio come anche per gli ospedali, perché insomma curare adeguatamente i pazienti sul territorio significa anche non affollare gli ospedali, quindi tutto lì sta nel dare partire sì con le iniziative lodevoli, assolutamente tutte di grande valore, ma poi queste iniziative vanno supportate, così come il pronto soccorso di Palestrina sicuramente nel momento in cui entrerà a regime con la nuova struttura e così come è concepita, sarà necessario potenziare il personale, perché quello che adesso è concentrato in un'area estremamente circoscritta non lo puoi poi, come dire, dislocare su più fronti, perché perdi numericamente le presenze, ecco. Quindi
0: in merito
3: bisogna sempre battere il chiodo sulle assunzioni, questo è l'obiettivo fondamentale.
0: Permettetemi una, come dire, una piccola postilla, no? Io stavo rileggendo la nota di risposta dell'ASL Roma 5 e mi sono trovato però di fronte a una sorta di supercazzola, per perdonatemi, ma nel momento in cui, perché la nota dice di non soffermarsi sul fatto, e in questo caso nello specifico, perché poi la cosa che ha fatto, come dire, uscire fuori la notizia, no? Il fatto comunque di questa infermiera, di questa dipendente che comunque ha subito questo diciamo trattamento, demansionamento nel corso del tempo, si dice che non sono emersi elementi sufficienti per ravvisare un danno alla professionalità. In altre parole, il giudice avrebbe escluso, lo so, le sentenze poi non si discutono, no? Però non lo facciamo in questo caso per ricostruire un pochino la vicenda, quindi il giudice ha escluso che vi sia stato un danno concreto apprezzabile alla crescita professionale, quindi dicono loro non soffermatevi sul risarcimento, perché comunque questa persona ha continuato a lavorare, portando avanti.
1: Loro dicono sì, è vero, che faceva mansioni da osso, ma faceva pure quelle da infermiere.
0: Faceva anche quelle da infermiere. Esatto, è un po' una supercazzola, tant'è che poi si dice la pronuncia,
3: ma il
0: quindi
3: il finanziamento è questo, ecco, sostanzialmente non,
0: non ha dichiarato, perdonami Silvia, non ha dichiarato un risarcimento del danno professionale in senso tecnico giuridico, però ha riconosciuto una somma forfettaria di modico valore parametrata al 5% della retribuzione. Cioè è una supercazzola.
3: Allora, credo che comunque il risarcimento venga commisurato a tutta una serie di fattori oggettivi, relazione a anni, presenze, eccetera, eccetera. Credo che ci sia questo, dopodiché, ripeto, l'unico modo, il caso specifico io non lo conosco, per cui non posso entrare nel merito su come il giudice abbia definito il risarcimento, sostanzialmente questo mi viene da dire. L'obiettivo è quello di evitare che queste situazioni, come dire, vadano avanti, ma soprattutto non solo per, come dire, rispetto dell'integrità professionale delle varie figure professionali, ma anche con l'obiettivo di dare un'assistenza adeguata ai pazienti. Cioè, se noi adeguiamo gli organici a quelle che sono, come dire, le nuove direttive dettate da una valutazione non solo del numero dei pazienti presenti all'interno di un reparto, ma in relazione anche a quelli che sono i carichi assistenziali, la tipologia del paziente, insomma, se si fa una valutazione a larga scala, così come viene fatta oggi dai nuovi algoritmi di Agenas, no? Diciamo che i riferimenti giuridici sulla determinazione dei fabbisogni erano rimasti un pochino a molti anni fa. Negli ultimi anni, il 2024-2025, si è riparametrato un pochino il tutto. Il problema è che si riparametra il tutto, ma purtroppo ci si impiega un'infinità di tempo ad adeguarci a tutte queste belle iniziative. Quindi questa è una realtà che purtroppo riguarda tantissimi ospedali, non soltanto il caso specifico, tanti ospedali, perché è una realtà correlata inevitabilmente a una carenza di personale e a un non adeguamento degli organici alle reali necessità di ogni singolo reparto, che sono diverse, capite bene, perché se parliamo di una area dell'emergenza sarà diversa rispetto a una medicina interna o rispetto a un ospedale della comunità, per cui vanno applicati modelli assistenziali idonei ad ogni forma, ad ogni tipo di unità operativa con l'organico giusto. Cioè, l'unico modo per evitare di trovarci di fronte a queste situazioni è questo: mettere dentro le figure che comunque sono riconosciute, non solo l'OSS, l'assistente infermiere, l'infermiere, l'assistente infermiere che nasce nel 2024 e recepita dal Ministero nel 2025, non deve essere considerata una figura che va a sostituire la carenza di infermieri, ma deve essere considerata una figura che è posta tra l'OSS e l'infermiere con un livello di preparazione maggiore rispetto all'OSS e che serve a potenziare l'assistenza, non a sostituire la professionalità.
0: Bene, Massimo, tu hai altro da aggiungere, perché siamo in chiusura prima della pubblicità?
1: No, assolutamente, io voglio solamente, poi ormai ne parleremo dopo noi nel corso della puntata. Ieri proprio è stato raggiunto un accordo, sempre parlando di sanità, in Regione Lazio con i medici di medicina generale, per l'utilizzo di queste figure nelle case di comunità e negli ospedali di comunità, una cosa che dovrebbe portare a diminuire gli accessi nei pronto soccorso, soprattutto sui codici bianchi e codici verdi, insomma qualcosa, no? Ne avevamo parlato in passato, sì, anche con i medici del territorio, torneremo a parlarne appena di tanto la cosa dovrebbe partire da settembre-ottobre, quindi ne torneremo a parlare dopo l'estate, ma insomma qualcosa va fatto, come dice Silvia, in termini di assunzione, in termini di organizzazione, perché pure lì, andare lì, è vero che no, magari con un codice bianco hai altre priorità davanti, ma neanche puoi trascorrere 10, 12, 15 ore in pronto soccorso perché c'hai un dolore o perché c'hai una cosa. Quindi sicuramente una riorganizzazione va fatta con quello che si ha a disposizione e con le nuove strutture che sono state create. Quindi
3: hai detto una cosa, come dire, molto chiara, no? Cioè qualcosa va fatto purtroppo intanto con le risorse che abbiamo a disposizione, ma non può essere questo l'obiettivo è quello di incentivare le risorse, perché altrimenti siamo sempre in una situazione in cui ci arrabattiamo con quello che abbiamo e quindi escono fuori situazioni di questo, cosa, di questo genere.
0: Bene. Bene, noi Silvia ti ringraziamo come sempre. Grazie, ci riserviamo sempre la possibilità, insomma, di l'ho detto prima, di riscocciarti, no? Però credo sia importante parlare di queste cose e farle sapere. Grazie tante, Silvia Menegatti, delegata CISL presso l'ospedale di Palestrina. Noi ringraziamo Massimo, tu rimani in linea? No, dai, abbandonaci qualche minuto.
1: Sì, ciao.
0: Ciao.
4: Stai ascoltando Zero in Onda.
5: Onda libera.
4: 61 artisti alle semifinali live. Le semifinali live. Sono 13 finalisti sul palco. Il cerchio si chiude. Arriva la finalissima del Primigenia Music Awards.

0: Direzione artistica Pippo Rinaldi Caballà. In giuria Michele Monina, Roberto Trinci e Tony Canto. Sul palco il live dell'ospite d'eccezione, Rancore. Segui la diretta dell'evento su Radio Onda Libera, la radio ufficiale. Il verdetto sabato 25 luglio, ore 21:30, Piazza Regina Margherita a Palestrina. Non mancare!
1: In Vino Veritas vi aspetta, ragazzi, per aperitivi, apericena e panini gourmand accompagnati dal vostro calice preferito o cocktail. Tra le nostre specialità, tiella di gaeta, mozzarella di bufala DOP, taglieri salumi e formaggi, pastiera napoletana e molto altro. Siamo a Palestrina, centro storico, piazza Garibaldi, aperto fino a tarda serata, martedì chiuso, riposo settimanale. Seguiteci e riservatevi il vostro tavolo.
2: Ehi bambini, siete pronti a far parte del centro estivo The Village Sporting San Cesario? Se hai dai 6 ai 13 anni, ti aspettiamo dall'8 giugno fino al 31 luglio. Faremo escursioni, sport, piscina e gli splendidi saggi finali. Prezzo per una settimana, a partire da 60 euro se scegli la formula mensile. Dalle 7:45 alle 16:30 con pranzo al sacco. Per tutte le promo e informazioni, seguici sulle pagine social e contattaci. The Village Centro Estivo Sporting San Cesario, in via del Campo Sportivo 2.
3: Sogni un centro estetico in grado di soddisfare ogni tuo desiderio di bellezza? Ti aspettiamo da Sherazad di Agnese Venneri, con oltre 300 metri quadri dedicati al benessere. Specializzati in dimagrimento e modellamento del corpo, proponiamo macchinari di ultimissima generazione e una nuovissima sala fitness con all'interno tecnologie vacuum, tapirulan, bike ed ellittica. Inoltre troverai epilazione laser con macrocamera ad alta definizione, estetica base, area nails e solarium. Siamo a Palestrina, in via Prenestina Antica 220.
4: L'azienda Agricola Angeletti Raffaele è lieta di accogliervi nel punto vendita con prodotti biologici della nostra terra a chilometro zero. Vino sfuso, imbottigliato o bag in box, olio extravergine d'oliva, confetture, marmellate e miele, uova. Ci troviamo a Gallicano, via San Pastore numero 8. Per info 06 95 46 20 41.
5: Dal venerdì al sabato e la domenica solo a pranzo, menù fisso o alla carta.
6: Autodemolizioni Bucci ritirano il mezzo e sbrigano per noi le pratiche burocratiche. Hanno prezzi onesti, come lo sono Marcello e il suo staff, e grande serietà nel lavoro. Sono ad Artena, in via Valle dell'Oste 15. Per contatti 393 077 9081, oppure autodemolizionibucci.com.
7: Con la bella stagione tornano le imperdibili offerte primavera estate di MD Italia SPA. Dal 22 maggio al 12 settembre è il momento giusto per i tuoi progetti, per la casa, il giardino, per interni ed esterni. Dallo showroom all'interno, impiantistica, dal colore alla ferramenta, fino all'elettrico e al giardino. Quello che ti serve in un unico punto di riferimento. E per l'estate, tante novità. Novità per il tuo giardino, prodotti per piscine, accessori e prodotti per auto. Tutto per le tue grigliate all'aperto, con barbecue, forni e tanto altro. Ti aspettiamo a Zagarolo in via Colle Gentile 91 e a San Cesario via Maurizio Iaconelli 15, Maremmana Terza. MD Italia SPA. Più assistenza, meno pensieri.
8: Sapori del Borgo. Tra le specialità di pesce, tartar di tonno, taglioline all'astice, rana pescatrice, frittura di paranza, antipasti crudi e caldi, adatto a famiglie e banchetti festivi. È gradita prenotazione allo 06 951 41 86. Siamo ad Artena, via Valmontone 59.
9: Può la parola risparmio andare d'accordo con la parola spesa? Certo che sì! Da Risparmio Carni la convenienza è di casa tutti i giorni. Produzione propria di salsicce, preparazione di panati su richiesta e arrivi giornalieri. Via Prenestina Nuova 38, San Cesario. Telefono 06 95 70 312.
10: Grandi offerte! Maialino 12,99 euro al chilo. Coppie cosce di pollo 5,99 euro al chilo. Fettine scelte di vitellone 13,99 euro al chilo. Bistecca fracosta di vitella 11,99 euro al chilo. Da Luigi Vitelli troverai ogni giorno prodotti fatti al momento nel nostro laboratorio, da mangiare in loco o da asporto. Panificio, pasticceria, pizzeria, pasta fatta a mano, bar, tavola calda, zona aperitivi e angolo alimentare. Ci trovi a Gallicano in via Aldo Moro 85, sempre aperti anche la domenica. Per info, contatti e ordini seguici sulle nostre pagine social Panificio Pasticceria Luigi Vitelli.
0: Gli studi medici Salus Genovese sono sempre all'avanguardia. Prepara e difendi la tua pelle per l'estate con Hydra Facial, un trattamento innovativo che sfoglia, purifica e rigenera la tua pelle per un viso più giovane e luminoso a partire da soli 130 euro. Approfitta su

0: fantastiche promozioni estive. Salute e bellezza su misura per te. www.studiomedicosalus.it.
1: Onda Libera.
2: Stai ascoltando Zero in Onda.
3: Bentornati qui in studio e noi ricordiamo il nostro numero di telefono per intervenire, 333-222-7992. Potete seguirci anche sotto le dirette Facebook sulla pagina di numero 0 e quella di Radio Onda Libera. Noi nel frattempo che Andrea, ce lo abbiamo Massimo?
4: Sì, sto qui.
3: Ah, ci sei. Senti,
4: a proposito delle dirette Radio Onda Libera, volevo dire alla signora Franca, come si chiamava?
3: Sì.
4: Quella della settimana scorsa, stia tranquilla, l'ultima volta che ci ascolta, poi può fare tutta l'estate tranquilla, insomma, con le sue musichette, non si preoccupi, insomma.
5: Eppure è rimasta in fissa.
3: Sì, proprio. Oppure possiamo dire alla signora Franca, le prepariamo una bella, come dire, playlist di canzoni. No?
4: Sì.
3: 3-4 mila canzoni, potrà ascoltarle tutte.
4: Sì, perché sabato mattina tutto
3: Massimo, a te l'introduzione del prossimo ospite.
4: Allora, il prossimo ospite è un personaggio che abbiamo a Valmontone, veramente, e lo presentiamo subito, il maestro Pietro Roffi. Pietro, buongiorno.
3: Buongiorno.
6: Buongiorno, buongiorno Massimo, buongiorno a tutti.
4: Maestro fisarmonicista, musicista di Valmontone, insomma, ma ha fatto una strada, un percorso, una carriera internazionale grandissima, nonostante sia giovanissimo. Quanti anni hai, Pietro, tu?
6: Beh, dai, se avere 33 anni è ancora considerato, ecco, essere appunto giovane, allora sì, dai.
3: Però perdonami, così diventa un insulto a noi. 33 anni è giovane, sei giovane.
6: Va bene, andata Massimo.
4: Lo abbiamo chiamato perché proprio il 19 e 21, se non sbaglio, giugno,
6: sì.
4: Ha fatto il suo esordio al Teatro La Fenice di Venezia, in un concerto che c'è stato, un maestro importantissimo, un'esibizione importantissima. Ma insomma, penso che chi ci ascolta conosce, no, il Teatro La Fenice di Venezia, e da Valmontone Pietro è andato lì. Ma se voi cercate Pietro Roffi La Fenice su Google, escono molti articoli, hanno parlato anche proprio della sua, cioè non era uno dell'orchestra, era proprio, no, uno delle punte di diamante di quell'evento. Dico bene, Pietro?
6: Sì, Massimo, proprio così è stato. Non ti nascondo, insomma, che per me, anche se sono ormai diversi anni che giro con questo strumento, lo porto un po' in tutti gli angoli del mondo, devo dire che arrivare a Venezia con quell'orchestra, con un teatro pieno, in questi due appuntamenti, insomma, è stata una grande emozione. E proprio prima di entrare, soprattutto nella prima recita, quella del 19 giugno, riflettevo su quanta strada poi c'è dietro quel singolo concerto, che poi ovviamente è simbolico, no? Non tanto per me, che ovviamente insomma, per me rappresenta una grande, non voglio dire un traguardo, però ecco, una grande soddisfazione, un motivo di orgoglio, ma soprattutto per questo strumento, la fisarmonica, che viene sempre solo visto da una prospettiva che è quella, peraltro bellissima, insomma, delle feste di paese, della musica folcloristica, ma la fisarmonica ovviamente non è solo quello, è tanto altro. Oggi è uno strumento molto molto versatile, che è nelle colonne sonore, nella musica, nelle nuove musiche, nel tango, insomma, chi più ne ha più ne metta.
4: E tu, ho letto appunto che, no, in questo spettacolo, in questo concerto, proprio ti sei esibito in una performance di Astor Piazzolla. E
6: esattamente,
4: quindi proprio, no?
6: Sì. Beh, diciamo, io questo lo dico sempre, anche se Astor Piazzolla effettivamente scriveva e suonava per uno strumento molto simile alla fisarmonica, tipico dell'Argentina, il bandoneone, lo strumento proprio del tango. In effetti poi noi fisarmonicisti l'abbiamo, come dire, tutto il suo repertorio l'abbiamo acquisito e lo portiamo, come in questa occasione, soprattutto in ambito sinfonico, perché Piazzolla ha scritto diversi lavori per strumento solista e orchestra, e quindi, insomma, quando le grandi istituzioni chiamano, in genere chiamano perché vogliono che suoni la musica del grande Astor.
4: Certo, certo, anche con un maestro, no, particolarmente importante come Corrado Rovaris, insomma, cioè è stato
6: assolutamente una... Corrado Rovaris, oltre a essere un grande direttore non solo d'opera, ma insomma un grandissimo direttore, ormai lui sono 23 anni che è in America. Abbiamo condiviso questi giorni molto molto belli a Venezia. Peraltro, Massimo, consentimi questo piccola storia che riguarda in qualche modo proprio Valmontone, perché Rovaris, parlando in una cena, mi diceva: ma tu sei di Valmontone? Assolutamente sono di Valmontone, ma sai, mi torna in mente questo nome. E alla fine ho scoperto, cioè parlando è uscito fuori, che il maestro Rovaris ha diretto molti anni fa, ormai credo una ventina d'anni fa, il concerto per la vita e per la pace, in cui era anche coinvolto il nostro caro Angelo Miele, insomma il nostro grande sindaco. E quindi alla fine il mondo è piccolo e Valmontone è sempre presente.
4: Il mondo è piccolo. Io, ecco, in questo momento sto proprio sul sito teatrolafenice.it, eventi stagione, c'è appunto l'evento, il concerto di quello di cui parliamo, che c'è scritto Orchestra del Teatro La Fenice, direttore Corrado Rovaris, fisarmonica Pietro Roffi, insomma, ma esatto. È una bella soddisfazione, insomma, veramente di incredibile, cosa che tu, precisiamo, non è che da Valmontone ti sei ritrovato alla Fenice, insomma, no? Tu vieni da anni di concerti, hai fatto un po' in giro per il mondo, tu già, insomma, di piazze importanti, di palchi importanti, ne hai calcati molti.
6: Beh, diciamo che questo è un po', alla fine nel mondo della professione del musicista è proprio così, non si arriva, non si passa dai palchi piccoli a quelli grandi. Io credo che invece sia molto importante la gavetta, e io ne ho fatta tanta, anzi continuo, in un certo senso continuo a farla, perché mi piace pensare che questi concerti siano anche un po', come dire, il preambolo di altri, chissà, ancora più belli, più grandi. Ma ovviamente sì, io iniziavo facendo concerti veramente a Valmontone con poche persone, pochi curiosi, e poi un po' nel nostro territorio, Atena o Zagarolo, insomma tutti i posti che probabilmente gli ascoltatori conoscono molto bene. E poi da lì, insomma, si procede, ci si inizia a far conoscere, e piano piano con lo studio, ma anche insomma con le idee giuste, con anche grande umiltà, poi devo dire, forse si può arrivare anche a questi grandi palchi che poi ti riempiono il cuore di energia e di, insomma, di
4: gioia. Va riconosciuto a Pietro, che personalmente conosco e con cui abbiamo collaborato nella recente inaugurazione dell'auditorium di Valmontone, veramente una persona di grande umiltà, spirito di collaborazione, si mette a disposizione, ovviamente l'amore per la propria città è sempre quello che è, e quindi sono contento, insomma, di questi traguardi che poi uno raggiunge, che premiano, no, non solo una carriera ma anche un modo di essere. Per i nostri ascoltatori che volessero appunto apprezzare le tue musiche, possono trovarle anche su tutte le piattaforme, anche su Spotify, insomma, basta,
6: certo,
4: essere
6: assolutamente
4: Pietro Roffi, no?
6: Sì, Pietro Roffi su tutte, ovviamente, piattaforme musicali, ma ormai anche sui vari social, dove comunque ogni tanto qualche estratto dei concerti o videoclip, ormai insomma è tutto lì, quindi si può trovare.
4: Ho visto anche l'intervista che, rispetto a noi siamo piccolini, ma insomma, visto, sei stato intervistato anche da Rai 2, no? Ora metteremo l'articolo sul numero 0, ci metteremo il link, insomma, e quindi a conferma proprio, no, della tua crescita, della tua grande
6: più che altro, Massimo, permettimi di dire, lo dico sempre, forse è un po' mio tarlo, ma per la crescita e la diffusione della fisarmonica, che io insomma credo, ed è il motivo per cui ho anche grandi progetti per la nostra città, per Valmontone, motivo per cui ancora vivo qui e prossimamente dal 20 al 29 verranno 13 ragazzi a studiare con me da 10 paesi del mondo, insomma tutto questo per la fisarmonica, che alla fine è a tutti gli effetti un po' un ponte tra quello che eravamo e secondo me quello che possiamo essere, cioè io ci credo tanto e quindi ne parlo sempre come se fosse una missione.
4: Poi, da parte di un giovane, insomma, no, è uno strumento un po' così raro da vedere, no? Magari
6: certo.
4: Giovani. Io mi sento un attaccamento particolare alla fisarmonica, mi piace molto ascoltarla perché sono cresciuto a casa mia, c'era questa grande fisarmonica, mia mamma da bambina gli facevano suonare la fisarmonica, poi l'ha mollata e la vedevo lì e quindi ero andato a cercare le cose, quindi c'ho un po' questo legame, ma io non sono capace a suonare, quindi purtroppo.
6: Allora bisogna vedere di farla risuonare,
4: è un peccato, va bene. Pietro, noi ti ringraziamo della disponibilità e della cortesia, insomma ancora tanti auguri per questo traguardo, insomma, che sia il primo di tantissimi, sei veramente giovane, che se ne dica, insomma 33 anni sono veramente nulla, quindi in bocca al lupo.
6: Grazie.
4: Per tutto e alla grande.
6: Grazie, così, Massimo.
4: Ti seguiamo.
6: Grazie a te, grazie alla radio che ogni tanto mi capita, in pochi momenti in cui sono in macchina mi capita di ascoltare. Saluto a tutti gli ascoltatori e quando volete sono qui.
4: Benissimo, grazie.
3: Bene.
4: A Pietro Rossi. Benissimo, Pietro Rossi, dopo ricordiamo, insomma, l'abbiamo ascoltato perché nei giorni scorsi ha fatto un esordio come fisarmonica solista al Teatro La Fenice di Venezia. Quindi, insomma, è veramente un traguardo molto molto bello. E se non sbaglio, Matteo, sempre di musica continuiamo a parlare.
3: Sempre di musica noi continuiamo a parlare, perché questa volta parliamo però di un, diciamo così, di una cosa che è diventata un pochino più grande, perché parliamo adesso di un festival, lo facciamo con Maglio Caizzi e ce ne andiamo a Cave in questo contesto. Buongiorno Maglio.
5: Buongiorno Matteo.
3: Buongiorno.
4: Ciao Mario, buongiorno.
3: Allora,
5: buongiorno,
3: noi ci siamo sentiti nel corso del tempo, no? Abbiamo presentato poi le attività, i concerti, gli appuntamenti sportivi del Cave Summer Paradise, che però è diventato qualcos'altro, perché è diventato a tutti gli effetti un festival, perché ha ampliato anche la sua offerta in questa edizione del 2026.
5: Sì, beh, quest'anno diciamo che ricordo si svolgerà dal 16 al 22 luglio.
3: Sì.
5: È alla quarta edizione, ma ogni anno sta diventando sempre più grande. Merito anche innanzitutto dell'associazione Idea Controcorrente, che è diciamo la promotrice dell'evento, ma anche la facoltà di questa associazione di riunire altre associazioni e creare un gruppo sempre più grande e che lavora per far diventare sempre più importante questo evento.
3: Bene, ma allora io la cosa che voglio dirti, perché io ho letto un pochino il programma che ci avete mandato e ho letto un paio di big, di quelli big.
5: Sì, allora noi abbiamo iniziato con fare un salto un po' più in alto lo scorso anno con Cristina D'Avena.
3: Sì.
5: Abbiamo avuto una folla di pubblico e quest'anno, visto che ogni anno cerchiamo sempre di migliorarlo, e abbiamo puntato su altri nomi del panorama musicale italiano e diciamo la serata di punta è Car Brave.
3: Wow.
5: Car Brave, sì.
3: Che ricordo, sì, ci sarà il 18 luglio sempre a Parco di Villa Clementi, no? Perché
5: sì,
3: quella è la location che voi avete comunque sempre utilizzato per portare avanti appunto il festival.
5: Sì, sì, anche perché diciamo a Cave è l'unica location che ci permette anche di montare, di allestire un campo regolamentare di beach volley, che è l'evento dove gira tutto il Cave Summer Festival.
3: Sì, perché noi dobbiamo ricordarlo che questa cosa è nata attorno appunto a un torneo di beach volley che quest'anno coinvolgerà addirittura 20 squadre che appunto daranno come dire spettacolo, no? nel campo che verrà allestito all'interno di Villa Clementi. Poi attorno a queste appunto a questo torneo vi saranno queste serate, ma non è solo Car Brave, perché io ho letto anche che il

0: se non sbaglio, 22 di luglio ci sarà, oltre alla finale di Beach Volley, ci sarà poi il DJ set con Ludwig.
1: Sì, sì, e quest'anno infatti alzando un po' l'asticella degli eventi, diciamo, culturali intorno al torneo di Beach Volley, oltre che al Brave abbiamo chiamato anche Ludwig, ma non solo, perché noi poi partiremo il 16 per il secondo anno, ci faranno cantare i Karaoke Indie, che è un gruppo di ragazzi emiliani, uh-huh, che fanno cantare il pubblico sul palco, suonando dal vivo. E poi non solo, avremo anche delle altre serate di soft clubbing a cura dell'atelier,
0: okay.
1: Avremo poi, visto che parliamo di sport e di musica, ci sarà il 19 la proiezione della finale dei mondiali di calcio.
0: Vabbè, questa è doverosa, dai, è la finale dei mondiali.
1: Certo. Poi avremo per la seconda edizione del contest Canoro, che lo scorso anno è andato benissimo, a cura di Enrico Vocal Trainer.
0: Sì.
1: Canteranno persone dei paesi limitrofi a Cavi, ma non solo, perché lo scorso anno anche sono venuti da Roma. Avremo un'altra serata di musica con Gemello, ma anche una cosa importante è che, oltre ad avere dei big, faremo esibire sul palco molti ragazzi dei paesi limitrofi, okay. Quindi ci saranno parecchie band emergenti, appunto per dar modo a tutti quanti di esibirsi, perché non scordiamoci che questo evento è organizzato da ragazzi tutti a under 30.
0: Certo.
1: E quindi è vero che noi cerchiamo, io come boomer parlo, mio figlio sta nell'organizzazione, mi dice: con gli altri ragazzi tu sei boomer, va bene. E cerchiamo di accontentare un pochino tutte le fasce di età, ma dando anche rilievo e visibilità ai ragazzi, perché questo è un festival organizzato dai ragazzi per i ragazzi, e cerchiamo anche di riunire tutti questi ragazzi, perché oltre ad esserci il torneo di Beach Volley, ad esserci eventi culturali, musicali, ci sono anche stand gastronomici, e per sempre far partecipare tutti quanti, ci sarà anche uno stand per il secondo anno, dove potranno degustare tutti quanti, perché ci sarà questo stand per gluten free.
0: Ok, quindi anche per celiaci.
1: Sì, per celiaci cerchiamo di abbracciare tutte quante le fasce.
0: Bene, noi poi ricordiamo che per la prima volta, visto che comunque le cose si stanno facendo un pochino grandi, anche se comunque è un festival portato avanti da ragazzi, ma è un traguardo questo qua, perché il Cave Summer Festival per la prima volta, al Cave Summer Festival è stata istituita la Commissione di Vigilanza della Regione Lazio, proprio per portare avanti tutte queste attività in sicurezza e per garantire i più elevati standard legati appunto alla normativa vigente, no?
1: Sì, quest'anno per noi questo qui è un altro fiore all'occhiello che si aggiunge già a tutto quello che abbiamo già fatto nelle passate edizioni. Per la prima volta sì, è stata costituita questa commissione, appunto per dare sicurezza a tutto l'evento, e ripeto, io sono molto contento di questa cosa, perché sono all'interno dell'organizzazione, ma l'evento è organizzato prevalentemente da un gruppo di giovani under 30, e sapere che pensano anche a queste cose, quindi l'evento verrà organizzato e realizzato con professionalità e competenza, certo, nel pieno rispetto delle normative, fatto dai ragazzi, per me è una cosa bellissima, perché i ragazzi che pensano in primis alla sicurezza dei loro eventi, cosa che non sempre si vede.
0: Bene, allora noi diamo appuntamento alla prima giornata, che è il, se non sbaglio, scusami?
1: 16 luglio
0: con il Karaoke Indie, e aprirà appunto questa grandissima, come dire, kermesse di eventi tra sport, musica e divertimento. Diamo tutti quanti appuntamento al parco di Villa Clementi a Cave, insomma, poi sul numero 0 troverete tutte quante le informazioni e il programma completo. Maglio, noi ti ringraziamo.

0: veramente ti auguriamo poi buon weekend e buon festival.
1: Grazie, un saluto ai radioascoltatori Massimo e Matteo. Grazie,
0: grazie
1: mille.
0: Grazie.
2: Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao Maglio.
1: Ciao.
0: Allora, visto che noi abbiamo.
2: Scusa, che cos'è il caracoche?
0: Caracoche mi è uscito, sì, lo so, è perché stamattina ci servirebbe un po' di coche per tenersi
2: un
0: su.
2: Un po' di caffè.
0: Sì, caffè, ovviamente. Ah. Cioè, noi ormai siamo. Ma anche vecchietti solo a pensare a qualcos'altro, quindi.
2: Mamma mia.
0: Invece di karaoke, sì, okay. Però vedi quando.
3: Ma io ti ho sentito, ma sembrava proprio naturale, capito?
0: Sì.
3: Sembrava proprio il nome dell'evento.
0: Tanto, tu dici tanto
3: il nome dell'evento.
0: Scemo è, quindi lo prendo per scemo. Va
3: il
0: bene.
3: Nome dell'evento.
0: Grazie.
3: Si chiama proprio
0: karaoke.
3: Karaoke, esatto. Quindi ho detto, vabbè, un bel evento.
0: Però hai visto come.
3: Diverso.
0: Con che nonchalance sono andato avanti. E vabbè,
2: sì,
0: così si fa. Così si fa. Abbiamo rubato un pochino di tempo prima.
2: Non ho disturbato durante, no? L'ho detto dopo perché sennò.
0: Sei veramente cattivo.
2: Una cosa carinissima, no? Ho visto la nazionale di calcio del Capo Verde, io insomma manco di star Capo Verde, per la prima volta nella storia ha superato la fase a gironi dei mondiali arrivando seconda del girone. Io così per ricordare vorrei dire che l'Italia agli ultimi tre mondiali non si è proprio qualificata, questo 2022-2018, in quei due precedenti, quindi 2014 e 2010, è stata eliminata addirittura alla fase a gironi, quindi le ultime volte che abbiamo partecipato sono stati peggio del Capo Verde e poi dopo ancora di peggio di tutti perché non ci siamo proprio qualificati. Sono circa 20 anni che l'Italia
0: comunque,
2: no, dal 2006 abbiamo vinto il mondiale e da lì siamo morti.
0: Siamo morti e noi facciamo le nostre congratulazioni a Capo Verde. Comunque Capo Verde sono una serie di isolette che stanno al largo dell'Africa occidentale,
3: poco più sotto delle Canarie,
0: poco
3: guarda,
0: più sotto delle Canarie. Una volta erano una colonia portoghese, oggi è.
2: Sì,
0: fanno mezzo milione di abitanti.
3: Anche meta turistica per diverse persone, Capo Verde. Comunque.
0: Stai facendo. Sì, sì. Va bene, ok. Vai, tutto tuo.
2: A Radio Onda Libera, nell'ultima puntata di Zero in Onda, sono le ore 12.
0: Pubblicità.
4: Radio Onda Libera. Da Gemma Clinic scopri Crio Liposculpt. Il trattamento snellente per il rimodellamento della silhouette che riduce l'adipe localizzato mediante l'azione del freddo. In soli 45 minuti puoi dire addio ai cuscinetti adiposi. Crio Liposculpt, l'evoluzione della criolipolisi. Puoi fidarti. Gemma Clinic, poliambulatorio medico specializzato in medicina estetica e analisi cliniche. A San Cesario in via Proust 1. GemmaClinic.it. Salute, benessere e bellezza.
5: Il 4 luglio non prendete impegni, perché a Valmontone torna la magia della Notte Bianca. Un evento straordinario dei passi da Roma, con degustazioni gratuite di prodotti tipici, musica dal vivo, spettacoli, animazione e tanto divertimento per tutti. Notte Bianca delle degustazioni. Sabato 4 luglio, dalle ore 19 Valmontone. Servizio navetta gratuito per tutta la serata. Info su prolocovalmontone.it. Non mancare.
6: C'è un luogo dove i sapori veri non passano mai di moda. Ristorante Il Calice. Si ritorna alle tradizioni con la cucina romana. Pane, primi e dolci fatti con le nostre mani. Vi aspettiamo pranzo e cena in Piazza della Libertà 13 a Labico. Riposiamo il martedì e il mercoledì. Ristorante Il Calice. Prenota il tuo tavolo al 351 408 38 61.
7: Quante novità in casa Fiat? Le troverete tutte da Lupicuti Auto. Nuova Fiat 600 e Lancia Y.

0: Lancia Y anche con motori ibridi e cambio automatico. Assicurati la tua nuova auto al miglior prezzo. Da Lupicuti Auto.
1: Lupicuti Auto.
0: A Colleferro, Corso Giuseppe Garibaldi.
2: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A giugno scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65 in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
3: È un'iniziativa della concessionaria Dacia Busca Auto di Palestrina. Via Prenestina Antica 182. A Colleferro, via Casilina chilometro 50 e 900. A Frosinone, via De Montirepini chilometro 5 e 600.
4: La Carrozzeria Lombardi opera da sempre con professionalità, affidabilità e competenza al servizio del cliente. Servizi offerti al cliente, 4 vetture sostitutive, K-Light, dilazioni di pagamento flessibili e senza interessi, presa e riconsegna a domicilio, misurazione elettronica e certificazione scocca a seguito sinistri, sostituzione e riparazione cristalli, garanzia scritta a 36 mesi sulle riparazioni, soccorso stradale Carrozzeria Lombardi, via Prenestina Nuova 265, Palestrina, telefono 06 95 37 340.
5: Ah, perfetto! Spiaggia alla fissa, spia rosso lampeggiante, segnali blu. Credo la mia auto mi stia abbandonando.

0: 06 45 68 18 32. Idrotermica Preneste, leader nel settore della termoidraulica, in occasione delle eccezionali offerte su stufe a legna e a pellet in esposizione, vi invita a visitare il proprio showroom a Palestrina, in via Prenestina Antica 106. Inoltre, troverete pellet a prezzi imbattibili. Potete usufruire di pagamenti personalizzati e avere supporto per pratiche conto termico e detrazione fiscale. Per info 06 95 73 501.
1: Quanti progetti vorresti realizzare? Banca Centro Lazio ha la soluzione che cercavi. PrestiPay, un finanziamento veloce che ti fa avere la disponibilità che cercavi in sole 12 ore, con la rata per te più comoda. Incontra un nostro consulente e scegli PrestiPay, il modo più semplice per realizzare i tuoi progetti. www.bancacentrolazio.net.
2: Alla Ferramenta San Cesareo non manca nulla. Da questa parte troviamo bulloneria, termoidraulica, climatizzatori, coltelleria, antinfortunistica e dall'altra a casalinghi, macchine da giardino, arredo esterno, bricolage, prodotti per piscine, stufe.
3: Andiamo da Ferramenta San Cesareo in via Casilina 70.
4: Siamo gli unici aperti il giovedì pomeriggio, sabato pomeriggio riposo settimanale.
5: La farmacia Giovannone è lieta di accogliervi nelle sedi di Zaccarolo in viale Ungheria 89 del dispensario farmaceutico di via Santa Pollaria 31. Promozioni su cosmesi, prima infanzia, reparto veterinario e molto altro. Per info chiama la sede principale 06 95 24 085 oppure dispensario farmaceutico 06 95 25 190.
6: Candida vi aspetta tutti i giorni dalle 6 nella splendida cornice della sua edicola a Palestrina in via Prenestina Nuova 27. Forniamo cartolibreria, libri scolastici, biglietteria, abbonamenti, ricariche, giocattoli, gratta e vinci e molti altri servizi. Passa all'edicola, scoop e fortuna ti aspettano.
7: Per i nostri clienti attivo anche il servizio del Superenalotto.
8: Al poliambulatorio Ars Medica Preneste, dal 1999, la tua salute è la nostra priorità. Ti aspettiamo a giugno con uno sconto del 20% sulla tua visita ortopedica. L'iniziativa è a cura del dottor Morgante, medico specialista in ortopedia presso l'ospedale Coniugi Bernardini di Palestrina e l'ospedale Delfino Parodi di Colleferro. Prenota ora al numero 06 95 34 574. Siamo in via Ungheria, Palestrina. Accesso ai nostri parcheggi anche dalla rotatoria principale. Direttore sanitario, dottor Walter Di Fusco.
9: Onda Libera.
10: Ogni sabato, dalle 11 alle 13, Zero in Onda. Programma di approfondimento sui principali temi di attualità con Matteo Palamides e Massimo Sbardella.
11: Ed eccoci tornati in studio con Zero in Onda. Abbiamo già toccato vari argomenti: sanità, Pietro Rossi alla Fenice, gli eventi musicali di Cave, e oggi vogliamo aprire questo terzo blocco della trasmissione con una bella storia, e dovremo avere già in collegamento con noi l'ospite. Una bella storia estiva, perché di solito quando si parla di animali d'estate si parla in negativo, nel senso le persone pur di andare in vacanza qualche giorno li abbandonano e succedono sempre, no? L'abbiamo detto tante volte, qualche mese fa abbiamo parlato di quella storia folle a Palestrina di un balordo che ha ucciso un cane a pugni davanti agli altri, e invece oggi raccontiamo una storia bella. Ce la racconta Flaviano Ricolli, di Palestrina, operatore dell'ANAS, della squadra di intervento dell'ANAS, lavora sul raccordo. Flaviano, buongiorno.
12: Buongiorno.
11: Tra parentesi mettiamo, no, papà del nostro amico Pasquale, che tante volte con la trasmissione c'è stato, ma insomma l'abbiamo chiamato Flaviano perché qualche giorno fa, mentre era in servizio con il collega Roberto sulla squadra appunto con dell'ANAS sul grande raccordo anulare, è stato chiamato per un'emergenza, che c'era un cane che vagava, no, sul raccordo anulare all'altezza, esatto, della Pisana. Ce la racconti, Flaviano, questa storia? È stata...
12: Niente, la mattina verso le 8 ci hanno chiamato per sto cane che svariate telefonate sono arrivate alla collaborativa, e praticamente siamo arrivati lì sul posto e c'era il cane che vagava, e allora siamo intervenuti, siamo riusciti a prenderlo, perché era un cane, diciamo, malleabile, era buona come cane, perché era una cana femmina. E poi l'abbiamo portato,
11: una cucciolotta di pastore abruzzese maremmano,
12: esatto, di 7 mesi. È andata a lieto fine, perché poi che ho fatto? Mentre che aspettavamo tutte quante le telefonate che facevano alla ASL, al canile, tutto quanto, mentre che aspettavamo, erano passate 2 ore, ho deciso, ho chiamato

0: la famiglia, ho fatto la videochiamata e praticamente ho telefonato e ho detto a Pasquale, dico, venite a prendere sta cagna, perché oramai cioè era proprio malleabile, mi ce l'ho affezionato subito perché era buona, buonissima.
1: Insomma, poi ho visto le foto, insomma, abbiamo messo noi l'articolo su numero zero, sei uscito nella prima pagina del Messaggero. Hai fatto una cosa che una persona, no, con un minimo di attenzione e di cuore, adottare un pastore maremmano non è una passeggiata, insomma, anche adottare un cane, no? L'impegno di un cane non è poco oggi come oggi, quindi già insomma il senso di dire vabbè,
0: già ce l'ho, mandare.
1: E poi mi raccontavi l'altro giorno ne hai perso anche uno da poco, quindi
0: Jack, sì Jack, le smagnosi, appunto, la zanzara, anche se era coperto, però sa come è successo, e due mesi e mezzo fa, tre mesi fa, veniva a mancare.
1: Ora allora, qualche giorno Bianca sta a casa con voi,
0: sono cinque giorni, sì.
1: Si è ambientata, si trova
0: bene, beh, i primi giorni era un po' turbanti, era un po', faceva un po', scappava, adesso invece già la comanda perché era più grande, anche se c'ha sette mesi, la più grande testatura
1: Certo. Ci cura, ti ha chiamato Pasquale, ti pare che non parte subito. Infatti,
0: capirai, è venuto.
1: Quando mi ha mandato la notizia, mi ha mandato la foto, c'era lui in macchina col cane.
0: Esatto.
1: In questo caso il protagonista giustamente è Flaviano, no? Ma tu hai chiamato sia Barbara che Pasquale, perché poi giustamente sono cose che vanno condivise a casa, anche se uno porta un pastore in mano così.
0: Certo.
1: E quindi bene, quindi è stata una cosa bella. Abbiamo voluto raccontarla proprio perché in estate non abbandonate non sempre trovano Flaviano, insomma è più facile che finiscono sotto le ruote di un camion, di una macchina.
0: Bravo, capita.
1: Capito, tu quanti ne trovate
0: purtroppo.
1: Quindi questo è forse anche quello ti ha indotto, no? Perché tu sai quante volte sono finiti male questi.
0: Poi ci stanno cani che li vedi che poi non ti ricordo sta perché non so. Questa qua proprio era un peccato perché faceva una finaccia, già si è visto all'inizio.
1: No, non aveva microchip, non aveva nulla, quindi era
0: abbandonata. Però si vedeva che c'era il collare, gli avevano tolto perché c'era stava il segno del collare.
1: Certo, quindi mi raccomando, questo è il messaggio, oltre a fare i complimenti e ringraziare Flaviano della
0: disponibilità,
1: il messaggio è proprio questo, no? In estate trovate un amico, trovate qualcuno, lasciatelo a qualcuno, il cane, portatelo in una pensione, insomma con 20 euro al giorno il cane si sistema, però non li abbandonate, insomma fate le vacanze ma non sulla pelle dei cani. Bene, Flaviano, noi ti ringraziamo della disponibilità, sappiamo che
0: grazie
1: sei molto timido, infatti metto, fai parlare solo due minuti, abbiamo tirato un po' di più, però va bene, grazie della testimonianza. Ciao, buon weekend.
0: Di nulla.
1: Grazie, auguri per Bianca.
0: Bianca, ciao, grazie.
1: Bene, ciao. Matteo, eccoci.
2: Sì, eccoci.
1: No, cioè, veramente, dai. Da raccontare la storia del cane, quello che ucciso
2: assolutamente sì.
1: È una storia veramente bella e storare queste cose, perché insomma ti ripeto, io ce l'ho il cane, tu ce l'hai, sappiamo quanti siano impegnativi, figuriamoci un pastore maremmano che quando insomma ora è cucciolotta arriverà a pesare 30-40 kg, mangia più di un cristiano, quindi è un impegno sicuramente, però insomma bravo Flaviano, Pasquale e Barbara insomma per averlo accolto a casa, e rilanciamo l'appello, non abbandonate gli animali l'estate, perché è una cosa veramente brutta, perché di Flaviano ne trovano uno e invece tanti fanno molte scene.
2: Bene, noi invece adesso Massimo ce ne torniamo a Palestrina perché abbiamo già affrontato nelle scorse puntate gli appuntamenti dell'estate prenestina, però adesso continuiamo a farlo con Nico D'Alessandro. Ciao Nico D'Alessandro, prologo di Palestrina.
3: Ciao, buongiorno.
1: Sì, due o tre settimane fa abbiamo presentato tutta l'estate con l'assessore Alessia Soldati, ma insomma essendo questa l'ultima puntata, tre giorni fa parlavamo con Nico e dato che gli appuntamenti sono ancora tanti, l'estate è lunga, uno è in corso in questo weekend, ce lo dirà Nico, a breve ci sarà il Giglietto, poi ci sarà il Palio, in mezzo ci sono tanti altri appuntamenti, e quindi facciamo il punto con Nico D'Alessandro dell'Associazione Prologo di Palestrina della situazione a partire da questo weekend. weekend, insomma.

0: Sì, allora buongiorno. L'estate tedeschina è partita già la scorsa settimana con la seconda edizione della Festa della Birra, che è andata molto molto bene. Le temperature ci hanno aiutato per fortuna, quindi siamo partiti alla grande. Ieri sera siamo partiti con la prima serata della Saga dello Gnocchetto, che ormai è diventato un appuntamento fisso e è giunta alla sesta edizione. Anche ieri abbiamo fatto un ottimo lavoro. Ovviamente questa sera puntiamo a migliorare ancora di più tutto quello che è migliorabile, quindi sicuramente le presenze cercheremo di aumentarle, speriamo nella partecipazione delle persone. L'estate poi, come ha sicuramente già detto anche l'assessore nelle puntate precedenti, è molto ricca quest'anno e abbiamo cercato di incrementare gli eventi, visto che comunque l'anno passato è stata già un'estate bella ricca e importante anche dal punto di vista dei nomi che sono intervenuti. Quindi abbiamo stilato un ottimo calendario, molto ricco e molto vario.
1: Poi che il calendario si trova, no? Integrale sia sulle pagine del comune che sulla pagina della Prologo, insomma, no?
0: Sì, esatto, lo trovate anche affisso nei vari negozi, sulle varie plance della città, ormai l'abbiamo fatto girare parecchio.
1: Certo, quindi oggi e domani ancora, no?
0: Sagra dello Gnocchetto. Oggi e domani la Sagra dello Gnocchetto.
1: Ricordiamo,
0: sì,
1: per chi non è di Palestrina, lo gnocchetto non sono i gnocchi, è lo gnocchetto a coda di torega, quindi lo gnocchetto tipico acqua e farina, quello lungo, che si fa, no, in quest'area prenestina, quindi Palestrina, Valmontone, Sagra Vocale, insomma sulla zona nostra.
0: Esatto.
1: Come viene proposto?
0: Allora, quest'anno lo proponiamo in quattro tipologie: il classico pomodoro e basilico, la matriciana, il ragù bianco, e quest'anno abbiamo aggiunto lo scoglio, quindi abbiamo fatto anche il primo di pesce. Per la prima volta abbiamo voluto provare questa alternativa e vediamo un attimo come poi risponderà il pubblico e se verrà apprezzato.
1: Ma certo, il venerdì è sempre, no, interlocutorio, anche la settimana scorsa con la Festa della Birra, poi sabato e domenica c'è l'esplosione,
0: esatto.
1: Quindi stasera
0: il venerdì è la rampa di lancio, ci serve pure noi, insomma, per ruotare.
1: Certo, invece ricordiamo gli altri appuntamenti, quelli importanti,
0: gli altri appuntamenti...
1: sono tutti importanti, però quelli proprio,
0: esatto, tradizionali
1: sono il Festival del Giglietto, che ci sarà.
0: Il Festival del Giglietto ci sarà dal 30 di luglio al 2 agosto, quindi 4 giorni, dal giovedì alla domenica. L'evento importante, diciamo quello principale, sarà sicuramente venerdì sera, quando ci sarà su Piazza del Gina Margherita Piaggio Izzo, che sarà l'ospite centrale di questa edizione del Festival del Giglietto.
1: Okay.
0: E poi ovviamente gli altri appuntamenti sono la notte dello shopping a Piazza del XII, per citarne alcuni, che si terrà l'11 luglio. Poi ci sarà ovviamente il Palio di Santa Capito dal 16 al 18 e il 19 ci sarà il concerto di Amedeo Minghi, che okay, quest'anno verrà spostato e verrà fatto su Piazza Santa Maria degli Angeli e non più su Regina Margherita.
2: Certo. Ma volevo chiedere, com'è questa scelta, sì, di Piazza Santa Maria degli Angeli? C'è una scelta logistica?
0: Una questione logistica,
2: okay.
0: Sì, una questione logistica e anche di grandezza della piazza, che ci permette di ospitare in tranquillità più persone.
2: Bene.
1: Certo, l'anno scorso, sì, no, con Zarillo sotto a Santa Capito, cioè l'idea di sicurezza, via d'uscita, via di fuga, insomma un pochino qualche cosa c'era stata, un po' di preoccupazione, sì, diciamo che
0: l'anno scorso Zarillo ha portato parecchie persone che non ci aspettavamo e la piazza è andata un po' in sofferenza, quindi quest'anno abbiamo un po' anticipato il problema e quindi abbiamo deciso di spostare il concerto sulla piazza, sulla prima piazza, che comunque ci permette di avere più vie di fuga e di essere comunque competitiva ugualmente dal punto di vista del numero delle presenze.
1: Mentre al contrario,
0: anche se comunque Amedeo Minghi è sempre un nome importante,
1: certo,
0: quindi speriamo nella presenza.
1: Dicevo, mentre al contrario l'altra novità è i giochi del Palio, che da Piazza Santa Maria degli Angeli tornano a Piazza Regina Margherita.
0: Sì, si sta facendo proprio questo lavoro, si sta studiando tutto quanto per far sì che il Palio torni sulla piazza centrale del paese, dove comunque è nato, e quindi nella cornice giusta, con la situazione giusta, si sta facendo questo proprio perché è importante rimettere a posto le cose, cioè nel senso il Palio è nato lì ed è giusto che ad oggi ritorni nello scenario che merita.
1: Bene, Nico, noi ti ringraziamo del contributo e
0: io ringrazio voi che ci date sempre modo di esprimere quello che uno fa.
1: Ma ci mancherebbe, insomma, sono eventi importanti, poi ecco, ripeto, questa è l'ultima puntata, poi ci ritroviamo a settembre, non avremmo avuto modo, insomma, di parlarne, quindi facciamo una sintesi, così chi ci ascolta si appunta sul telefonino, no? una nota al calendario con gli eventi principali, ma poi insomma li consulta volta per volta, sappiamo, insomma, abbiamo sentito anche settimana scorsa Santo D'Ambrosio di Zagarolo, abbiamo sentito prima Cave, insomma, il territorio Valmontone idem è ricchissimo di eventi e di appuntamenti, insomma, viviamo al meglio l'estate frequentando il nostro territorio, insomma, ne vale la pena.
0: Assolutamente, assolutamente.
1: Bene, grazie Nico.
2: Grazie Nico.
0: Grazie a voi.
1: Buona saga del gnocchetto.
0: Sì, buona estate. Vi aspettiamo stasera.
2: Ciao okay, Nico, ciao, grazie.
1: Ciao.
2: E a me parlando di tutte queste cose sta venendo fame, però Massimo.
1: Pure a me, che è?
2: Ma io posso che tu sei in una terra dove si mangia molto bene, quindi la cosa mi fa.
1: Ma in Italia si mangia bene un po'
2: ovunque, sì, e questo è il grande problema nostro. Vabbè. Va bene. No, stavo rileggendo. Mentre si parlava, stavo rileggendo il programma del Cave Summer Festival. Comunque hanno messo in piedi veramente un bel programma per quest'anno, cioè si vede proprio che pian piano cresce e arrivate alla quarta edizione sono arrivati veramente a dei bei livelli.
1: Certo, ci spostiamo ancora ma di poco, spostiamo di poco perché ce ne andiamo a Carchitti, la frazione di Palestrina, perché quest'anno presentano un evento molto molto particolare, sarà un mese di appuntamenti e di cose, una festa che si chiama la Festa dei Rioni, è stato diviso Carchitti, suddiviso in cinque rioni, e si daranno battaglia, insomma, tra virgolette, per tutto il mese di luglio, ma sentiamo subito in diretta dovremmo avere Agostino Ponzo, giusto?
2: Sì.
3: Buongiorno a tutti.
2: Buongiorno. Ciao Agostino.
3: Ciao a tutti gli ascoltatori. Ciao.
1: Che cos'è questa festa dei rioni a Carchitti? È una novità, no? Ho letto risale, addirittura è stata fatta una ventina, 25 anni fa.
3: Sì, 25 anni fa, sì. Questa manifestazione nasce, diciamo, con un obiettivo ben preciso: unire e valorizzare il territorio e coinvolgere tutte le persone di tutte le età attraverso sport, tradizione, musica e le momenti di condivisione, insomma. E siamo particolarmente orgogliosi del fatto che questa iniziativa sia risultato della collaborazione di molte associazioni del territorio, come la parrocchia di San Francesco Saverio, il comitato di quartiere Valvarino, il consorzio Valle del Fico e tutti i volontari, insomma, della Prologo di Carchitti, che stanno lavorando con passione per offrire, insomma, quest'estate ricca di incontri, insomma. E volevo anche sottolineare il fatto che con la stessa parrocchia di San Francesco Saverio prenderà il via anche il centro estivo 2026, inizierà il 29 giugno, scusate, accompagnerà tutti i ragazzi, i bambini fino al 17 luglio con tante attività educative, ricreative e sportive. Invece per quanto riguarda la festa dei rioni, si parte il 4 luglio con la presentazione dei rioni nella piazza delle scuole a Carchitti e ci sarà il primo gioco che sarà la corsa con i sacchi, poi ci sarà l'11 luglio dove ci sarà la corsa con l'uovo a Valvarino e tutte le serate, insomma, saranno poi ci sarà musica da mangiare con piatti tipici. Si proseguirà poi il 18 dove ci sarà presso l'oratorio Don Bosco il tiro alla fune, il 25 invece ci sposteremo a zona Tre Casali dove ci sarà la corsa con la cariola e poi si chiuderà alla piazza delle Stalle dove abbiamo fatto anche la Sagra delle Fragole e con il gioco della pignatta e si programmerà il rione vincitore del 2026.
2: Che ricordiamo i nomi dei rioni perché è importante anche saperlo, sono Rione Centro,
3: Frazione Alvarino, Rione Maranelle, e Rione Consorzi Uniti e Rione Cuba.
1: Ma molto molto bella, poi i giochi di un tempo, no? Io ricordo da ragazzino c'era la festa della Madonna nell'Aquila, no? Che c'era la corsa con i sacchi, le cose, la corsa con la candela, in questo caso si fa con l'uovo. Ma è veramente carino, poi visto possono partecipare i ragazzi anche dai 14 anni in su.
3: Sì, diciamo che quest'anno noi non pensavamo di riscuotere tutto questo successo come ripartenza, invece insomma si sono creati gruppi WhatsApp, la gente ci chiama insomma per

0: partecipare, quindi come tutte le feste che abbiamo organizzato anche negli anni precedenti, insomma, abbiamo riscosso un buon successo da parte della popolazione e questo per noi è importantissimo.
1: Bene, comunque noi abbiamo sulle pagine di numero zero sul giornale c'è tutto il programma con la descrizione dell'evento, insomma.
0: Anche lì vi ringrazio molto di questa cosa.
1: Con Palestrina, con Cavi, con Zagarolo, insomma, consultatelo il calendario di volta in volta e di sera in sera, magari c'è una cosa che vi incuriosisce di più da una parte piuttosto che da un'altra, e al di là di chi vive le città e le frazioni, poi dalla zona uno ci si sposta e si va a vedere magari, no? Una di queste sicuramente divertenti serate di gioco nel questo Palio di Rioni, questa festa di Rioni di Carchitti.
0: Sì, va bene.
1: Bene. Agostino, noi ti ringraziamo del tuo intervento, insomma, no?
0: Grazie a voi per dedicarci questo spazio. Siamo veramente felici.
1: Ci mancherebbe, insomma, è un piacere, vi verremo a trovare durante l'estate. Ciao,
0: grazie a tutti.
2: Ciao.
1: Festa dei Rioni.
2: Festa dei Rioni, Carchitti.
1: E passione.
2: Esatto, inizio il 4 luglio, si finirà il primo di agosto e quindi ci sono una serie di eventi, poi insomma.
1: Io mi ricordo da bambino quando facevo la corsa con i sacchi, mo se mi picco dentro un sacco.
2: Ma sei caduto però.
1: No,
2: sei caduto, no, ma questo si vede che tu sia caduto.
1: Se la facessi oggi ci finirei dentro, mi metterò una corda sopra per andare a buttare.
2: Se vuoi ti mettiamo in un sacco io e Andrea, ti diamo un sacco di botte e poi si può fare?
1: Non diamo questi messaggi di violenza.
2: Ma no, non è questione di violenza, qua nei tuoi confronti è questione di giustizia. Allora Massimo, noi visto che comunque Boris, abbiamo recuperato che cosa?
1: Boris, vai.
2: Sì, Boris e la cana.
1: Sì.
2: E noi ti...
3: Massimo, più tardi ti devo dire se... Ricordami una cosa, più tardi. Devo dirti se questa sera hai tempo di venire ad una serata a Caracoche che fanno in zona, quindi...
2: Io ci vengo solo con la cana e alla signora Sandra. Com'era Franca?
3: Franca,
2: signora Franca.
3: Tutti alla serata a Caracoche questa
2: andiamo
3: sera.
2: Andiamo alla segnata serata a Caracoche.
3: C'è la pubblicità.
2: Ciao.
4: Stai ascoltando Zero in Onda.
5: Onda Libera. La mia auto avrebbe bisogno di una bella lavata. Vai da Non Solo Autolavaggio Spianato. Il titolare Augusto ed il suo staff metteranno a nuovo la tua auto. Lavaggio accurato interno ed esterno a soli 15 euro. Lavaggio tappezzeria a 50 euro. Inoltre potrai anche acquistare gomme e ricaricare aria condizionata. Autolavaggio Spianato è a Zagarolo, in via Valle di Epiconia 18.

0: aperti anche la domenica mattina. Il Mago dell'Affare si trova in via Kennedy 109 a Valmontone.
1: Sei un autista di autobus, un ferroviere, lavori per ANAS, autostrade, all'aeroporto, al porto o in un'azienda di gestione dei rifiuti? Hai bisogno, hai necessità di tutela? Contatta la FIT CISL del Lazio, la Federazione dei Trasporti della CISL sul territorio. Siamo un sindacato che si occupa delle persone e delle famiglie. Siamo qui per ascoltarvi e darvi assistenza sui vostri problemi lavorativi, fiscali e su criticità di ogni sorta. Chiama la FIT CISL del Lazio allo 06 77 26 58 26 o vai sul sito www.fitcislazio.it.
2: L'azienda agricola Angeletti Raffaele è lieta di accogliervi nel punto vendita con prodotti biologici della nostra terra a chilometro zero: vino sfuso, imbottigliato o bag in box, olio extravergine d'oliva, confetture, marmellate e miele, uova. Ci troviamo a Gallicano, via San Pastore numero 8. Per info 06 95 46 20 41.
3: Dal venerdì al sabato e la domenica solo a pranzo, menù fisso o alla carta.
4: Ittica 3S, nel nostro showroom tutti i giorni i prezzi sempre scontati. Siamo a San Cesario, in via del Progresso 1, orario continuato fino alle 19. Aperti dal lunedì al sabato, chiuso la domenica. Chiamaci allo 06 97 60 80 92 oppure ordina su WhatsApp al 345 028 44 30.
5: Scommettiamo che il tuo macellaio s'apparecchia da noi. Braci e Fornaci. Ordina una spina, gusta l'aroma di legna e pizze calde di forno e mentre i nostri cuochi lavorano a vista per te, rilassati guardando la partita.

0: Braci e Fornaci, in via Canne di Venti a Valmontone. Entra affamato, esci felice.
1: Siamo aperti tutti i giorni a cena, dalle 19.30 alle 23.30.
2: Cerchi il massimo del comfort e dello stile? Benvenuti da Lussi, il mondo dell'intimo a Palestrina, curato con passioni dalle sorelle Fabiola e Francesca Ciprari. Dalla qualità di Lormar, Lepel e Fila, all'eleganza di Enrico Coveri. E ancora un vasto assortimento di pigiami, costumi da bagno e calze Omsa e San Pellegrino. Lussi ti aspetta a Viale Ungheria 31 a Palestrina. Telefono 06 95 3 43 43. Lussi, il tuo intimo di fiducia.
3: Per la vostra pausa pranzo, da Fuori Luogo, troverai il locale totalmente rinnovato. Ampi spazi luminosi interni ed esterni, dove gustare un piatto tradizionale, bere un cocktail o avere l'intera sala per il vostro evento. Siamo a Palestrina, in via Prenestina Nuova 301C. Aperto da lunedì al sabato.
4: Pranzo con menù fisso a 10,50 euro. Si accettano anche i buoni pasto ticket restaurant per pranzo e cena.
5: Volete il meglio risparmiando? FIBA fabbrica infissi blindati e artigianali, porte blindate, grate protettive, persiane blindate, infissi in legno, in alluminio e PVC. Preventivi gratuiti anche a domicilio. FIBA, via Valmontone, Genazzano. Per info 06 957 8510 oppure visita il sito www.infissifiba.it. FIBA, per prodotti solidi e forti dentro, belli ed eleganti fuori.
6: Cerchi una location ideale per banchetti e feste private, serate con musica live, buon cibo, braceria e pizza cotta forno a legna. Tutto questo lo trovi presso Ristorante La Stella. Con le sue ampie sale interne e spazio esterno per godere al meglio un aperitivo o cocktail della casa in totale tranquillità. Seguici per restare aggiornati sui nostri eventi. Ristorante La Stella, a Colleferro, presso Track Village. Per prenotazioni 06 977 01 47.
7: Prae Medica Poliambulatorio e Fisioterapia, siamo centro diagnostico polispecialistico con servizi di eccellenza e attenzione al paziente. Ci troviamo a Palestrina presso edificio ITOP, in via Prenestina Nuova 307A. Visita il nostro sito praemedica.it o contatta lo 06 69 45 18 36. Aperti dal lunedì al venerdì 9:20, weekend 10:14.
8: Per la nostra sicurezza e quella della nostra auto, i pneumatici diventano un fattore imprescindibile. Fai anche tu un pit stop da Clemente Gomme. Pneumatici di tutte le marche, convergenza, equilibratura, rettifica cerchi. Clemente Gomme si trova a Palestrina in via Prenestina Nuova 86, zona Torresina. Per info 06 95 27 08 56.
9: L'Enoteca La Cantina del Formale. Troverete ampia scelta di vini sfusi DOP e IGP a partire da un euro. Vini pregiati, distillati, champagne e prodotti locali. Via Valle del Formale 55 a Zagarolo. La Cantina del Formale, sempre pronti a soddisfarvi.
1: Siamo anche in ritiro, pacchi Amazon.
10: La farmacia Giovannone è lieta di accogliervi nelle sedi di Zagarolo in Viale Ungheria 89 del dispensario farmaceutico di Via Santa Pollaria 31. Promozioni su cosmesi, prima infanzia, reparto veterinario e molto altro. Per info chiama la sede principale 06 95 24 085 oppure dispensario farmaceutico 06 95 25 190.
2: Onda Libera.
11: Stai ascoltando Zero in Onda.
12: E adesso diamo il via al Caracoche con Massimo Sbardella. Buongiorno Massa. Basso.
13: Abbiamo già messo pure l'infradito, il cocco, ecco, sta arrivando, andiamoci sulle spiagge, basta lo sta.
12: Basta.
13: Una accidentina di radio, basta, capo, basta, andiamo fuori. Poi la signora Franca c'ha bisogno di sentire la musichetta, quindi per piacere. Vabbè. Non disturbate con ste chiacchiere. Oh.
12: Basta con ste chiacchieracce brutte.
13: Dall'altro abbiamo fatto tanti appuntamenti, potevamo metterlo, ma poi non c'è entrato in scaletta, ma lo ricordiamo. Questa sera c'è l'ultima serata d'Olivano Romano di Vino Intorno 2026, la rassegna che porta tantissime cantine del territorio del Lazio eccetera, per tantissime sono degustazioni, c'è un biglietto unitario di entrata, uno degusta, per tornare a casa è un problema, però insomma va bene, portatevi un amico astemio e andatevi a divertire a Olivano Romano, a Vino Intorno.
12: Andate a Vino Intorno, noi abbiamo riportato tutto quanto il programma di Vino Intorno sul numero zero, quindi troverete tutte quante le informazioni. Se poi insomma comprendo benissimo che là si va avanti a degustazioni, vi prendete la vostra cana e andate a Olivano Romano, no? E ritornate.
13: Ecco qui.
12: Ecco qua, è ora.
13: ora,

0: ormai è l'ora.
1: È l'ora, ormai.
0: Ormai è l'ora.
1: Va bene, bene, va bene.
0: Mi piacerebbe qualsiasi, volevo fare pure da sabato prossimo un'altra puntatina, però.
1: Se vuoi la mettiamo in piedi.
0: Ma no, dai, siamo sbagliati. Ne parliamo a settembre, dai, godiamoci un po' di questo calore, sfiatiamoci per le strade.
1: Per i prossimi due mesi soffriremo e va bene, va bene così. Noi, Massimo, credo di farlo a nome di tutti quanti, ringraziamo tutte le persone che sono intervenute durante le puntate di Zero in Onda di questa stagione. Ringraziamo in particolar modo tutti i nostri radioascoltatori,
0: anche la signora Franca,
1: anche la signora Franca naturalmente, perché comunque se manda il messaggio è perché ascolta la radio e di questo gliene siamo grati. Che dire, noi un grazie speciale lo dobbiamo ad Andrea Pagli in regia, perché non dire grazie, perché tanto tu dici grazie e poi richiudi il volume.
2: Cara coche.
1: No, perché ci ha sopportato pure sta stagione, quindi cioè, non siamo due persone facili da accontentare. Che
0: grazie
1: dire?
0: Anche al numero spam che mi sta chiamando sotto, io metto giù e continuo a chiamare, ora bestemmio.
1: No, non si può, no, sei in diretta radio, prego, quindi non si può fare.
0: Era un modo di dire, non era proprio, non mi permetterei mai, non è il mio stile.
1: E noi ce ne andiamo in pausa estiva, quindi non ci ritroverete sabato prossimo qui in radio, ci ritroverete sicuramente a settembre.
0: Mentre ci troverete tutti i giorni sulla parte del giornale online.
1: Sul giornale online
0: zero.org e sulle nostre pagine social, Telegram e via dicendo.
1: E in particolar modo io volevo ringraziare anche tutte le persone, tutti i follower della pagina che cominciano a diventare veramente tantissimi, siamo intorno ai 10.000.
0: Veri,
1: ma non abbiamo manco mai speso un centesimo. E poi un ringraziamento speciale, Massimo, a Radio Onda Libera e al direttore Paolo Filippi, che comunque ha creduto sin dall'inizio a questa collaborazione, e ricordo, il prossimo anno andrà per la nona stagione.
0: Mamma mia, è paura.
1: Nona stagione, ragazzi, abbiamo iniziato per gioco e siamo arrivati a 9 anni.
0: Il maestro Pietro Roffi, 33 anni, cioè forse non so se sono giovane, noi abbiamo così più anni di trasmissione che i suoi.
1: Esatto, va bene. Grazie a tutti e fate buona estate. Va bene? Grazie Massimo Sbardella.
0: Grazie a te Matteo Palamides e a tutti i radioascoltatori, buon weekend e buona estate a tutti. Ciao.
1: Viva la cana!
3: Accendi la tua voglia d'estate. Onda Libera. Free Radio, Free Music.

economici saranno gestiti da ristoranti di Lariano, con i gustosissimi cellitti, pasta fresca fatta a mano, arrosticini di pecora e tante altre specialità. Tutte le sere spettacoli musicali e scuole di danza. Domenica 5 luglio, ore 22, saluto.

0: www.comitatoaradinorma.it.
1: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A giugno scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65 in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
2: È un'iniziativa della concessionaria Dacia Busca Auto di Palestrina. Via Prenestina Antica 182. A Colleferro, via Casilina chilometro 50 e 900. A Frosinone, via dei Monti Lepini chilometro 5 e 600.
3: Ci sono momenti in cui la qualità del servizio e la sensibilità fanno la differenza. La casetta dei fiori di Ambra è la risposta a ogni tua esigenza, con creazioni pensate per interpretare ogni circostanza, con eleganza e cura del dettaglio. Addobbi raffinati e composizioni curate per ogni necessità, garantendo puntualità e stile in ogni occasione. Affidati alla professionalità di La Casetta dei Fiori di Ambra. Ti aspettiamo a Palestrina in via Santa Maria 92, fronte cimitero comunale. La nostra esperienza è al tuo servizio.
4: Il 4 luglio non prendete impegni, perché a Valmontone torna la magia della Notte Bianca, un evento straordinario dei passi da Roma, con degustazioni gratuite di prodotti tipici, musica dal vivo, spettacoli, animazione e tanto divertimento per tutti. Notte Bianca delle degustazioni, sabato 4 luglio dalle ore 19 Valmontone, servizio navetta gratuito per tutta la serata. Info su prolocovalmontone.it. Non mancare.
5: Hotel e ristorante Stella di Coccia, nel centro storico della città di Palestrina, propone una cucina tipica per gustare i piatti della tradizione italiana, fettuccine, pappardelle, gnocchi, ravioli e la buonissima pasta e fagioli ai frutti di mare di Coccia. Per prenotazioni 06 95 38 172. Seguici sulle nostre pagine social.
6: E tutti sabato sera cena con balli di gruppo, salsa anni 80, liscio, revival.
7: La tua auto è molto più di un mezzo di trasporto. È il tuo stile, la tua sicurezza. Per questo merita solo il meglio. Nuova carrozzeria AEG autorizzata Volkswagen. Raddrizziamo i torti, curiamo i graffi e ridiamo vita al colore originale. Usiamo solo materiali di alta qualità e tecnologia all'avanguardia per un risultato invisibile, ma sorprendente. Siamo ad Artena, in via Latina 47. Passa a trovarci per un preventivo gratuito.
8: Da Eco Home troverete detersivi, prodotti per la pulizia e oggettistica della casa, articoli per feste, reparto ferramenta e un mondo di giocattoli per i più piccini. Eco Home, sempre aperti 7 su 7, orario continuato. Siamo a San Cesareo, via Maremmana Terza, 27B.
9: Da Autoricambi Belli troverete pezzi di ricambio, attrezzature per officina e tutto per la pulizia e manutenzione di auto e moto. In via Maremmana 7C, per info 06 957 07 51. Nel nostro retro nuovo AP Motors, autofficina meccanica e gommista.
10: Per i vostri nuovi attrezzi da lavoro, Carlo Tonani ogni anno si rinnova portando in showroom gli ultimi modelli di macchine agricole e giardinaggio. Pezzi di ricambi, accessori e l'officina dedicata alle riparazioni. Tasso zero su tutti i prodotti marchio EFCO. Tonani a San Cesareo, in via Casilina 444. Per info 06 95 87 212. In promozione questo mese, moto zappa a 389 euro, motosega a 199 euro, multiservizi a 379 euro, decespugliatore più taglia siepe, più potatore, più prolunga.
11: Volete provare una nuova esperienza sensoriale di un gelato unico nel suo genere? Dovete andare da Gelato Divino, che il maestro e titolare Roberto Troiani vi farà assaggiare la bontà dei gusti artigianali e la grande specialità della casa, gelato al vino. Venite a provare, sempre aperti dalle 10 del mattino fino a tarda sera, tranne il lunedì. Gelato Divino è a Frascati, in via dei Quintili 24. Seguici sulle nostre pagine social.
12: Rivendita 23, ricarica telefoniche, lotto e super enalotto, abbonamenti e biglietti Metrebus, pagamento bolli auto, canone Rai, ticket sanitari, Sky, servizio fax e rivendita giornali. E non solo, Rivendita 23 ti offre svariati articoli, anche con distributore automatico aperto H24. Rivendita 23, al centro commerciale I Platani a Palestrina.
13: Supermercati M.A., la convenienza abita qua.
0: Contrade di Artena, state giocando? La sfida è ancora aperta al palio per il palio di MA Supermercati. Fai vincere la tua contrada, fai la spesa da MA Supermercati di Artena. In via Valmontone 2, registra la tua contrada in negozio e scala la classifica. Hai tempo fino al 30 giugno. Chi vincerà la sfida del palio per il palio?
13: MA Supermercati, amici tutti i giorni.
14: Rebag è revisioni auto, quadricicli, moto, camper e veicoli fino ai 35 quintali. Siamo agenzia pratiche auto, centro collaudo e revisione rimorchi, installazione impianti GPL, revisioni bombole metano e in carbonio. Effettuiamo duplicazione chiavi auto. Siamo a San Cesareo, via Casilina 92. Seguici su Facebook per restare aggiornato.
15: Gorrasi Auto SRL è il rivenditore plurimarche di auto nuove, usate, chilometro zero, all'interno dello stabile nuova officina meccanica multibrand. Walter Gorrasi è alla Bico, in via Agrolatino 95.
16: Rimanete aggiornati, grandi novità in arrivo, con nuovi servizi per i nostri clienti.
17: Studio Medico Salus Genovese a San Cesareo. Approfitta fino al 14 agosto delle fantastiche promozioni estive e scegli la soluzione più adatta a te. Prenota subito il trattamento rimodellante e tonificante con Sculpt e Modula Artica a soli 180 euro. Telefona allo 06 44 20 92 81 e presentandoti a nome di Radio Onda Libera avrai un ulteriore sconto del 10%. Esalta la tua bellezza. www.studiomedicosalus.it
18: Onda Libera.

0: Onda Libera.
1: Da Forestal Garden Service, rivenditore specializzato STIHL, trovi vendita e assistenza specializzata per macchine da giardino, forestali e agricole, con tutta la qualità dei prodotti STIHL. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Lariano e nella nuova sede di San Cesario, in via Maremmana 44. E fino al 30 giugno approfitta delle offerte, come il tratturino rasa erba STIHL RT4097 a soli 2.779 euro.
2: Renew, veicoli usati e certificati della rete Renault e Dacia. A giugno arrivano i Renew Days, il momento perfetto per scegliere l'usato garantito con modelli di ogni marca e motorizzazione. Scopri tutte le offerte con fino a 3 anni di assicurazione furto incendio ed eventi naturali e 2 interventi di manutenzione in 3 anni, con finanziamento Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su it.renew.auto.
3: È un'iniziativa della concessionaria Renault Busca Auto di Palestrina, via Prenestina Antica 182, a Colleferro, via Casilina chilometro 50 e 900, a Frosinone via dei Monti Lepini chilometro 5 e 600.
4: Mi piacerebbe trovar una spesa intelligente.
5: Da Eurospin tutti possono trovare la loro formula per una spesa intelligente. Per la famiglia Rossi l'italianità è uguale a gusto più tradizione. Per Maria e Paolo prodotti Eurospin è uguale a selezione per qualità. Diventa anche tu un Einstein di tutti i giorni.
6: Vieni a trovarci nel nuovo punto vendita di Olevano Romano in via Maremmana Inferiore.
4: La spesa intelligente.
7: Macchi e Salvitti, 20 anni di attività nel campo delle assicurazioni, contraddistinti da impegno quotidiano e attenzione alle esigenze della clientela. Offriamo soluzioni assicurative in tutti i rami: auto, casa, persona, azienda, infortuni, vita. Siamo presenti nel territorio con gli uffici di Subiaco, Pomezia, Borghesiana, Olevano Romano e Labico, oltre le sedi di Palestrina in via Pedemontana 64 e Valmontone, corso Garibaldi 43. Per contatti vai su forinsurance.it.
8: Donna Fugata. Da noi potrai degustare specialità siciliane e locali. Cucina di pesce, braceria e pizzeria. Ampie sale interne ed esterne. Donna Fugata è a Cave in via dell'Artigianato 18 con ampio parcheggio. Per prenotazioni 06 950 77 56.
9: Siamo aperti tutti i giorni, anche a pranzo, con menù lavoratori 18 euro bevande incluse.
10: Stai pensando di fare un check-up completo alla tua auto? Presso l'Officina Pompa, dal 1972 potrai effettuare cambio gomme e convergenza, revisione auto e moto, fare il tagliando, ricarica dell'aria condizionata, riparazione e installazione bombole GPL e metano. Inoltre potrai anche noleggiare una nuova auto. Officina Pompa è ad Artena in via Giulianello 167. Per info 06 95 15 333.
11: Supermercato Deco, il mix perfetto tra cortesia, convenienza e professionalità. Ampio assortimento di carne, frutta, salumi e generi vari. Siamo a Genazzano in via Palmiro Togliatti. Corri da Deco, la qualità ti aspetta.
12: Swellflex è sinonimo di un sonno di qualità. I nostri materassi realizzati con materiali 100% italiani. Nell'ampia scelta li troverai in molle insacchettate, lattice e schiumati in memory.

0: Flex.com.
1: Sei un autista di autobus, un ferroviere, lavori per ANAS, autostrade, all'aeroporto, al porto o in un'azienda di gestione dei rifiuti? Hai bisogno, hai necessità di tutela? Contatta la FIT CISL del Lazio, la federazione dei trasporti della CISL sul territorio. Siamo un sindacato che si occupa delle persone e delle famiglie. Siamo qui per ascoltarvi e darvi assistenza sui vostri problemi lavorativi, fiscali e su criticità di ogni sorta. Chiama la FIT CISL del Lazio allo 06 77 26 58 26 o vai sul sito www.fitcislazio.it.
2: Sapori del Borgo. Tra le specialità di pesce, tartar di tonno, tagliolini all'astice, rana pescatrice, frittura di paranza, antipasti crudi e caldi, adatto a famiglie e banchetti festivi. È gradita prenotazione allo 06 951 41 86. Siamo ad Artena, via Valmontone 59.
3: Villa del Sorriso di Renzo Arca è una residenza per anziani. Accogliente e familiare, immersa nel verde, la struttura è in grado di garantire i bisogni primari e sanitari grazie al personale presente H24. L'equipe lavora con professionalità ed esperienza. Per info 392 63 97 207.
4: Villa del Sorriso è presente con due strutture, a Olevano Romano ed una a Roviano.
5: Al 30 giugno da Pewex scopri le fresche tentazioni, una selezione di prodotti freschi in super offerta. Salmone a tranche a 9,90 euro al chilo e pesche gialle italiane a 1,49 euro al chilo. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
6: La tua auto è sempre con te, riservale il meglio. Al Centro Gomme 2000 ci prendiamo cura della tua vettura con i migliori pneumatici Pirelli, Yokohama, Michelin. Siamo partner di ogni mezzo, moto, auto, mezzi pesanti e veicoli industriali. Centro Gomme 2000, c'è da fidarsi. Via della Muracciola 2E, località Torresina Palestrina, 06 95 73 33 0.
7: Gli studi medici Salus Genovese sono sempre all'avanguardia. Prepara e difendi la tua pelle per l'estate con Hydra Facial, un trattamento innovativo che esfolia, purifica e rigenera la tua pelle per un viso più giovane e luminoso a partire da soli 130 euro. Approfitta subito dell'offerta.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Onda Libera.
1: Al Fornaio Bakery troverete tradizione e modernità, prodotti da forno, dolci e salati, specialità siciliane, prodotti senza glutine e tavoli sia interni che esterni. Per gustare le nostre specialità qui in nostra compagnia. Aperti da lunedì al sabato, il weekend anche dopo cena. Il Fornaio Bakery ad Olevano Romano, Piazza Umberto I 25. Per tutti gli ascoltatori sconto del 15%. Olio.
2: Renew, veicoli usati e certificati della rete Renault e Dacia. A giugno arrivano i Renew Days, il momento perfetto per scegliere l'usato garantito con modelli di ogni marca e motorizzazione. Scopri tutte le offerte con fino a 3 anni di assicurazione furto incendio ed eventi naturali e 2 interventi di manutenzione in 3 anni con finanziamento Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su it.renew.auto.
3: È un'iniziativa della concessionaria Renault Busca Auto di Palestrina, via Prenestina Antica 182, a Colleferro, via Casilina chilometro 50 e 900, a Frosinone via dei Monti Lepini chilometro 5 e 600.
4: Con la bella stagione tornano le imperdibili offerte primavera estate di MD Italia SPA. Dal 22 maggio al 12 settembre è il momento giusto per i tuoi progetti, per la casa, il giardino, per interni ed esterni, dallo showroom all'impiantistica, dal colore alla ferramenta fino all'elettrico e al giardino, quello che ti serve in un unico punto di riferimento. E per l'estate tante novità. Novità per il tuo giardino, prodotti per piscine, accessori e prodotti per auto. Tutto per le tue grigliate all'aperto, con barbecue, forni.

0: ti aspettiamo a Zagarolo in via Colle Gentile 91 e a San Cesario via Maurizio Iaconelli 15 in Maremmana Terza. MD Italia SPA. Più assistenza, meno pensieri.
1: Il nuovo colore di capelli ti dona perfettamente. Sono stata nel nuovo salone Emanuele Romano Atelier. Ho provato acconciature, pieghe, trattamenti, make-up e il risultato sempre perfetto. È a Palestrina in via Prenestina Nuova 221. Per appuntamenti 06 85 38 52 71.
2: Galesso Arredamento.

0: contemporaneo. Siamo a Colleferro in via della Selva 35.
1: Galesso Arredamenti.
0: Aperti da lunedì al sabato 9.13 16.20. Info 06 97 30 41 31.
2: Sulla strada, l'unica cosa che conta è l'affidabilità. L'Officina Gratissi è specializzata in mezzi pesanti e officina autorizzata Renault Trucks. Diagnostica avanzata, ricambi originali e interventi rapidi per rimetterti subito in marcia. Siamo ad Anagni, in via Casilina, chilometro 65 900. Officina Gratissi, professionisti al servizio del tuo mezzo.
3: Ottica Visual Express è fabbrica lenti da oltre 40 anni e vende direttamente nei propri punti vendita con garanzia di qualità, professionalità e risparmio garantito. All'Ariano in via Napoli 142A, a Velletri in via Appia Nord 11, in via Bruno Buozzi 110. Vediamoci presto, vediamoci subito. Visual Express.
4: Amurel 2000 dei fratelli Giordani, leader nel settore del marmo e dei sintetici da oltre 40 anni. Tra i nostri brand Okite, Decton, Laminam, Silestone e Gress Porcellanato. Lavoriamo spessori da 6, 12, 20 mm per piani cucina, top bagni e arredamenti in genere. Inoltre siamo presenti nel settore edilizio con soglie, imbotti, scale in marmo e granito. Siamo a San Cesareo, via Lecco numero 4. Rispondiamo al numero 06 95 59 51 19 oppure 366 42 64 252. Amurel 2000 dei fratelli Giordani. Un nome, una garanzia.
5: Supermercati M.A. La convenienza abita qua.
6: Ehi, hai sentito che M.A. Supermercati ha aperto un nuovo punto vendita? Freschezza, convenienza e qualità. Cosa aspetti? Vieni a trovarci in via di Valle Muricana 576, zona Prima Porta, e scopri il tuo nuovo supermercato di fiducia. M.A. Supermercati, amici tutti i giorni.
7: L'agenzia Autoscuola Nando ti assiste e prepara al meglio per il conseguimento e rinnovo patenti di guida, corsi per la conduzione e sicurezza di tutti i mezzi da lavoro. Passaggio di proprietà, vieni a trovarci. Siamo a Palestrina, in via Prenestina Antica numero 10. Chiamaci allo 06 953 79 77. Agenzia Autoscuola Nando. La nostra competenza al vostro servizio.
8: Dormi male? Scegli Redormi Lucarelli Centro Materassi. Materassi personalizzabili, letti e reti con ritiro gratuito del tuo usato. E per gli ascoltatori di Radio Onda Libera, rate senza interessi. Ti aspettiamo a Palestrina, via Prenestina Nuova 143. Telefono 06 953 67 43. Redormi Lucarelli, esperti del riposo su misura.
9: Lontano dallo stress e dai rumori della città, nasce Casale Bussoletti. Una location elegante e raffinata, ideale per ricorrenze con una cucina di livello. Casale Bussoletti è a Cave, località Colle Palme, in via della Selce 310. Casale Bussoletti, cucina a 5 stelle, alla portata di tutti. Per info e prenotazioni 380 25 45 606.
10: La farmacia I Platani, con la sua professionalità e cortesia, offre numerosi servizi, tra cui analisi di routine ed emocromo, telecardiologia, teledermatologia e, ultima novità, cabina estetica con beauty specialist, trattamenti laser e radiofrequenza. La farmacia I Platani è a Palestrina presso il centro commerciale, aperta tutti i giorni, con orario continuato 9.20.
11: Stai pensando di fare un check-up completo alla tua auto? Presso l'Officina Pompa, dal 1972, potrai effettuare cambio gomme e convergenza, revisione auto e moto, fare il tagliando, ricarica dell'aria condizionata, riparazione e installazione bombole GPL e metano. Inoltre potrai anche noleggiare una nuova auto. Officina Pompa è ad Artena in via Giulianello 167. Per info 06 95 15 333.
10: Onda Libera.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Free Radio.
1: Free Music, onda libera.
2: 61 artisti alle semifinali live. Le semifinali live. Sono 13 finalisti sul palco. Il cerchio si chiude. Chiude. Arriva la finalissima del Primigenia Music Awards. Direzione artistica Pippo Rinaldi Caballà. In giuria Michele Monina, Roberto Trinci e Tony Canto. Sul palco il live dell'ospite d'eccezione, Rancore. Segui la diretta dell'evento su Radio Onda Libera, la radio ufficiale. Il verdetto sabato 25 luglio, ore 21:30, Piazza Regina Margherita a Palestrina. Non mancare!
3: Il 4 luglio non prendete impegni, perché a Valmontone torna la magia della Notte Bianca, un evento straordinario dei passi da Roma, con degustazioni gratuite di prodotti tipici, musica dal vivo, spettacoli, animazione e tanto divertimento per tutti. Notte Bianca delle degustazioni, sabato 4 luglio dalle ore 19 a Valmontone, servizio navetta gratuito per tutta la serata. Info su prolocovalmontone.it, non mancare.
4: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile. Ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A giugno scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Modelier 2024 Extreme 65 in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
5: È un'iniziativa della concessionaria Dacia Busca Auto di Palestrina. Via Prenestina Antica 182. A Colleferro, via Casilina chilometro 50 e 900. A Frosinone, via dei Monti Lepini chilometro 5 e 600.
6: La vuoi comoda, elegante, sportiva, pratica, alla moda? Le abbiamo tutte. Nike, Adidas, Geox, Nero Giardini e molte altre per uomo, donna e bambini. Siamo a San Cesareo presso il centro commerciale La Noce oppure online su www.maxcalzaturestore.it.
7: La tua auto è molto più di un mezzo di trasporto. È il tuo stile, la tua sicurezza. Per questo merita solo il meglio. Nuova carrozzeria AEG autorizzata Volkswagen. Raddrizziamo i torti, curiamo i graffi e ridiamo vita al colore originale. Usiamo solo materiali di alta qualità e tecnologia all'avanguardia per un risultato invisibile, ma sorprendente. Siamo ad Artena, in via Latina 47. Passa a trovarci per un preventivo gratuito.
8: Autodemolizioni Bucci? Ritirano il mezzo e sbrigano per noi le pratiche burocratiche. Hanno prezzi onesti, come lo sono Marcello e il suo staff, e grande serietà nel lavoro. Sono ad Artena, in via Valle dell'Oste 15. Per contatti 393 077 9081, oppure autodemolizionibucci.com.
9: Basteranno 2 chili di fettuccine per oggi? Se li prendi da pasta all'uovo d'Ercini sicuramente non avanzano. Io ho provato i ravioli ricotta e spinaci, dopo il secondo piatto ne volevo ancora. Per domenica ordino lasagne già pronte solo da infornare, e giovedì come tradizione gnocchi, pasta all'uovo Podercini. È a Cave, in viale Pio XII 51, e Palestrina, in via Prenestina Nuova 12. Seguici sui social.
10: Clinica iPhone. Eseguiamo riparazioni di altissimo livello su tutti i dispositivi Apple. Porta qui il tuo iPhone, Mac, iPad. Tornerà come nuovo. Nei nostri store troverai anche smartphone Apple, nuovi, ricondizionati e tutti pagabili a rate. Passa a trovarci in via Casilina 351 a Valmontone o in via Maremmana 23B a San Cesareo.
11: Siamo anche punto ritiro Amazon e punto ritiro e spedizione Impost e GLS.
12: Idrotermica Preneste, leader nel settore della termoidraulica, in occasione delle eccezionali offerte su stufe a legna e a pellet in esposizione, vi invita a visitare il proprio showroom a Palestrina in via Prenestina Antica 106. Inoltre troverete pellet a prezzi imbattibili, potete usufruire di pagamenti personalizzati e avere supporto per pratiche conto termico e detrazione fiscale. Per info 06 95 73 501.
13: Centro commerciale La Noce. Ci sono oltre 40 negozi e 2 piani di shopping.
14: Ascolta, la gioielleria c'è.
13: Ah, proprio perché lui non voleva fare cose impegnative, eh? Certo che c'è. Ci sono anche profumeria, libreria, casalinghi, elettronica.
15: Andiamo a mangiare in uno dei ristoranti prima che mi ritrovi a comprarle un anello.
13: Centro commerciale lanoce.it, in via Casilina 82, San Cesareo.
16: La tua auto è sempre con te. Riservale il meglio. Al Centro Gomme 2000 ci prendiamo cura della tua vettura con i migliori pneumatici Pirelli, Yokohama, Michelin. Siamo partner di ogni mezzo, moto, auto, mezzi pesanti e veicoli industriali. Centro Gomme 2000, c'è da fidarsi. Via della Muracciola 2E, località Torresina Palestrina, 06 95 73 33 0.
17: Volete il meglio risparmiando? FIBA fabbrica infissi blindati e artigianali, porte blu.

0: Blindate, grate protettive, persiane blindate, infissi in legno, in alluminio e PVC. Preventivi gratuiti anche a domicilio. FIBA, via Valmontone, Genazzano. Per info 06 957 8510 oppure visita il sito www.infissifiba.it. FIBA, per prodotti solidi e forti dentro, belli ed eleganti fuori.
1: La farmacia Giovannone è lieta di accogliervi nelle sedi di Zaccarolo in Viale Ungheria 89 del dispensario farmaceutico di Via Santa Pollaria 31. Promozioni su cosmesi, prima infanzia, reparto veterinario e molto altro. Per info chiama la sede principale 06 95 24 085 oppure dispensario farmaceutico 06 95 25 190.
2: Al poliambulatorio Ars Medica Preneste, dal 1999, la tua salute è la nostra priorità. Ti aspettiamo giugno con uno sconto del 20% sulla tua visita ortopedica. L'iniziativa è a cura del dottor Murgante, medico specialista in ortopedia presso l'ospedale Coniugi Bernardini di Palestrina e l'ospedale Delfino Parodi di Colleferro. Prenota ora al numero 06 95 34 574. Siamo in Viale Ungheria, Palestrina. Accesso ai nostri parcheggi anche dalla rotatoria principale. Direttore sanitario, dottor Walter Di Fusco.
3: Onda Libera.

0: L'antica gelateria Crispino è a Valmontone, in via Casilina 160.
1: La fabbrica Forni Elettrici Recchia, dal 1961, papà Pietro ed oggi i suoi tre figli sono specializzati nella creazione di forni elettrici fatti a mano e su misura. Ci trovate a Valmontone, in via dei Pini 11. Per acquisti online, fornirecchia.com.
2: Da Forni Recchia, corsi di pizza in teglia con il maestro Robertone. Quota partecipazione 99 euro. Prenotazione obbligatoria. Date 7 e 21 settembre, 5 e 19 ottobre.
3: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A giugno scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65, in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
4: È un'iniziativa della concessionaria Dacia Busca Auto di Palestrina. Via Prenestina Antica 182. A Colleferro, via Casilina chilometro 50 e 900. A Frosinone, via dei Monti Lepini chilometro 5 e 600.
5: Dal 2 al 5 luglio torna la decima festa dell'enogastronomia Cellittata Larianese. Gli stands gastronomici saranno gestiti da ristoranti di Lariano con i gustosissimi cellitti, pasta fresca fatta a mano, arrosticini di pecora e tante altre specialità. Tutte le sere spettacoli musicali e scuole di danza. Domenica 5 luglio ore 22 saluto alla decima edizione della Cellittata Larianese con spettacolari fuochi pirotecnici. Vi aspettiamo a Lariano, piazzale Martiri della Libertà, zona campo sportivo. Per info www.comitatoaradinorma.it.
6: C'è un luogo dove i sapori veri non passano mai di moda. Ristorante Il Carice. Si ritorna alle tradizioni con la cucina romana. Pane, primi e dolci fatti con le nostre mani. Vi aspettiamo pranzo e cena in Piazza della Libertà 13 a Labico. Riposiamo il martedì e il mercoledì. Ristorante Il Carice. Prenota il tuo tavolo al 351 408 38 61.
7: Per una cucina dinamica ed equilibrata che non sia solo un semplice mobile, a Palestrina, presso lo showroom dell'IPD, abbiamo la collezione Rastelli. Chiamateci al numero 06 95 34 677 per un appuntamento o veniteci a trovare in via Prenestina Nuova 307/A27.
8: Da Eco Home troverete detersivi, prodotti per la pulizia e oggettistica della casa, articoli per feste, reparto ferramenta e un mondo di giocattoli per i più piccini. Eco Home, sempre aperti 7 su 7, orario continuato. Siamo a San Cesareo, via Maremmana Terza, 27B.
9: Candida vi aspetta tutti i giorni dalle 6 nella splendida cornice della sua edicola a Palestrina, in via Prenestina Nuova 27. Forniamo cartolibreria, libri scolastici, biglietteria, abbonamenti, ricariche, giocattoli, gratta e vinci e molti altri servizi. Passa all'edicola, scoop e fortuna ti aspettano.
10: Per i nostri clienti attivo anche il servizio del Superenalotto.
11: Plurimarche Auto Croce è il top del settore nella vendita di auto nuove e usate a chilometri zero. Tutto a tua disposizione per un'ottima scelta di qualità e a prezzi convenienti. E inoltre ricarica aria condizionata, tagliandi in garanzia e un'officina sempre a disposizione. Lo trovi a Palestrina al numero 57 di via Pio XII. Plurimarche Auto Croce. Qualità e prezzo.
12: Che voglia di dolce, ma vorrei qualcosa di diverso.
13: Devi andare in officina.
12: Quale officina?
13: All'Officina del Dolce. Soltanto lì soddisferai la tua voglia, assaggiando ogni tipo di torta in porzioni mini. Dalle colazioni con i cornetti fatti da noi, alle torte di ogni grandezza. Paste sempre fresche con oltre 50 generi. Ogni giorno siamo a Valmontone, in via Artena 4. Aperti tutti i giorni.
14: La Preneste Revisioni, in collaborazione con Cav Bosch Car Service, Pescetelli Super Service Goodyear, Soldati Roberto Elettrauto, CIR, I Villi e Rosicarelli Carrozzeria, anche servizio noleggio auto. Preneste Revisioni a Palestrina, presso il centro commerciale La Muracciola, in via Prenestina Nuova 309, aperti da lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 19, il sabato 8.30-14, per info 06 95 31 2001.
15: Alla Ferramenta San Cesareo non manca nulla. Da questa parte troviamo bulloneria, termoidraulica, climatizzatori, coltelleria, antinfortunistica e dall'altra casalinghi, macchine da giardino, arredo esterno, bricolage, prodotti per piscine, stufe.
16: Andiamo da Ferramenta San Cesareo in via Casilina 70.
17: Siamo gli unici aperti il giovedì pomeriggio, sabato pomeriggio riposo settimanale.
18: Rivendita 23, ricariche telefoniche, lotto e super enalotto, abbonamenti e biglietti Metrebus, pagamento bolli auto, canone RAI, ticket sanitari, Sky, servizio fax e rivendita giornali. E non solo, Rivendita 23 ti offre svariati articoli, anche con distributore automatico aperto H24. Rivendita 23, al centro commerciale I Platani a Palestrina.
19: Ehi signora, quando vai a fare la spesa nel tuo negozio di fiducia, richiedi i prodotti Buoni Sapori, sinonimo di freschezza e qualità, ad un giusto prezzo. Prova il nostro fior di latte che potrai trovare sia nel banco gastronomia che nel frigo del libero servizio in tante diverse confezioni. Cerca i prodotti Buoni Sapori e nei supermercati del gruppo Gross. Buoni Sapori, da oltre 60 anni, passione per le cose buone.
15: Negli studi medici Salus Genovese, salute e benessere sono da sempre il nostro obiettivo. Stop alla cellulite. Per questa estate, regalati un trattamento di criolipolisi a un prezzo speciale di soli 200 euro. Vieni a trovarci nella sede di San Cesareo. Esalta la tua bellezza. Per info 06 44 20 92 81. www.studiomedicosalus.it.
20: Onda Libera.
21: Free Radio.
20: Free Music.
21: Onda Libera.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, Free Radio, Free Music.

0: Onda Libera. Free Radio.
1: Free Music.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino

0: Onda Libera.
1: Associazione Culturale Ottavio Stazzi, con il patrocinio del comune di San Cesario, organizza il 3, 4 e 5 luglio Festa in Piazza, 15ª edizione, con musica, cibo e divertimento per tutti. A Colle San Pietro, Casa Romana San Cesario. Domenica 5 luglio, ore 21, spettacolo di cabaret con Gabriele Cirilli.
2: Il 4 luglio non prendete impegni, perché a Valmontone torna la magia della Notte Bianca, un evento straordinario dei passi da Roma, con degustazioni gratuite di prodotti tipici, musica dal vivo, spettacoli, animazione e tanto divertimento per tutti. Notte Bianca delle degustazioni, sabato 4 luglio dalle ore 19 Valmontone, servizio in vetta gratuito per tutta la serata. Info su prolocovalmontone.it, non mancare.
3: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile. Ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A giugno scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65. In pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
4: È un'iniziativa della concessionaria Dacia Busca Auto di Palestrina. Via Prestina Antica 182. A Colleferro, via Casilina chilometro 50 e 900. A Frosinone, via De Montilepini chilometro 5 e 600.
5: La vecchia osteria di Angelo e Paola, se magna per magnà. E qui mica si scherza, antipasti, primi romani, bistecche, coratella, trippa, coda, pagliata, dolci da casa. Non ci credi? E viaccia a trovare. Stiamo a Genazzano, in via Trento e Trieste 6. Seguici sui social, così te segni pure il numero. La vecchia osteria, magni tanto e spendi poco.
4: Tutti i giovedì cena di pesce e la domenica sera menù completo, tutto a 22 euro. Siamo aperti dal mercoledì sera alla domenica.
6: Per primo piatto domenica sono indecisa cosa cucinare tra fettuccine, ravioli o gnocchi a code soriche. Chiedo consiglio a Serenella, tanto la sua pasta a mano è sempre fresca e non mi delude mai, con ampio laboratorio a vista. E tu, viaggiatore, fermati alla pasta all'uovo di Serenella Ronzani. Siamo a Genazzano, in Piazza della Repubblica numero 1.
7: Macchi e Salvitti, 20 anni di attività nel campo delle assicurazioni, contraddistinti da impegno quotidiano e attenzione alle esigenze della clientela. Offriamo soluzioni assicurative in tutti i rami: auto, casa, persona, azienda, infortuni, vita. Siamo presenti nel territorio con gli uffici di Subiaco, Pomezia, Borghesiana, Olevano Romano e Labico, oltre le sedi di Palestrina in via Pedemontana 64 e Valmontone, corso Garibaldi 43. Per contatti vai su forinsurance.it.
8: Nello showroom dell'IPD a Palestrina è possibile ammirare le cucine della collezione Rastelli.

0: Unite, sviluppate con al centro l'uomo e le sue misure, puntando ad esigenze e requisiti internazionali per la sicurezza e l'eleganza. Vi aspettiamo a Via Prenestina Nuova 307/A27 o contattaci al numero 06 95 34 414.
1: Goldmax, da noi puoi vendere oro, argento, diamanti, trasformandoli immediatamente in denaro contante, al miglior prezzo di mercato, in totale anonimato e sicurezza nel nostro locale. Puoi acquistare gioielli nuovi mai usati, oppure diamanti certificati e orologi di lusso. Puoi anche creare il tuo gioiello preferito grazie al nostro laboratorio orafo. Goldmax, a San Cesareo, in via Filippo Corridoni 122.
2: Volete provare una nuova esperienza sensoriale di un gelato unico nel suo genere? Dovete andare da Gelato Divino, che il maestro e titolare Roberto Troiani vi farà assaggiare la bontà dei gusti artigianali e la grande specialità della casa, gelato al vino. Venite a provare, sempre aperti dalle 10 del mattino fino a tarda sera, tranne il lunedì. Gelato Divino è a Frascati, in via dei Quintili 24. Seguici sulle nostre pagine social.
3: Swellflex è sinonimo di un sonno di qualità. I nostri materassi realizzati con materiali 100% italiani. Nell'ampia scelta li troverai in molle insacchettate, lattice e schiumati in memory.

0: contemporaneo. Siamo a Colleferro in via della Selva 35.
1: Galezzo Arredamenti.
0: Aperti dal lunedì al sabato 9.13 16.20. Info 06 97 30 41 31.
2: Da oltre 30 anni, la Principe Appalti si occupa di costruzioni e ristrutturazioni complete chiavi in mano, sia per utilizzo civile che commerciale. Operiamo grazie alle molteplici certificazioni, anche su grandi opere di pubblica utilità, ed inoltre possediamo immobili pronti all'uso, destinati all'affitto e alla vendita. Per sapere di più e contattarci, visita il nostro sito principeappalti.it.
3: Negli studi medici Salus Genovese, salute e benessere sono da sempre il nostro obiettivo. Stop alla cellulite. Per questa estate, regalati un trattamento di criolipolisi a un prezzo speciale di soli 200 euro. Vieni a trovarci nella sede di San Cesario. Esalta la tua bellezza. Per info 06 44 20 92 81. www.studiomedicosalus.it.
4: Onda Libera.

0: Onda libera. Connessione satellitare. Attivata. Attivata. Attivata. Vuoi DJ di Radio Onda Libera nel tuo locale? Chiama 06 953 57 87 oppure manda una mail all'indirizzo ondalibera@ondalibera.it. Questa è Onda Libera. Onda Libera.
1: Ma va?
2: Sì?
1: Davvero?
2: Siamo sicuri?
1: Siamo sicuri?
2: È Onda Libera?
1: Onda Libera, la conosco sta radio.
2: Sì.
1: Ma che bella, oh.
2: È una bellissima radio, l'ho sentita, risentita,
1: davvero?
2: Più volte al giorno, tutti i giorni e tutte le ore.
1: Io pure, che palle.
2: Non se ne può più, basta. Ma cambiamo questa radio, basta, ma cos'è?
1: Buon pomeriggio
2: a tutti, sono Emiliano Stazzi, qui accanto a me
1: Paolo Filippi.
2: Eccoci. Dove siamo, direttore? Non siamo in studio?
1: No,
2: questa è la prima cosa. Siamo fuori.
1: Siamo
2: all'aria aperta. Perché faccio da tanto tempo e siamo irrecuperabili.
1: Poi
2: su quello.
1: Ci si mette un riscaldo.
2: Ecco, diciamo che sì, fa caldino. Fa caldino.
1: Ma giusto.
2: Quanto basta?
1: Guarda.
2: Fa caldo quanto basta. Noi siamo fuori all'aria aperta a prenderci questo bellissimo sole.
1: Ci stiamo abbronzando.
2: Sì.
1: No,
2: credo se eravamo in diretta fuori, proprio fuori, eravamo già morti da un pezzo.
1: No.
2: Non riuscivamo neanche a notare nulla e di installare nulla, assolutamente.
1: Siamo all'interno di questa grandissima azienda che si chiama MD Italia. Siamo a San Cesareo, in via Maremmana Terza, proprio vicino all'uscita o all'entrata del casello autostradale di San Cesareo. Anzi, se venite da Roma andate piano, perché sennò ci venite addosso,
2: ci entrate dentro. Esatto.
1: È un ambiente favoloso, ci sta freschi,
2: ecco.
1: quanto basta.
2: Ci sta molto freschi quanto basta, esattamente.
1: E davanti a noi vediamo una grandissima esposizione di porte, finestre, ceramiche, arredo bagno, arredo casa, giardinaggio, fai da te, ferramenta, cioè c'è veramente
2: di tutto a perdita d'occhio, perché insomma c'è da camminare per vedere tutto.
1: Poi sono due piani,
2: esatto, poi sono due piani, esatto.
1: Ecco, noi siamo al piano inferiore e
2: tanta roba,
1: veramente tanta roba, ma ne parleremo più
2: certo
1: dettagliatamente dopo. Quindi oggi il mio programma tra passato e presente non andrà in onda.
2: Ci sarà solo il presente.
1: Ecco. vabbè, qualche canzone.
2: Certo, la metteremo, dai.
1: Estiva, magari, caro Emiliano.
2: Come no?
1: Che ha avuto successo un po' di anni fa.
2: Di anni fa, magari la mettiamo. Certo,
1: la mettiamo,
2: certo.
1: Così ci rinfreschiamo ricordando l'onda di qualche anno fa.
2: Come no, certo, sarà insomma questo il tema di questo pomeriggio, insomma, su Onda Libera.
1: Certo, su Onda Libera. E poi sentiremo
2: faremo una piccola intervista, insomma,
1: una voce che già abbiamo ascoltato,
2: ecco,
1: in privato.
2: Esatto.
1: Si chiama Valentina, che sarà
2: ai nostri microfoni. Si sta preparando.
1: Si sta preparando
2: psicologicamente.
1: Ecco. Già provato le cuffie.
2: Sì, abbiamo fatto già le prove, cuffie, microfono, insomma, un po' di tutto. Abbiamo fatto anche qualche domanda fuori onda, così per prepararla, per poter provare, insomma, se tutto andava bene.
1: Non è affatto emozionata.
2: No, per niente, per nulla, non vede l'ora.
1: Sei un po' emozionata. Ma no, chi se ne frega? Io vado a braccio,
2: faccio tutto a braccio, quindi non ho problemi.
1: La milanese, faccio tutto mio.
2: faccio tutto mio. Se ci sente ci ammazza,
1: veramente. Ma.
2: Bene, allora, direttore, noi ci sentiamo tra un pochino, vi lasciamo alla musica di Onda Libera.
1: Onda Libera, e poi dalle 4 riprenderemo la diretta.
2: Assolutamente, abbiamo voluto fare questa piccola incursione un po' prima, diciamo, della diretta ufficiale, per potervi informare.
1: Se volete pure, potete anche inviare un messaggio.
2: Certo, come no.
1: Su WhatsApp al 333-222-7992.
2: Ah, te lo ricordi?
1: A volte sì, a volte no.
2: Perché?
1: Però me lo sono scritto.
2: Ah, tu stai leggendo, ti ho visto, vedevo che leggevi, stai leggendo, quindi
3: 333-222, fammi vedere.
1: 7992.
3: Benissimo, perfetto, bravo, hai imparato.
1: Ecco, allora ci sentiamo. Se volete richiedere la canzone, lo potete
3: assolutamente fare.
1: Ecco, come no. Magari una canzone del passato o una del presente. Però partite sempre dagli anni 80,
3: sì,
1: mi raccomando.
3: Certo.
1: Magari noi faremo ascoltare una canzone estiva degli anni degli anni 60, abbronzatissima,
3: ecco, magari, no?
1: Abbronzatissima,
3: io ti amo e tu lo sai, quella è l'altra versione. Quella con Brusco. Bene, okay. bene ci
1: a
3: sentiamo tra
1: poco,
3: pochino, va bene?
1: Tra poco, ragazzi.
4: Onda Libera Free Radio, Free Music.

0: Onda Libera.
1: Nuova apertura per Xaus Air Stylist, parrucchiere per uomo e donna. 6 postazioni, 3 vetrine fronte strada e parcheggio privato. È tra i saloni più all'avanguardia del territorio. I prezzi alla portata di tutti. Per lei, ritocco ricrescita e piega 38 euro. Piega 15 euro. Per lui, taglio uomo 15 euro. Rasature 10 euro. Prendi appuntamento sul link del nostro sito, dalle nostre pagine social Xaus Air Stylist. Siamo a San Cesareo, in via Casilina 122.
2: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A giugno scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65 in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
3: È un'iniziativa della concessionaria Dacia Busca Auto di Palestrina. Via Prenestina Antica 182. A Colleferro, via Casilina chilometro 50 e 900. A Frosinone, via dei Monti Lepini chilometro 5 e 600.
4: Il volume, questa riguarda il tuo pet. Con la bella stagione, pulce e zecche possono minacciare la salute del tuo amico a quattro zampe. Non aspettare sintomi, la prevenzione fa la differenza. Nelle cliniche K-Zampa puoi effettuare un test rapido, semplice e non invasivo per verificare lo stato di salute del tuo cane o gatto e proteggerlo al meglio. Prenotalo ora nella clinica K-Zampa più vicina. Ci trovi a Zagarolo, Velletri e Latina. K-Zampa, proteggere oggi per stare sereni domani.
5: Quante novità in casa Fiat? Le troverete tutte da Lupicuti Auto. Nuova Fiat 600 e Lancia

0: Lancia Y anche con motori ibridi e cambio automatico. Assicurati la tua nuova auto al miglior prezzo. Da Lupi Cuti Auto.
1: Lupi Cuti Auto.
0: A Colleferro, Corso Giuseppe Garibaldi.
2: Ottica Visual Express è fabbrica lenti da oltre 40 anni e vende direttamente nei propri punti vendita, con garanzia di qualità, professionalità e risparmio garantito. All'Ariano, in via Napoli 142A, a Velletri, in via Appia Nord 11, in via Bruno Buozzi 110. Vediamoci presto, vediamoci subito. Visual Express.
3: Sulla strada, l'unica cosa che conta è l'affidabilità. L'Officina Gratissi è specializzata in mezzi pesanti e officina autorizzata Renault Trucks. Diagnostica avanzata, ricambi originali e interventi rapidi per rimetterti subito in marcia. Siamo ad Anagni, in via Casilina, chilometro 65 900. Officina Gratissi, professionisti al servizio del tuo mezzo.
4: Il nuovo colore di capelli ti dona perfettamente.
5: Sono stata nel nuovo salone Emanuele Romano Atelier. Ho provato acconciature, pieghe, trattamenti, make-up e il risultato sempre perfetto. È a Palestrina, in via Prenestina Nuova 221. Per appuntamenti 06 85 38 52 71.
6: Il centro ottico Mocci dispone di tutte le apparecchiature di ultima generazione per l'esame della vista, montaggio e centratura lenti multifocali. Inoltre il centro ottico Mocci è centro specialista lenti Zeiss e troverai tutti i migliori marchi di montature sole e vista. Lo trovi a Palestrina in via Don Minzoni 1 con parcheggio privato. Telefono 06 95 35 277.
7: Ittica 3S, nel nostro showroom tutti i giorni i prezzi sempre scontati. Siamo a San Cesario, in via del Progresso 1, orario continuato fino alle 19. Aperti dal lunedì al sabato, chiuso la domenica. Chiamaci allo 06 97 60 80 92 oppure ordina su WhatsApp al 345 028 44 30.
8: Fit CISL Lazio, Federazione Italiana Trasporti presenta corso di formazione operatore di esercizio ATAC. Fit Lazio Trasporti organizza un corso di formazione dedicato alla preparazione per la figura di operatore di esercizio ATAC. Per info e prenotazioni Danilo D'Alessio al numero WhatsApp 334 75 82 413 e Simona Mangialardo al numero WhatsApp 351 11 45 899 e al fisso 06 77 26 58 25.
9: Cerchi il massimo del comfort e dello stile? Benvenuti da Lussi, il mondo dell'intimo a Palestrina, curato con passione dalle sorelle Fabiola e Francesca Ciprari. Dalla qualità di Lormar, Lepel e Fila all'eleganza di Enrico Coveri e ancora un vasto assortimento di pigiami, costumi da bagno e calze Omsa e San Pellegrino. Lussi ti aspetta a Viale Ungheria 31 a Palestrina. Telefono 06 95 3 43 43. Lussi, il tuo intimo di fiducia.
10: Da Gabio Emozioni Floreali troverai tutto l'anno fiori stagionali e straordinari, piante da regalo da interno ed esterno. Siamo specialisti nel regalare e consegnare emozioni con i fiori. Effettuiamo il servizio Interflora. Ci troviamo a Zagarolo in via della Servicola 2 oppure puoi acquistare sul nostro store online gabioshop.it. Per tutte le info e preventivi seguici sui nostri canali social.
11: Old Trafford Pub è il luogo ideale per bere una buona birra, stare in compagnia di amici ascoltando musica dal vivo o vedendo una bella partita. All'Old Trafford potrai seguire tutte le gare di coppa e campionato degustando una bella pizza, panini farciti o carne di ottima qualità. Siamo a Colleferro, via Consolare Latina numero 255.
12: La farmacia Giovannone è lieta di accogliervi nelle sedi di Zagarolo in Viale Ungheria 89 del dispensario farmaceutico di via Santa Pollaria 31. Promozioni su cosmesi, prima infanzia, reparto veterinario e molto altro. Per info chiama la sede principale 06 95 24 085 oppure dispensario farmaceutico 06 95 25 190.
13: Villa del Sorriso di Renzo Arca è una residenza per anziani. Accogliente e familiare, immersa nel verde, la struttura è in grado di garantire i bisogni primari e sanitari grazie al personale presente H24. L'equipe lavora con professionalità ed esperienza. Per info 392 63 97 207.
14: Villa del Sorriso è presente con due strutture, a Olevano Romano ed una a Roviano.
15: Onda Libera.

0: Onda libera. Connessione satellitare. Attivata. Attivata.
1: Ci siamo. Eccoci ancora in diretta.
2: Sì.
1: Direttore.
2: Sì.
1: Il secondo collegamento.
2: Esatto. Da dove?
1: Non siamo
2: in studio, ma siamo a San Cesario live.
1: Siamo esattamente fuori a prendere il sole, ci vogliamo abbronzare io e Emiliano.
2: Ecco, vogliamo prendere un po' di sole oggi.
1: Ma andiamo a San Cesare,
2: ma sì,
1: visto che a Palestina nevica,
2: ecco. C'è troppa neve oggi a Palestina, conviene muoverci un po' a San Cesario, che magari l'aria è un po' mite, no?
1: Ci hanno detto da MD Italia, dove siamo, dice, guarda, venite pure qui, c'è dei nostri ospiti,
2: state qui che la temperatura è un po' più mite,
1: ecco, un po' più mite, c'è un po' di nebbia ogni tanto.
2: Non c'è neanche il ghiaccio,
1: no,
2: che da voi magari no? Potreste incontrare il ghiaccio. Allora, insomma, nel frattempo cadono gli occhiali, cade tutto al nostro direttore. Noi siamo da MD Italia, praticamente a San Cesario,
1: via Maremmana,
2: siamo praticamente al casello autostradale di San Cesario,
1: sì,
2: di fronte,
1: proprio l'imbocco
2: esatto, molto molto vicini al casello autostradale, quindi anche facilissimo da raggiungere. Che dire, qui veramente abbiamo di tutto, c'è due piani.
1: Due piani,
2: ed è immenso, perché c'è da girare, c'è da muoversi, da girare, siete al fresco, quindi tranquilli, venite,
1: non sudate
2: assolutamente, potete riflettere. Sai quando vai in un negozio e fa caldo, no? Ti innervosisci, vedi la dannata, ti innervosisci, invece qui no, succede tutt'altro
1: qua. Potete pure restare più al fresco.

0: Esattamente, esattamente. Prendete anche un po' di fresco e poi scegliete con calma, e poi ci sono insomma tutto lo staff che vi comunque vi sta pazientemente dietro, vi dà una mano, vi lascia, vi fa scegliere, insomma, vi dà consigli soprattutto quando non sapete, non avete le idee, magari le idee chiare, no? Loro sanno come aiutarvi. Ecco. Sono bravissimi, sentiremo, competenti.
1: Sentiremo da una delle
0: certo
1: delle responsabili di sala, simpaticissima Valentina. Gli faremo qualche intervista, un po' di
0: gli faremo qualche domanda, insomma,
1: ecco, qualche domanda. Al prossimo collegamento chiameremo Valentina
0: sarà qui con noi ai nostri microfoni,
1: ci
0: dirà un po' di cose.
1: Ecco, intanto, come sì, abbiamo annunciato prima, se volete richiedere una canzone casomai anche estiva, perché no?
0: Oggi il tema è, diciamo, canzoni estive.
1: Sì, perché insomma questo caso.
0: Oggi è giornata da mare, giornata da piscina.
1: Da piscina, ecco, da piscina.
0: Vogliamo canzoni fresche, canzoni insomma leggere, ecco, ecco, diciamo così.
1: Però io inizierei con sì, un tormentone sì, di qualche anno fa,
0: sì,
1: che ci ha accompagnato in tutta quell'estate. Lui è un grande della musica, si chiama Luca Carboni.
0: E ce l'abbiamo mandata a Mare Mare.
1: L'hai mandata?
0: Sì.
1: Appunto. No, io non ero in collegamento.
0: Non hai sentito. No, abbiamo ascoltata poco fa, abbiamo ascoltata l'ultima canzone prima di passare in diretta.
1: Ah, ecco.
0: È quella che abbiamo già ascoltato, Mare Mare.
1: Mare Mare.
0: Esatto, esatto, esatto.
1: Allora dimmi adesso chi c'è.
0: Adesso c'è un tormentone del momento, un po' per muoverci. Quello che insomma quando stai tanto al sole, che ti fa la testa?
1: Te gira,
0: la testa gira.
1: Sì.
0: E allora,
1: non solo la testa,
0: gira pure altre cose. Però diciamo che questo si intitola La testa gira. Fra De Palma, La testa gira, featuring Anitta e Emis Killa. A voi, tra poco.
2: Aia!

0: Eccoci in diretta ancora, abbiamo ascoltato La testa gira, caro direttore.
1: Sì.
0: E a te è girato un po' la testa, sei andato a fumare fuori e la testa stava veramente girando.
1: Pensate proprio di capoccia, proprio guarda la sala.
0: E insomma, siamo sempre in diretta MD Italia, San Cesario, vicinissimi al casello autostradale di San Cesario, appunto.
1: Un altro successo, sì. Vogliamo mettere un altro successo,
0: ma, certo.
1: Ma di tanti anni fa. Beh, vabbè, però insomma.
0: Beh, insomma, gli anni sono passati.
1: Sono passati, pure loro. Che poi non esistono più come gruppo. Lui esiste,
0: no.
1: Il frontman esiste ancora.
0: Esiste ancora, esatto.
1: E riempie gli stadi.
0: Bravissimo.
1: Stiamo parlando di Cesare
0: Cremonini.
1: Ecco, ex leader
0: dei
1: Luna Pop. Vespa 50.

0: Onda Libera.
1: Ci siamo ancora in diretta, questa è Radio Onda Libera, Free Radio, Free Music, in diretta MD Italia, San Cesario, presso, vicinissimo al casello autostradale di San Cesario, appunto. Io sono Emiliano Stazzi, qui accanto a me il direttore Paolo Filippi.
2: Buonasera un'altra volta.
1: Buonasera. Volevo ricordare velocemente come poterci ascoltare, oltre che in FM su 99, 97 e 100, potete ascoltarci anche tramite le app dedicate di Radio Onda Libera, scaricabili nei rispettivi digital store, quindi Android, Apple, Windows, eccetera. Per Smart TV potete ascoltarci, potete guardarci e poi insomma tutti gli aggregatori.
2: In DAB, a Latina.
1: Potete ascoltarci in DAB, a Latina, a Roma, provincia, insomma, dappertutto. Dappertutto. Potete ascoltarci in streaming e ovunque voi siate. Chi abbiamo qui davanti a noi, caro direttore?
2: Era bella scelta. Allora, è stata un'improvvisata, perché noi aspettavamo Valentina, ed è qui davanti a noi. E poi, vabbè, poi diamo la parola pure a...
1: Certo.
2: Al re dei re, insomma, dai, degli imprenditori.
1: Vediamo se riusciamo a dargli la parola.
2: Vabbè, vediamo, dai, forza, vai. È un giovanotto.
1: È un giovanotto.
2: Alle prime armi.
1: Esatto.
2: Allora, Valentina, buonasera.
1: Buonasera, cara. Eccoci.
3: Buonasera, ragazzi, buonasera a tutti.
2: Buonasera a tutti, noi abbiamo spiegato nei primi collegamenti dove siamo, MD Italia lo ripetiamo, sede di San Cesario, via Maremmana, proprio a due passi dall'entrata o uscita del casello autostradale, due piani di esposizione. Noi siamo al piano inferiore, che non vediamo neanche la fine perché è veramente pienissimo. Vi ricordo che ceramiche, arredo bagno, ferramenta, fai da te, giardinaggio, cioè veramente di tutto proprio. Valentina, però, nello specifico, visto, innanzitutto ciao cara,
3: buonasera a tutti, ciao.
2: Ecco, nello specifico siamo in estate,
3: assolutamente, fa caldo. Io,
2: ecco, fa caldo. Ci dici un attimino qualcosina che avete all'interno dello showroom? Io ho visto fuori dei salottini d'arredo,
3: sì,
2: da giardino.
3: Sì, ce li abbiamo esposti sia qui fuori, qui da noi nel piano terra, sia nel piano superiore. E poi abbiamo la nostra bellissima mini piscina, hai visto che è
2: bella,
3: favolosa con questo caldo.
2: Bella, guarda.
3: Bestiale.
2: Mi ha tentato.
3: È bellissima. Abbiamo, questa mattina è stata presa d'assalto dai nostri clienti che volevano informazioni. E all'interno ovviamente potete trovare anche una vasta gamma di condizionatori d'aria che in questo periodo vanno a ruba, perché comunque tutti noi ne abbiamo bisogno e necessità. Abbiamo tanti modelli, prezzi favolosi, abbiamo questo nostro volantino che offre,
2: eccolo qui,
3: le
2: sì,
3: offerte della stagione, sono offerte stagionali che trovate in tutto il territorio. Per esempio un 9000 BTU della Ferroli a 317,77 euro, cioè ragazzi,
2: cioè, niente,
3: assolutamente. E poi abbiamo qui, ragazzi, i nostri tecnici che vi possono dare tutte le informazioni di cui avete bisogno, quindi sui modelli, in base anche alla metratura della vostra casa, della stanza che dovete andare a rinfrescare, insomma. Avete tutta lo staff a disposizione per tutte le informazioni che volete.
2: Ecco, questo opuscolo verrà distribuito.
3: È distribuito generalmente in tutto il nostro territorio. Nelle nostre cassette della posta, brava, nel supermercato, nei negozi che hanno aderito a questa, che collaborano con noi, insomma, che ci danno una mano per fare pubblicità ai nostri prodotti che meritano. E quindi li potete trovare anche qui in azienda, qui da noi. Se venite qui da noi li trovate sia qui da me in reception, sia i ragazzi nel banco, insomma.
2: No, a volte uno prende l'opuscolo, dice oddio,
3: assolutamente no.
2: Ecco, no, leggetelo,
3: leggetelo. Sì, da leggere, sì,
2: ecco,
3: assolutamente.
2: Soprattutto per i prodotti e soprattutto ancora per i prezzi.
3: I prezzi, ecco, certo, soprattutto.
2: Soprattutto. Ovviamente parliamo anche di piscine.
3: Ci sono le mini piscine, assolutamente.
2: Prodotti per le piscine.
3: Certo. E questi prodotti li troviamo al piano superiore e anche qui da noi abbiamo messo un vasto assortimento di prodotti, dal prodotto il cloro per la piscina, insomma c'è una vasta scelta sia qui al piano terra che al piano superiore.
2: Un'azienda storica sul territorio, prima era soltanto a Zaccarolo e a San Cesario, ma da un'altra parte, adesso aperto, consentitemi il termine, non è bello radiofonico, ma una bestia di azienda proprio.
3: Assolutamente sì, stiamo lavorando anche all'apertura del nuovo centro edile, attenzione, è un progetto importantissimo, la nostra azienda ci teniamo tanto, non vediamo l'ora che ci sia questa apertura, è già la nostra azienda a San Cesario, Paolo, è già strutturata su più livelli, quindi c'è il piano superiore, che è, diciamo, il più recente, insomma, in ordine di apertura. Ed è a questi nuovi reparti favolosi di ferramenta, colore, elettrico, giardino, trovate di tutto. E il piano inferiore resta focalizzato su tutto il settore che è il nostro successo, e quindi che è l'idrotermosanitaria e la sala mostra, bellissima come hai potuto vedere.
2: È bellissima proprio. E poi ecco, mi fa piacere vedere dei ragazzi giovani che pronti a dare una mano al potenziale cliente. Ripetiamo che non c'è l'obbligo dell'acquisto,
3: no.
2: Quando
3: assolutamente no, come hai potuto vedere tu poco fa, sono venute anche delle persone con cui abbiamo anche scambiato un sorriso, con cui abbiamo potuto interfacciarci 5 minuti per delle informazioni semplicemente, e torneranno sicuramente, perché come hai potuto vedere, insomma, sono stati seguiti, quindi torneranno sicuramente, quindi questa è la nostra forza, insomma, il cliente che comunque quando viene qua si trova a casa, si trova in famiglia, si trova accolto, e questa, diciamo, consentimi di dirlo, è la nostra forza.
2: Siete tanti, eh?
3: Sì, siamo tanti, sì. Decisamente.
2: Siete tanti. Allora, visto che sei te l'esperta, non io.
3: Aiuto.
2: Ecco. No, puoi elencare anche altre cose che avete all'interno dei due piani.
3: Assolutamente, guarda, il nostro, come ti ho detto, insomma, questa sede di San Cesario prevede due piani, il piano terra e il piano superiore. Allora, in questo momento mi sento, insomma, di presentarti in qualche modo, visto il periodo, insomma, il piano superiore, perché è tutto attrezzato per vivere gli spazi esterni, quindi piscine, prodotti per piscine, barbecue, gazebi, gli ombrelloni, i tavoli, gli aree di giardino, ma tanti tanti prodotti anche per la cura del verde. Abbiamo dai vasi ai terricci ai sementi, alle attrezzature, agli accessori, insomma, il cliente può trovare di tutto. E diciamo che è ovvio che poi nel nostro piano, il primo piano, restano fondamentali i nostri reparti strutturati, quindi la termoidraulica, tutto ciò che puoi trovare al completo per tutta la famiglia, insomma, ecco, come ti dicevo prima.
2: No, sei stata molto esaudente, quindi io credo che gli ascoltatori abbiano capito di che cosa stiamo parlando.
3: Sì, veniteci a trovare i numerosi, vedrete, insomma, che
2: insomma, ecco, un'azienda del genere non è facile trovarla, quindi
3: venite soprattutto, perché nei prossimi sabati ci saranno delle belle novità, quindi seguiteci.
2: Tanto noi oggi siamo qui a San Cesario, l'11 di luglio saremo all'altra sede storica di
3: Zaccarolo.
2: Bellissimo. Mi perdonerà Stefano, titolare dell'azienda, se sono più affezionato a quella di Zaccarolo che questa.
3: Accidenti.
2: L'ho conosciuto lì, quindi
3: quando è storia, non c'è partita.
2: Il primo amore non si scorda mai. Ecco. No, però questa è ben moderna, bella, ariosa, rinfrescante, perché siamo bene qui all'interno,
3: siamo ben climatizzati.
2: Ecco,
3: certo.
2: Ma approfittate, come hai detto prima, del climatizzatore.
3: Abbiamo
2: della Teroli,
3: delle offerte pazzesche,
2: offertissima proprio,
3: assolutamente.
2: Avete anche l'impiantistica, cioè avete l'operatore che viene a casa e lo monta?
3: No, noi, se volete, abbiamo delle ditte serie e affidate che si servono da noi e che vi possono aiutare, ecco, e fare l'installazione, certo.
2: Cioè, non tutti sanno fare l'impianto di...
3: Beh, no, ci vuole...
2: mettere a casa.
3: Assolutamente no, ci sono anche... certo.
2: Ecco, allora, noi tendiamo dalle tue labbra, cara Valentina. vai a ruota libera senza.
3: Ci potete venire a trovare perché qui trovate tutto per la vostra casa, per la vostra famiglia, con l'arrivo, con i prodotti stagionali ovviamente. Abbiamo cercato di creare uno spazio dedicato a tutti i prodotti, addirittura nell'ultimo periodo abbiamo anche i prodotti per l'auto, guarda come ti stupisco.
2: Mamma mia.
3: Manutenzione, chiusura degli interni, accessori, insomma tutti prodotti utili nella vita di tutti i giorni. Ecco, quindi naturalmente adesso vanno tanto queste promozioni di primavera estate, vi invito nuovamente a seguirci per i prossimi anni, sabati scusatemi, perché ci saranno delle belle novità per voi, per tutti i nostri clienti, e aspettiamo con ansia, ecco, questa importante novità la aspettiamo tutti, anche noi dipendenti soprattutto, che riguarda appunto San Cesario, perché si sta lavorando alacremente all'apertura del nuovo centro edile, quindi un progetto importantissimo per la nostra azienda. Già siamo ben strutturati perché abbiamo tutte queste due questi due piani, come puoi vedere, insomma, molto sì, molto belli e molto ben organizzati. Per cui insomma adesso focalizzati su idrotermosanitaria, sale mostre per il piano di sotto, per il primo piano, e per il secondo piano invece i nuovi reparti come ferramenta, colore, elettrico, giardino, e adesso ci sarà questo nuovo centro edile che andremo ad integrare con l'organizzazione di sempre, con una struttura ancora più completa, ancora più specializzata, insomma soprattutto per professionisti e imprese, ecco.
2: Certo, certo. Bene, Valentina, noi ti ringraziamo.
3: Grazie a voi, ragazzi.
2: Sei stata, guarda, di una. Ma per niente emozionata, proprio.
3: Assolutamente,
2: guarda,
3: sono a casa. Torno a lavorare, che c'è tanto da fare, ragazzi. Ecco, buon lavoro. Ti aspettiamo numerosi, e con il nostro capo qui questo pomeriggio, che ci ha fatto l'onore di essere con noi.
2: Qualche parola la scambiamo.
3: Assolutamente sì.
2: Grazie Valentina.
3: Arrivederci,
2: ancora.
3: Vi aspettiamo numerosi.
2: Gentilissima, grazie. Era inaspettato, perché non l'aspettavamo. Lui ha tanto da fare, proprio incasinato. Però ci ha fatto il piacere e l'onore di stare qua, magari 5 minuti con noi. Il grande titolare, come lo chiamo io, il re dei re,
0: dai.
2: Stefano D'Amico. Ciao Stefano, buonasera.
0: Ciao Paolo, ciao, buonasera a te. Mi hanno chiamato, mi hanno detto che eri qui, quindi non potevo fare a meno di venire a fare un saluto.
2: Ti ringrazio.
0: Ci conosciamo da una vita
2: appunto.
0: E per me rimani sempre il migliore in assoluto.
2: No, sei il migliore, guarda, nel campo tuo non te frega nessuno. Ci fa pure la riva.
0: Avremo ancora altri 50 anni di Paolo sul microfono, sicuramente. Con la sua grinta, sempre giovane, sempre.
2: Ma a te, Stefano, io provo sta domanda, ma a te, cioè, hai raggiunto quello che credevi di raggiungere, l'hai fatto. Hai fatto due grandi sedi per quanto riguarda il tuo lavoro. Non ti fermi di stare per aprire un'altra. Cioè, il traguardo di Stefano qual è?
0: Guarda Paolo, io sto portando avanti quello che era un progetto che veniva da lontano, che partiva da mio padre. Tu sai quanto
2: bravo,
0: io sono legato
2: a
0: mio padre, quindi porto avanti quel grande progetto che lui aveva in mente, quindi lo sto portando avanti, spero con successo, perché comunque poi i sacrifici sono tanti, e quindi continuiamo a crescere, continuiamo a studiare soprattutto nuovi metodi, nuovi sistemi di lavoro, e quindi continuiamo a fare nuove aperture. Ora io dove voglio arrivare? Ma intanto si punta sempre quello di mettere in piedi delle infrastrutture che siano solide, sane, e che si dia la possibilità a tanti giovani. Prima parlavi, dicevi a una delle mie impiegate, Valentina, che è bravissima e che la ringrazio per questa intervista che ha fatto, parlavi di quanti siamo. Ecco, siamo 140 dipendenti.
2: Madonna
0: attualmente
2: santa.
0: Siamo arrivati a 140, è un numero importante, e devo dire che continuiamo a crescere. Ecco, qual è il vero capitale di questa azienda? Ecco, sono quei 140 dipendenti.
2: Bravo.
0: Sono quelli.
2: Bravo.
0: Perché abbiamo dato 140 posti di lavoro.
2: Bravo.
0: Ed è una
2: Bravo.
0: Roba meravigliosa. Poi
2: Bravo.
0: Tutto il resto lasciamolo stare, lasciamolo indietro, sono sacrifici che si fanno. In questo caso il coperchio della pentola sarei io, però è una roba che non è, voglio dire, non ha importanza.
2: Ti fa onore questo, guarda.
0: Esattamente.
2: Belle parole.
0: Ok, io vorrei riassumere, visto che sono arrivato un pochino in ritardo, un po' tutto quello che vi siete detti con Valentina, e mi sono fatto dei brevi appunti, e vorrei riassumere e focalizzare, non perché Valentina non sia stata brava, però, come dire, vorrei focalizzarlo su alcuni aspetti che secondo me vanno focalizzati, anche per informare tutti i nostri radioascoltatori che ci seguono ormai da anni. Ora, MD Italia, come un po' tutti sanno, sul territorio è stata la fusione di Idroceramiche Menna e Gruppo D'Amico, ma sono quelle due aziende che erano nate e sono attualmente ancora in vita sotto MD Italia, ovviamente sono rimasti i marchi, sono nate come due aziende, due infrastrutture atte a fornire imprese, artigiani, partite IVA. Ecco, MD Italia ha ereditato quella capacità e quella caratteristica, ma soprattutto la forza e la potenza di continuare a dare quel tipo di servizio alle nostre partite IVA, però in pancia nel corso del tempo ha focalizzato il suo focus anche sulla famiglia, motivo per il quale oggi stiamo qui con voi e state, come dire, spingendo sul fatto che oggi MD Italia è anche famiglia. Certo. Quindi abbiamo allargato un po' tante gamme di prodotti, a partire dai prodotti per esterni, per il giardino, ai prodotti per la casa, ai prodotti per l'auto, ai prodotti per le moto, ai prodotti per piscine, prodotti che, come dire, tutto quello che è il mondo della cottura, quindi il barbecue, forno, gli accessori. Quindi ecco, questo è importante, che tutto il parco, come dire, un po' tutte le comunità che sono limitrofe a questi punti vendita, come dire, vengono messe a conoscenza del fatto che oggi MD Italia, con prezzi da ingrosso, perché quello siamo, lo facciamo da sempre, riesce a dare anche, ha focalizzato anche questi brand che comunque erano importanti.
2: Beh, io ho visto delle motoseghe, dei cespugliatori, certo, veramente a prezzi.
0: Certo, e per attrarre ovviamente la famiglia. Poi un'altra cosa che vorrei focalizzare meglio, un pochino di più, è il centro edile che apriremo prossimamente proprio qui su via Iaconelli. Perché il centro edile? Perché è la nostra locomotiva. Noi nasciamo dall'edilizia, mio padre era un trasportatore di materiali edili, quindi nasciamo da quello, e quindi la nostra locomotiva ha bisogno, tutto il, come dire, il polo di San Cesario ha bisogno di quella locomotiva lì per dare una spinta ancora in più al punto vendita. Quindi prossimamente apriremo un centro edile, soprattutto la cosa più importante, con degli orari molto molto allargati, quindi si partirà la mattina molto presto, addirittura alle 6 se non prima, per arrivare la sera alle 7, alle
2: 19. Mamma mia.
0: Quindi questo è importante per tutti quei clienti che partono, che si mettono sull'autostrada, sul raccordo con la mattina presto, per non prendere il traffico. Un'altra cosa importante, ci vediamo l'11.
2: Sì.
0: L'11 ci sarà un appuntamento a Zagarolo, sulla sede di Zagarolo, che è il nostro quartiere generale, con uno dei nostri marchi più importanti. Poi io sarò lì perché è una roba che ho curato personalmente. E stiamo parlando di Akzo Nobel, nello specifico Sickens. Siamo finalmente, dopo anni, diventati Sickens. Ma questa roba la lasciamo all'11,
2: ecco,
0: perché è una cosa importante. Un'altra cosa che volevo dire, che riguardava Valentina, che l'aveva accennato Valentina, è una sorpresa per i sabati. Lei è stata, come gli avevo già chiesto, è stata abbastanza, come dire, ermetica nel non dare l'informazione. Ecco, io voglio essere un pochino più aperto. Noi stiamo preparando, per quanto riguarda i prossimi fine settimana, quindi tutti i sabati, vediamo di spingere questa roba almeno per il mese di luglio ed agosto. Partiremo a breve, lo comunicheremo poi sui social.
2: Certo.
0: Che per i clienti che acquisteranno il sabato avranno un trattamento ancora più riservato che dal lunedì al venerdì, con degli extra sconti alla cassa. L'ultima cosa che voglio dire riguarda il libricino, i 450 articoli che trovate sul libricino, quello che prima abbiamo chiamato il volantino, ma in realtà è un libricino. Ci sono 450 articoli, da lì ci si può rendere conto la dimensione che MD Italia ha preso per quanto riguarda la gamma di prodotti che chiudono il mondo casa. Mi fermo perché è bene che tu continui a fare il tuo lavoro, che lo fai sempre meglio, Paolo.
2: Guarda,
0: sei meraviglioso,
2: sei stato di una chiarezza proprio unica.
0: Grazie. Inventato al volo, così,
2: nulla di preparato, questo lo diciamo, proprio nulla di preparato. No. Ripeto, per noi è stata una bella sorpresa averti ai microfoni, non ce l'aspettavamo, perché io so che sei sempre veramente incasinato, e però il tuo casino ti porta a fare cose grandissime, guarda. Lo ripeto. Grazie. ma non per cioè, sei uno dei pochi imprenditori che tra tanti alberi sei forse uno dei più alti, quindi gli altri alberi dovrebbero vedere te a che altezza sei arrivato, perché proprio ci metti il cuore, questo è importante.
0: Grazie.
2: Ci metti il cuore, la passione, che senza di questo i soldi ok, ma la passione e il cuore, come io per la radio, non andremo da nessuna parte. Sei certo. Un grande Stefano.
0: Grazie.
2: Lo dico sempre.
0: Grazie Paolo, grazie mille per le tue belle parole, mi danno e ci danno la carica per continuare ad andare avanti e rafforzare le radici di quell'albero, che sono più importanti dell'albero, porca
2: bravo.
0: Miseria.
2: Ecco, bravo, hai detto bene.
0: Trattarle sempre bene quelle radici, perché altrimenti l'albero non tiene.
2: Si secca.
0: Dai, esattamente. Ecco. Annaffiarle spesso,
2: esatto.
0: con questa calura tre volte al giorno.
2: Quante volte al giorno. Stefano, noi ci risentiremo l'11.
0: Certamente, come no, Paolo.
2: Veremo a Zaccarolo e ci sarà pure, mi sembra, un rinfresco.
0: Sì, dai. Accenderemo i forni a gas e a legna per presentarvi uno spuntino delle pizze, che abbiamo un pizzettario interno con il nostro dipendente che ci fa vedere come cucina. Insomma, è tutta una cosa in famiglia. Poi alla fine sembriamo una grande azienda, ma in realtà siamo una famiglia, siamo tutti ragazzi.
2: Insomma, 140 persone.
0: Sì, abbiamo tutto dentro, anche i pizzettari.
2: Anche i pizzettari.
0: Lo fanno per passione, ma comunque,
2: certo, bravi. Grazie Stefano.
0: A te Paolo.
2: Grazie e buon lavoro. Bene. Perché so che adesso andrai su.
0: Sì, esatto.
2: A manovrare la regia di queste due grandissime aziende.
0: Ancora grazie a te e a tutti i radioascoltatori, e grazie per avermi dato e per averci dato la possibilità nella tua meravigliosa radio, che
2: grazie.
0: È sempre più aperta alle aziende come noi, insomma.
2: Come no.
0: Grazie.
2: Con piacere, grazie a te.
0: Di nuovo.
2: Bene, noi salutiamo l'amico imprenditore Stefano D'Amico e riprendiamo la diretta con la musica, poi avremo altri interventi. E proseguiamo con
4: Alexia. The summer is crazy, è pazza.
2: The summer is crazy, infatti l'estate è pazza. Music.

0: Onda Libera.
1: Da Forestal Garden Service, rivenditore specializzato STIHL, trovi vendita e assistenza specializzata per macchine da giardino, forestali e agricole, con tutta la qualità dei prodotti STIHL. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Lariano e nella nuova sede di San Cesario, in via Maremmana 44. E fino al 30 giugno approfitta delle offerte, come il tratturino rasaerba STIHL RT4097 a soli 2779 euro.
0: Da Gemma Clinic scopri Cryo Lipo Sculpt, il trattamento snellente per il rimodellamento della silhouette che riduce l'adipe localizzato mediante l'azione del freddo. In soli 45 minuti puoi dire addio ai cuscinetti adiposi. Cryo Lipo Sculpt, l'evoluzione della criolipolisi. Puoi fidarti. Gemma Clinic, poliambulatorio medico specializzato in medicina estetica e analisi cliniche. A San Cesario in via Proust 1. GemmaClinic.it. Salute, benessere e bellezza.
2: È tempo di lavori alla tua casa, ma non sai dove cominciare o chi contattare? La prima mossa è chiamare Claudio Marchetti. Risolve pratiche burocratiche in contatto con ditte edilizie a ogni tipo di materiale per costruire o ristrutturare il tuo immobile. Credici, non è mai stato così facile. Scrivi a info@claudiomarchetti.com o WhatsApp 393 85 72 298. Claudio Marchetti, consideralo già fatto.
3: Renew, veicoli usati e certificati della rete Renault e Dacia. A giugno arrivano i Renew Days, il momento perfetto per scegliere l'usato garantito con modelli di ogni marca e motorizzazione. Scopri tutte le offerte con fino a 3 anni di assicurazione furto incendio ed eventi naturali e 2 interventi di manutenzione in 3 anni con finanziamento Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su it.renew.auto.
4: È un'iniziativa della concessionaria Renault Busca Auto di Palestrina, via Prenestina Antica 182, a Colleferro, via Casilina chilometro 50 e 900, a Frosinone via dei Monti Lepini chilometro 5 e 600.
5: Con la bella stagione tornano le imperdibili offerte primavera estate di MD Italia SPA. Dal 22 maggio al 12 settembre è il momento giusto per i tuoi progetti, per la casa, il giardino, per interni ed esterni, dallo showroom all'impiantistica, dal colore alla ferramenta fino all'elettrico e al giardino. Quello che ti serve in un unico punto di riferimento. E per l'estate tante novità. Novità per il tuo giardino, prodotti per piscine, accessori e prodotti per auto. Tutto per le tue grigliate all'aperto, con barbecue, forni e tanto altro. Ti aspettiamo a Zagarolo in via Colle Gentile 91 e a San Cesario via Maurizio Iaconelli 15, Maremmana Terza. MD Italia SPA. Più assistenza, meno pensieri.
6: Per te che sei un collezionista appassionato, c'è MM Collection Cards, compravendita di carte da collezione, Pokémon, One Piece, Yu-Gi-Oh!, Funko Pop, videogiochi e tanto altro. Servizio di gradazione, pulizia e restauro. MM Collection Cards, a Genazzano, in via Trento e Trieste, 24. Per info 339 16 23 110. Hai un problema legale e vuoi risposte chiare, tempi certi, strategia concreta? Studio MC è al tuo fianco. Diritto immobiliare, civile e bancario, famiglie e successioni, tributario, lavoro e tutela penale. StudioMC.it. La tua tutela, prima di tutto. Contattaci per una prima consulenza gratuita.
7: Scommettiamo che il tuo macellaio s'apparecchia da noi. Braci e fornaci. Ordina una spina, gusta l'aroma di legna e pizze calde di forno e mentre i nostri cuochi lavorano a vista per te, rilassati guardando la partita. Braci e fornaci, in via Kennedy 20 a Valmontone. Entra affamato, esci felice.
4: Siamo aperti tutti i giorni a cena, dalle 19.30 alle 23.30.
8: Che voglia di dolce, ma vorrei qualcosa di diverso.
9: Devi andare in officina.
8: Quale officina?
9: All'Officina del Dolce. Soltanto lì soddisferai la tua voglia, assaggiando ogni tipo di torta in porzioni mini. Dalle colazioni con i cornetti fatti da noi, alle torte di ogni grandezza. Paste sempre fresche con oltre 50 generi. Ogni giorno siamo a Valmontone, in via Artena 4. Aperti tutti i giorni.
10: Dormi male? Scegli Redormi Lucarelli Centro Materassi. Materassi personalizzabili, letti e reti con ritiro gratuito del tuo usato. E per gli ascoltatori di Radio Onda Libera, rate senza interessi. Ti aspettiamo a Palestrina, via Prenestina Nuova 143. Telefono 06 953 67 43. Redormi Lucarelli, esperti del riposo su misura.
0: Onda Libera. Quando

0: Onda libera.
1: Attacca la spina, entra nel mondo di Erika Beauty e Solarium. Voglia d'estate tutto l'anno? Prova il nostro solarium di ultima generazione o lasciati coccolare dai trattamenti viso e corpo presso terapia estetica di base Nils, in un ambiente pensato per il tuo relax. Erika Beauty and Solarium, il tuo momento di bellezza in un'atmosfera giovane e cool. Siamo a Zagarolo, corso Giuseppe Garibaldi 37, aperti dal lunedì al sabato. Prendi il tuo appuntamento dai nostri contatti sulle pagine social. Promozione Solarium, 5 docce solari più una in omaggio a 50 euro, 10 docce solari 80 euro.
2: Il 4 luglio non prendete impegni, perché a Valmontone torna la magia della Notte Bianca, un evento straordinario a due passi da Roma, con degustazioni gratuite di prodotti tipici, musica dal vivo, spettacoli, animazione e tanto divertimento per tutti. Notte Bianca delle degustazioni, sabato 4 luglio dalle ore 19 a Valmontone, servizio navetta gratuito per tutta la serata. Info su

0: luogo valmontone.it. Non mancare.
1: Hai un'idea che ti frulla in testa? Un progetto che aspetta solo di diventare realtà? Qui nel nostro laboratorio creativo e piccola stamperia di Frana Lab siete tutti benvenuti. Dalla grafica alla stampa, gadget, articoli per eventi, fotografie e molto altro che uscirà dalle vostre menti. Mettici l'idea, noi ci mettiamo il cuore e il colore. Frana Lab è alla Bico in via Gaetano Scirea 23. Per contatti 06 97 24 44 91.
2: Se non vuoi perdere le foto del tuo smartphone, vieni da noi. In promozione 100 foto stampate a soli 20 euro.
3: Lo Sporting San Cesario sta organizzando la prossima stagione 26-27 della Scuola Calcio Elite. Per i nuovi iscritti, ai primi 20 bambini che vengono a nome di Radio Onda Libera, in segreteria si applicherà uno sconto di ben 50 euro sulla quota.
4: Per i vostri nuovi attrezzi da lavoro, Carlo Tonani ogni anno si rinnova portando in showroom gli ultimi modelli di macchine agricole e giardinaggio. Pezzi di ricambi, accessori e l'officina dedicata alle riparazioni. Tasso zero su tutti i prodotti marchio EFCO. Tonani a San Cesario, in via Casilina 444. Per info 06 95 87 212. In promozione questo mese, moto zappa a 389 euro, motosega a 199 euro, multiservizi a 379 euro, decespugliatore più taglia siepe, più potatore, più prolunga.
5: My Deli, e voi quale preferite? My Deli Restaurant, locale unico nel suo genere, sale armoniose, ristorazioni gourmet e pizzeria con forno a legna, una vera istituzione. My Deli Caffè, bistrò, caffetteria, ideali dalla colazione al pranzo, fino agli aperitivi. Aperti anche la domenica mattina, divenuto un punto di riferimento quotidiano.
6: Pizzeria L'Altra Pizza, con i campioni mondiali, i campioni italiani di pizza al taglio e un'istruttore pizzaiolo. Più di 50 tipi di pizza, impasto a lunga maturazione, pizze tonde al taglio con aggiunta di farina di soia, con un ottimo rapporto qualità-prezzo. L'Altra Pizza, aperti a pranzo con tavola calda, chiuso il mercoledì a Valmontone in via Casilina 176, 06 959 0404, anche su Facebook.
7: Evea raddoppia! Oltre il bar di San Cesario, in via Maremmana, nuova location a Monte Porzio Catone, in via Fontana Candida 5, pensata per i palati più esigenti. Bar, ristorazione, braceria e pizza tonda romana cotta al forno a legna. Menù riservati per i nostri clienti. Pranzo e cena alla carta. Aperti sempre dalle 5 del mattino fino a tarda sera. Tutti i venerdì, serata karaoke.
8: Rebag è revisioni auto, quadricicli, moto, camper e veicoli fino ai 35 quintali. Siamo agenzia pratiche auto, centro collaudo e revisione rimorchi, installazione impianti GPL, revisioni bombole metano e in carbonio. Effettuiamo duplicazione chiavi auto. Siamo a San Cesario, via Casilina 92. Seguici su Facebook per restare aggiornato.
9: Noi della Carrozzeria Lama siamo alla seconda generazione, con l'obiettivo di raggiungere la massima perfezione nella riconsegna di ogni mezzo, dal restauro di auto d'epoca alle nuovissime elettriche. Lavoriamo con privati e assicurazioni. Porta il CID e saranno a tutto Maurizio, Patrick e Christian. Riparazione, autosostitutiva, pratiche e riconsegna del mezzo. Verniciatura cerchi in lega e noleggio breve e lungo termine. Carrozzeria Lama è a Zagarolo in via Valle Epiconia numero 66. Per info 06 952 55 96.
10: Gli studi medici Salus Genovese sono sempre all'avanguardia. Prepara e difendi la tua pelle per l'estate con Hydra Facial, un trattamento innovativo che sfoglia, purifica e rigenera la tua pelle per un viso più giovane e luminoso a partire da soli 130 euro. Approf-

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Roma e provincia, puoi ascoltarci anche in DAB.
1: Onda Libera, Free Radio, Free Music.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a...

0: Onda Libera.
1: Eccoci di nuovo. Mi sono affacciato, caro Emiliano, un attimino fuori da MD Italia. Non,
2: sì.
1: Non gliela facevo tornare dentro.
2: Hai avuto difficoltà a tornare indietro, vero?
1: Mamma mia!
2: Ma c'era il gelo, stavi scivolando? Scivolavi.
1: No, c'era l'asfalto che mi si era attaccato alle scarpe, guarda.
2: C'era il gelo. Scivolavi sul ghiaccio. C'era l'asfalto che non ti mollava.
1: Cioè,
2: rimani qua, dove vai?
1: Cioè, è veramente un caldo anomalo.
2: Molto, molto anomalo, molto anomalo.
1: Però sì. Gli esperti dicono che da lunedì cominceranno di nuovo qualche piccolo temporale.
2: Ok.
1: Speriamo non faccia danni.
2: Quello è il problema, vabbè. Ecco. Quello è un po' problema.
1: Ecco, allora noi siamo sempre all'interno di MD Italia, c'è gente che visita, acquista. Sia il piano inferiore che superiore. Io ho un annuncio da fare per un'azienda che domani aprirà i battenti, quindi farà l'inaugurazione. Allora, tutti gli ascoltatori di Radio
3: Libera.
1: Vabbè, non lo sapevo, visto che adesso ok, siamo su Onda Libera. Vabbè. Allora, tutti gli ascoltatori sono invitati a questa inaugurazione domani pomeriggio, a partire dalle ore 18, cioè ci sarà un nuovo negozio di moda, stile e qualità, si chiama 081, sempre a San Cesario, in via Giacomo Balla 15, che poi sarebbe una traversa di via Maremmana, dove ci troviamo adesso noi. Tu pensa, caro Emiliano, capi a partire da 4,99 euro.
2: Addirittura.
1: Neanche 5.
2: No, regalati, però, cioè un regalo.
1: Sì.
2: Sono, cioè voglio dire, 4,99 euro.
1: Ma questa non è un'offerta per domani, è sempre.
2: Ah, ecco, sempre.
1: Sì, sì.
2: Ah, ecco, questa è una cosa ottima.
1: Ci sono dei capi. Guarda, a partire da 4,99 euro.
2: Impressionante, ragazzi, cioè,
1: una cosa
2: è assolutamente da andare a visitare.
1: E certo,
2: cioè, non si può, perché insomma 4,99 euro,
1: niente,
2: voglio dire.
1: Cioè proprio io mi porto un tir.
2: Esatto. Stavo pensando a cosa portarmi per caricare un po' di roba.
1: Allora, cari ascoltatori, lo ripeto, ci sarà anche un buffet. Domani siete invitati all'inaugurazione a partire dalle ore 18 a San Cesario, in via Giacomo Balla numero 15, traversa, lo ricordo, di via Maremmana, sempre a San Cesario. Il negozio di moda, stile e qualità si chiama 081 e vi ripeto ancora una volta da non credere, capi a partire da 4. Mi guarda, cioè,
2: e non è uno scherzo,
1: no, no,
2: non è uno scherzo,
1: cioè,
2: voglio dire,
1: no, da 4, cioè pantaloni, gonne, pantaloncini, 4,90 euro, cioè Emilia,
2: due o tre caffè, cioè niente,
1: cioè,
2: niente,
1: cioè,
2: nulla.
1: Portatevi veramente una macchina con
2: un buon bagagliaio.
1: Un buon bagagliaio e fatevi tutta la cioè ci passate l'estate, l'autunno, inverno.
2: Beh, sì, sì, sì, sì.
1: Cioè proprio veramente nulla a partire da 4,99 euro. Vi ripeto, si chiama 081. Abiti, no, negozio di moda, stile e qualità. Ricordate, traversa via Maremmana San Cesario, la via si chiama precisamente via Giacomo Balla numero 15. Buffet per tutti. Che facciamo? Ci riposiamo? Ammazza come stiamo a faticare.
0: Radio Onda Libera.
1: A dopo.

0: Onda Libera.
1: Associazione Culturale Ottavio Stazzi, con il patrocinio del comune di San Cesario, organizza il 3, 4 e 5 luglio Festa in Piazza, 15ª edizione, con musica, cibo e divertimento per tutti. A Colle San Pietro, Casa Romana San Cesario. Domenica 5 luglio, ore 21, spettacolo di cabaret con Gabriele Cirilli.
2: Ore 6 del mattino. Il profumo dei cornetti caldi. Inizia la tua giornata col piede giusto da Golosità. Caffè perfetto, pasticceria artigianale. E per i tuoi momenti più dolci, un gelato cremoso che ti farà innamorare. Non mancano mai stuzzichini e bollicine nell'ora dell'aperitivo. Golosità. Hai un evento speciale? Creiamo la tua torta su misura, bella da vedere e impossibile da dimenticare. E per le tue feste affidati al nostro servizio catering. Portiamo la qualità di Golosità direttamente da te. Siamo a Labico, in via Leonardo da Vinci 39. Golosità.
3: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A giugno scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65 in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
4: È un'iniziativa della concessionaria Dacia Busca Auto di Palestrina. Via Prenestina Antica 182. A Colleferro, via Casilina chilometro 50 900. A Frosinone, via dei Monti Lepini chilometro 5 e 600.
5: Sulla strada, l'unica cosa che conta è l'affidabilità. L'Officina Gratissi è specializzata in mezzi pesanti e officina autorizzata Renault Trucks. Diagnostica avanzata, ricambi originali e interventi rapidi per rimetterti subito in marcia. Siamo ad Anagni, in via Casilina, chilometro 65 900. Officina Gratissi, professionisti al servizio del tuo mezzo.
6: Ci sono momenti in cui la qualità del servizio e la sensibilità fanno la differenza. La casetta dei fiori di Ambra è la risposta a ogni tua esigenza, con creazioni pensate per interpretare ogni circostanza con eleganza e cura del dettaglio, addobbi raffinati e composizioni curate per ogni necessità, garantendo puntualità e stile in ogni occasione. Affidati alla professionalità di La Casetta dei Fiori di Ambra. Ti aspettiamo a Palestrina in via Santa Maria 92, fronte cimitero comunale. La nostra esperienza è al tuo servizio.
7: Il 4 luglio non prendete impegni, perché a Valmontone torna la magia della Notte Bianca, un evento straordinario dei passi da Roma, con degustazioni gratuite di prodotti tipici, musica dal vivo, spettacoli, animazione e tanto divertimento per tutti. Notte Bianca delle degustazioni, sabato 4 luglio dalle ore 19 a Valmontone, servizio navetta gratuito per tutta la serata. Info su prolocovalmontone.it. Non mancare.
8: Lascia stare il fai da te per la tua ristrutturazione. C'è Edilizia Creativa che se ne occupa. Lavori di rivestimenti, pavimenti, pittura, impianti idraulici e termici, persino lavori su piattaforma. Fatti fare un preventivo, è gratis. Sono a Labico. Per info 329-189-5851. Edilizia Creativa, il lavoro è fatto.
9: Clinica iPhone. Eseguiamo riparazioni di altissimo livello su tutti i dispositivi Apple. Porta qui il tuo iPhone, Mac, iPad. Tornerà come nuovo. Nei nostri store troverai anche smartphone Apple nuovi, ricondizionati e tutti pagabili a rate. Passa a trovarci in via Casilina 351 a Valmontone o in via Maremmana 23B a San Cesario.
4: Siamo anche punto ritiro Amazon e punto ritiro e spedizione Impost e GLS.
10: Da Auto Holmat troverai vetture per tutte le tasche, a partire da soli 2.000 euro. Abbiamo 35 anni di esperienza, oltre 50 mezzi nel piazzale in continuo rinnovamento. Permutiamo il vostro usato con il nostro usato. Auto plurimarche e tutte garantite. Auto Olmata è a Palestrina in via degli Olmi 117.
4: Per info 06 44 24 35 05. Finanziamenti a partire da 99 euro al mese.
11: Può la parola risparmio andare d'accordo con la parola spesa? Certo che sì. Da Risparmio Carni la convenienza è di casa tutti i giorni. Produzione propria di salsicce, preparazione di panati su richiesta e arrivi giornalieri. Via Prenestina Nuova 38, San Cesario. Telefono 06 95 70 312.
12: Grandi offerte. Maialino 12,99 euro al chilo. Coppie cosce di pollo 5,99 euro al chilo. Fettine scelte di vitellone 13,99 euro al chilo. Bistecca fracosta di vitella 11,99 euro. Al chilo.
13: Nel campo delle perforazioni e trivellazioni sono 40 anni di successi.
0: Protec, perforazioni verticali di pali e pozzi, perforazioni orizzontali teleguidate e realizzazione elettrodotti. Vai su protecperforazioni.com. Siamo a Palestrina in via Fontana Magrina 21. Per informazioni 06 95 38 393.
13: Bar Lux colazione, tavola calda, aperitivi, pizza, menù pranzo sempre diversi a partire da 10 euro con prodotti di altissima qualità che potete scoprire solo seguendo le nostre pagine social. Tutte le sere pizza in teglia o tonda da gustare in loco o comodamente a casa. Bar Lux è a Palestrina in via Gabriele D'Annunzio 21.
14: Nuova gestione per Bar Lux, prenota la tua pizza o il tuo tavolo per pausa pranzo allo 06 952 71 758
0: per la vostra pausa pranzo. Da fuori luogo troverai il locale totalmente rinnovato, ampi spazi luminosi interni ed esterni dove gustare un piatto tradizionale, bere un cocktail o avere l'intera sala per il vostro evento. Siamo a Palestrina in via Prenestina Nuova 301C, aperto da lunedì al sabato.
15: Pranzo con menù fisso a 10,50 euro. Si accettano anche buoni pasto ticket restaurant per pranzo e cena.
16: Ehi signora, quando vai a fare la spesa nel tuo negozio di fiducia richiedi i prodotti buoni sapori, sinonimo di freschezza, schiezza e qualità ad un giusto prezzo. Prova il nostro fior di latte che potrai trovare sia nel banco gastronomia che nel frigo del libero servizio in tante diverse confezioni. Cerca i prodotti buoni sapori e nei supermercati del gruppo Gross. Buoni sapori, da oltre 60 anni passione per le cose buone.
17: Negli studi medici Salus Genovese salute e benessere sono da sempre il nostro obiettivo. Stop alla cellulite. Per questa estate regalati un trattamento di criolipolisi a un prezzo speciale di soli 2.

0: Oggi i suoi tre figli sono specializzati nella creazione di forni elettrici fatti a mano e su misura. Ci trovate a Valmontone, in via dei Pini 11. Per acquisti online, fornirecchia.com.
1: Da Fornirecchia, corsi di pizza in teglia con il maestro Robertone. Quota partecipazione 99 euro. Prenotazione obbligatoria. Date 7 e 21 settembre, 5 e 19 ottobre.
2: Al Fornaio Bakery troverete tradizione e modernità. Prodotti da forno, dolci e salati, specialità siciliane, prodotti senza glutine e tavoli sia interni che esterni. Per gustare le nostre specialità qui in nostra compagnia. Aperti da lunedì al sabato, il weekend anche dopo cena. Il Fornaio Bakery ad Olevano Romano, piazza Umberto I 25. Per tutti gli ascoltatori sconto del 15%.
3: Il 4 luglio non prendete impegni, perché a Valmontone torna la magia della Notte Bianca, un evento straordinario dei passi da Roma, con degustazioni gratuite di prodotti tipici, musica dal vivo, spettacoli, animazione e tanto divertimento per tutti. Notte Bianca delle degustazioni, sabato 4 luglio dalle ore 19 a Valmontone, servizio navetta gratuito per tutta la serata. Info su prolocovalmontone.it, non mancare.
4: Renew, veicoli usati e certificati della rete Renault e Dacia. A giugno arrivano i Renew Days, il momento perfetto per scegliere l'usato garantito con modelli di ogni marca e motorizzazione. Scopri tutte le offerte con fino a 3 anni di assicurazione furto incendio ed eventi naturali e 2 interventi di manutenzione in 3 anni, con finanziamento Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su it.renew.auto.
5: È un'iniziativa della concessionaria Renault Busca Auto di Palestrina, via Prenestina Antica 182, a Colleferro, via Casilina chilometro 50 e 900, a Frosinone via dei Monti Lepini chilometro 5 e 600.
6: Mi piacerebbe trovar una spesa intelligente.
7: Da Eurospin tutti possono trovare la loro formula per una spesa intelligente. Per la famiglia Rossi l'italianità è uguale a gusto più tradizione. Per Maria e Paolo prodotti Eurospin è uguale a selezione per qualità. Diventa anche tu un Einstein di tutti i giorni.
8: Vieni a trovarci nel nuovo punto vendita di Olevano Romano in via Maremmana in

0: aperti anche la domenica mattina. Il Mago dell'Affare si trova in via Kennedy 109 a Valmontone.
1: Hai un'azienda e passi più tempo inserendo dati invece di far crescere il tuo business? Innovation Lab realizza soluzioni gestionali su misura e automatizza le attività per risparmiare tempo e ridurre i costi. Richiedi una consulenza gratuita allo 06 56 56 98 86 o vai su innovationlab.it, il partner tecnologico per far crescere la tua azienda.
2: Quante novità in casa Fiat? Le troverete tutte da Lupicuti Auto. Nuova Fiat 600 e Lancia Y

0: Lancia Y anche con motori ibridi e cambio automatico. Assicurati la tua nuova auto al miglior prezzo. Da Lupicuti Auto.
1: Lupicuti Auto.
0: A Colleferro, Corso Giuseppe Garibaldi.
2: Fino al 30 giugno da Pewex arrivano le fresche tentazioni, una selezione di prodotti freschi in super offerta. Arista di suino a 3,90 € al chilo e prosciutto crudo San Francesco a soli 99 centesimi letto. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
3: Sogni un centro estetico in grado di soddisfare ogni tuo desiderio di bellezza? Ti aspettiamo da Sherazade di Agnese Venneri, con oltre 300 metri quadri dedicati al benessere. Specializzati in dimagrimento e modellamento del corpo, proponiamo macchinari di ultimissima generazione e una nuovissima sala fitness con all'interno tecnologie vacuum, tapirulan, bike ed ellittica. Inoltre troverai epilazione laser con macrocamera ad alta definizione, estetica base, area nails e solarium. Siamo a Palestrina, in via Prenestina Antica 220.
4: Centro Gomme Marche. Trattiamo tutte le marche e vendita cerchi nuovi e usati, oltre a ricarica aria condizionata, tagliandi, cambio pastiglie e se volete anche noleggio auto e furgoni. Centro Gomme Marche è a San Cesareo, in via dell'Enopollio 31. Per info 06 59 87 24 14.
5: Gomme nuove di tutte le marche a partire da 49 euro.
6: Villa del Sorriso di Renzo Arca è una residenza per anziani, accogliente e familiare, immersa nel verde. La struttura è in grado di garantire i bisogni primari e sanitari grazie al personale presente H24. L'equipe lavora con professionalità ed esperienza. Per info 392 63 97 206.

0: Villa del Sorriso è presente con due strutture, a Olevano Romano ed una a Roviano.
1: La farmacia I Platani, con la sua professionalità e cortesia, offre numerosi servizi, tra cui analisi di routine ed emocromo, telecardiologia, teledermatologia e, ultima novità, cabina estetica con beauty specialist, trattamenti laser e radiofrequenza. La farmacia I Platani è a Palestrina presso il centro commerciale, aperta tutti i giorni, con orario continuato 9:20.
2: Idrotermica Preneste, leader nel settore della termoidraulica, in occasione delle eccezionali offerte su stufe a legna e a pellet in esposizione, vi invita a visitare il proprio showroom a Palestrina in via Prenestina Antica 106. Inoltre troverete pellet a prezzi imbattibili, potete usufruire di pagamenti personalizzati e avere supporto per pratiche conto termico e detrazione fiscale. Per info 06 95 73 501.
3: Stai pensando di fare un check-up completo alla tua auto? Presso l'Officina Pompa, dal 1972, potrai effettuare cambio gomme e convergenza, revisione auto e moto, fare il tagliando, ricarica dell'aria condizionata, riparazione e installazione bombole GPL e metano. Inoltre potrai anche noleggiare una nuova auto. Officina Pompa è ad Artena in via Giulianello 167. Per info 06 95 15 333.
4: Gorrasi Auto SRL è il rivenditore plurimarche di auto nuove, usate, chilometro zero, all'interno dello stabile nuova officina meccanica multibrand. Walter Gorrasi è alla Bico, in via Agrolatino 95.
0: Rimanete aggiornati, grandi novità in arrivo, con nuovi servizi per i nostri clienti.
5: Supermercati
6: accendi il risparmio con le nostre offerte caldissime. Fino al 30 giugno, Cirio olio extravergine di oliva un litro a 3,99 euro e Pantene shampoo 250 ml, balsamo 200 ml, due pezzi a 3,99 euro. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
7: Onda Libera.

0: Questa è Onda Libera.
1: Ecco.
2: Eccoci, ci siamo, buon pomeriggio, non vi abbiamo lasciato, lasciati no. soli, eh.
1: Scusate, stavamo mangiando la carbonara, quindi...
2: sì. Con del maiale arrosto.
1: Sì. L'abbiamo
2: per
1: molto...
2: rimanere un po' leggeri, per scaldarci un po'.
1: Abbiamo, visto che fa freddo...
2: esatto, esatto.
1: Stasera polenta.
2: Rigorosamente polenta, con le spuntature, chiaramente.
1: Certo.
2: No? Per rimanere
1: bella
2: un po' in tema. Certo, è caldissima.
1: Caldissimo.
2: Avrei fatto anche un po' di brodo questa sera.
1: Brodo
2: e poi un po' di polenta, insomma.
1: Vabbè, sì, sì.
2: Che dici?
1: Quasi,
2: quasi. Va bene un po' di brodo?
1: Brodino.
2: Non ci sta male stasera.
1: No. E polenta.
2: E poi polenta, certo, certo.
1: Oh.
2: Noi siamo sempre in diretta da MD Italia San Cesario, via Maremmana Inferiore, vicino al casello autostradale appunto di San Cesario.
1: Questo è l'ultimo collegamento,
2: esatto, per quanto ci riguarda. Vi abbiamo lasciato, insomma, abbiamo accontentato le vostre richieste che ci avete fatto al 333-222-7992. Salutiamo Stefania. Salutiamo Orlando e Alessandro che ci hanno richiesto diverse canzoni che,
1: abbiamo mandato.
2: Che abbiamo comunque mandato nel, diciamo, nel pomeriggio. E eccoci, insomma, siamo in addirittura d'arrivo.
1: Certo.
2: Le ultime battute finali. E abbiamo avuto anche l'onore di avere Stefano ai nostri microfoni,
1: il titolare dell'Italia.
2: Esatto. E
1: Valentina, che
2: Valentina
1: è stata molto brava.
2: È stata bravissima,
1: bravissima.
2: È stata bravissima. Veramente una

0: mancata, veramente bravissima. Brava, molto brava. E insomma, anche Stefano poi ci ha illustrato diverse situazioni che sono in piedi, che insomma ci ha parlato dei sabati, che dell'ulteriore sconto che verrà fatto nei sabati successivi, insomma durante il mese, nei sabati che verranno ci saranno dei sconti ulteriori, quindi insomma è tutto un work in progress. Tutto work in progress, prezzi fantastici, una location qui veramente possiamo definire una location perché è spettacolare. Insomma stanno anche sul secondo piano, stanno amplieranno, quindi sposteranno tutto qui vicino dal secondo piano.
1: C'è da fare,
0: amplieranno, insomma c'è tanta roba in ballo. Direttore,
1: niente, noi salutiamo i nostri cari ascoltatori, io a Dio piacendo, come dico sempre, domani mattina avremo un altro appuntamento in voce su Radio Onda Libera dalle 10 alle 13 con Domenica Radio. Sapete però che potete iniziare a messaggiare
0: da che ora?
1: Dalle 9.30 in poi.
0: Io lo faccio alle 9.25,
1: voglio proprio lui però non sente mai le canzoni, perché sa che chi messaggia prima alle 9.30 esatto. Non prende posto, ecco. Quindi allora lui ci prova sempre, no? Mi fa boss, mi mandi sto brano, il computer vede l'orario,
0: lo faccio apposta,
1: 9.29, no 9.30 adesso.
0: Non hai capito, 9.30, vabbè, ma 5 minuti, no. 4 minuti, no? No, niente, non c'è verso,
1: 9.30, bene, allora da MD Italia, San Cesario, Paolo Filippi vi saluta, vi danno una buona serata,
0: sì. Emiliano Stazzi vi saluta, vi dà un buon pomeriggio, buona serata con la musica di Radio Onda Libera, sintonizzati, mi raccomando,
1: sempre
0: fissi, blindati su Radio Onda Libera.
1: Ciao ragazzi,
0: ciao a tutti, ciao, buona a tutti, serata, grazie. Ciao.
2: Vuoi dare visibilità alla tua azienda? Pubblicizzare il tuo evento? Chiama Radio Onda Libera allo 06 953 57 87. E saremo la tua voce. Vivrete con noi l'emozione della diretta.
3: Onda Libera. Free Radio. Free Music.
4: Radio Onda Libera. Free Radio.
3: Free Music.

0: Onda Libera.
1: Da Antica Pizzeria troverete le teglie super farcite da asporto, su prenotazione o nella scelta del nostro banco dalla mattina fino a sera. Classiche, ripiene o elaborate, oltre ai supplì fatti da noi tutti i giorni. Vi aspettiamo da Antica Pizzeria a Palestrina, in viale Pio XII numero 69. Per prenotazioni 06 953 73 16. Chiuso il lunedì.
2: Renew. Renew, veicoli usati e certificati della rete Renault e Dacia. A giugno arrivano i Renew Days, il momento perfetto per scegliere l'usato garantito con modelli di ogni marca e motorizzazione. Scopri tutte le offerte con fino a 3 anni di assicurazione furto incendio ed eventi naturali e 2 interventi di manutenzione in 3 anni, con finanziamento Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su it.renew.auto.
3: È un'iniziativa della concessionaria Renault Busca Auto di Palestrina, via Prenestina Antica 182, a Colleferro, via Casilina chilometro 50 e 900, a Frosinone via dei Monti Lepini chilometro 5 e 600.
4: In Vino Veritas vi aspetta, ragazzi, per aperitivi, apericena e panini gourmand accompagnati dal vostro calice preferito o cocktail. Tra le nostre specialità, tiella di gaeta, mozzarella di bufala DOP, taglieri salumi e formaggi, pastiera napoletana e molto altro. Siamo a Palestrina, centro storico, piazza Garibaldi, aperto fino a tarda serata, martedì chiuso, riposo settimanale. Seguiteci e riservatevi il vostro tavolo.
5: Da Gemma Clinic scopri Cryo Lipo Sculpt, il trattamento snellente per il rimodellamento della silhouette che riduce l'adipe localizzato mediante l'azione del freddo. In soli 45 minuti puoi dire addio ai cuscinetti adiposi. Cryo Lipo Sculpt, l'evoluzione della criolipolisi. Puoi fidarti. Gemma Clinic, poliambulatorio medico specializzato in medicina estetica e analisi cliniche. A San Cesario in via Proust 1. GemmaClinic.it. Salute, benessere e bellezza.
6: NC Street, il negozio di abbigliamento che fa felici tutti i giovani, ragazzi e ragazze. Moda, eleganza, sportività. Troverete il vostro outfit perfetto al giusto prezzo, con la comodità di provare senza acquistare a scatola chiusa. Vi aspettiamo a Cave, località Colle Palme, in via della Selce 159A. NC Street, ti sta perfetto.
7: Con la bella stagione tornano le imperdibili offerte primavera-estate di MD Italia S.p.A. Dal 22 maggio al 12 settembre è il momento giusto per i tuoi progetti, per la casa, il giardino, per interni ed esterni. Dallo showroom all'impiantistica, dal colore alla ferramenta, fino all'elettrico e al giardino. Quello che ti serve in un unico punto di riferimento. E per l'estate, tante novità. Novità per il tuo giardino, prodotti per piscine, accessori e prodotti per auto. Tutto per le tue grigliate all'aperto, con barbecue, forni e tanto altro. Ti aspettiamo a Zagarolo in via Colle Gentile 91 e a San Cesario via Maurizio Iaconelli 15 in Maremmana Terza. MD Italia S.p.A. Più assistenza, meno pensieri.
8: Ricordate, 6x6 fa sempre 36. Esatto.

0: Giorgioli 29, 6x6, 36. Qui i conti torneranno sempre.
1: Ah, perfetto. Spia gialla fissa, spia rosso lampeggiante, segnali blu. Credo la mia auto mi stia abbandonando.
2: A meno che non la porti da OMZ, vale a dire Officina Meccanica Zagarolo. Enrico Cialei e il suo staff faranno spegnere tutte le tue spie e tu potrai continuare a viaggiare serenamente. Sono in via Colle Casette 2, fronte rotonda, ingresso Zagarolo. Per info 06 45 68 18 32.
3: Macchi e Salvitti, 20 anni di attività nel campo delle assicurazioni, contraddistinti da impegno quotidiano e attenzione alle esigenze della clientela. Offriamo soluzioni assicurative in tutti i rami: auto, casa, persona, azienda, infortuni, vita. Siamo presenti nel territorio con gli uffici di Subiaco, Pomezia, Borghesiana, Olevano Romano e Labico, oltre le sedi di Palestrina in via Pedemontana 64 e Valmontone, corso Garibaldi 43. Per contatti vai su forinsurance.it.
4: Prae Medica Poliambulatorio e Fisioterapia, siamo centro diagnostico polispecialistico con servizi di eccellenza e attenzione al paziente. Ci troviamo a Palestrina presso edificio ITOP, in via Prenestina Nuova 307A. Visita il nostro sito praemedica.it o contatta lo 06 69 45 18 36. Aperti dal lunedì al venerdì 9:20, weekend 10:14.
5: Rebag è revisioni auto, quadricicli, moto, camper e veicoli fino ai 35 quintali. Siamo agenzia pratiche auto, centro collaudo e revisione rimorchi, installazione impianti GPL, revisioni bombole metano e in carbonio. Effettuiamo duplicazione chiavi auto. Siamo a San Cesareo, via Casilina 92. Seguici su Facebook per restare aggiornato.
6: Sogni un centro estetico in grado di soddisfare ogni tuo desiderio di bellezza? Ti aspettiamo da Sherasad di Agnese Venneri, con oltre 300 metri quadri dedicati al benessere. Specializzati in dimagrimento e modellamento del corpo, proponiamo macchinari di ultimissima generazione e una nuovissima sala fitness con all'interno tecnologie vacuum, tapirulan, bike ed ellittica. Inoltre troverai epilazione laser con macrocamera ad alta definizione, estetica base, area nails e solarium. Siamo a Palestrina, in via Prenestina Antica 220.
7: Stai cercando uno studio di ingegneria ed architettura per i tuoi lavori di nuova costruzione o ristrutturazione? La soluzione migliore e affidabile è l'ingegner Giovanni Antonio Mattogno, con il suo studio di professionisti, sempre pronti a risolvere tutte le vostre pratiche burocratiche. GM Ingegneria è a Palestrina, in via Prenestina Nuova 307, località PIP, zona industriale. Per info 06 353 08 026.
8: All'Open Bar le porte per voi sono sempre aperte, dalle 6 del mattino fino a tarda notte. Aperitivi dalle 18. Pranzo e cena si mangia sul serio. Nella nostra terrazza bianca è atterrato il food truck di Porn Grill Panini, piatti della tradizione, braceria e cocktail. All'Open Bar ogni fine settimana è una festa di cibo. Siamo a Zagarolo, in Viale Ungheria 99. Contatti 393 50 89 561.
9: Swellflex è sinonimo di un sonno di qualità. I nostri materassi realizzati con materiali 100% italiani. Nell'ampia scelta li troverai.

0: su elflex.com.
1: Onda Libera.
2: Radio Onda Libera.
3: Onda Libera. Digital Radio.
4: A Roma e provincia puoi ascoltarci anche in DAB.
5: Onda Libera. Free Radio. Free Music.

0: Varna.
1: Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.
2: Would you dare?

0: Onda Libera.
1: 61 artisti alle semifinali live. Le semifinali live. Sono 13 finalisti sul palco. Il cerchio si chiude. Chiude. Arriva la finalissima del Primigenia Music Awards. Direzione artistica Pippo Rinaldi Caballà.

0: Michele Monina, Roberto Trinci e Tony Canto. Sul palco il live dell'ospite d'eccezione, Rancore. Segui la diretta dell'evento su Radio Onda Libera, la radio ufficiale. Il verdetto sabato 25 luglio, ore 21:30, Piazza Regina Margherita a Palestrina. Non mancare!
1: Dal 2 al 5 luglio torna la decima festa dell'enogastronomia Cellittata Larianese. Gli stands gastronomici saranno gestiti da ristoranti di Lariano con i gustosissimi cellitti, pasta fresca fatta a mano, arrosticini di pecora e tante altre specialità. Tutte le sere spettacoli musicali e scuole di danza. Domenica 5 luglio, ore 22, saluto.

0: vostro comitato a radinorma.it.
1: Bambini, siete pronti a far parte del centro estivo The Village Sporting San Cesario? Se hai dai 6 ai 13 anni, ti aspettiamo dall'8 giugno fino al 31 luglio. Faremo escursioni, sport, piscina e gli splendidi saggi finali. Prezzo per una settimana, a partire da 60 euro se scegli la formula mensile. Dalle 7.45 alle 16.30 con pranzo al sacco. Per tutte le promo e informazioni, seguici sulle pagine social e contattaci. The Village Centro Estivo Sporting San Cesario, in via del Campo Sportivo 2.
2: Clinica iPhone. Eseguiamo riparazioni di altissimo livello su tutti i dispositivi Apple. Porta qui il tuo iPhone, Mac, iPad. Tornerà come nuovo. Nei nostri store troverai anche smartphone Apple, nuovi, ricondizionati e tutti pagabili a rate. Passa a trovarci in via Casilina 351 a Valmontone o in via Maremmana 23B a San Cesario.
3: Siamo anche punto ritiro Amazon e punto ritiro e spedizione Impost e GLS.
4: La Carrozzeria Lombardi opera da sempre con professionalità, affidabilità e competenza al servizio del cliente. Servizi offerti al cliente: 4 vetture sostitutive, K-Light, dilazioni di pagamento flessibili e senza interessi, presa e riconsegna a domicilio, misurazione elettronica e certificazione scocca a seguito sinistri, sostituzione e riparazione cristalli, garanzia scritta a 36 mesi sulle riparazioni, soccorso stradale. Carrozzeria Lombardi, via Prenestina Nuova 265, Palestrina. Telefono 06 95 37 314.
5: Scacco Matto, bar, tabacchi, ricevitoria, locale grande con comodo parcheggio e spazio esterno per trascorrere il tuo tempo in tranquillità e relax. Aperti dal martedì alla domenica, dalle 5 alle 23. Siamo a Palestrina in via Casilina, chilometro 33 700. Per prenotazioni 06 958 66 90.
6: Goldmax, da noi puoi vendere oro, argento, diamanti, trasformandoli immediatamente in denaro contante al miglior prezzo di mercato, in totale anonimato e sicurezza nel nostro locale. Puoi acquistare gioielli nuovi mai usati, oppure diamanti certificati e orologi di lusso. Puoi anche creare il tuo gioiello preferito grazie al nostro laboratorio orafo. Goldmax, a San Cesario, in via Filippo Corridoni 122.
7: Sognare e viaggiare, da oggi puoi farlo in tutta sicurezza. Riparti con l'agenzia viaggi di Alessandra Ronci. Viaggiare è sognare. Siamo a Palestrina in viale Pio XII 106. Seguici sui nostri social e scegli il tuo viaggio. Per info 338 83 94 751.
8: La spesa buona, veloce e di qualità la fate solo presso l'Alimentari Bazoffi. Vieni a degustare i famosi panini giganti preparati direttamente da Michelina e dal suo staff e amati dai lavoratori. Tutte le altre gustosità che troverai nei 3 punti vendita: a San Cesario in via Casilina 138, Zagarolo in corso Vittorio Emanuele 33 e Borgo San Martino 134.
9: Sapori del Borgo. Tra le specialità di pesce: tartar di tonno, taglioline all'astice, rana pescatrice, frittura di paranza, antipasti crudi e caldi, adatto a famiglie e banchetti festivi. È gradita prenotazione allo 06 951 41 86. Siamo ad Artena, via Valmontone 59.
10: L'agenzia Autoscuola Nando ti assiste e prepara al meglio per il conseguimento e rinnovo patenti di guida, corsi per la conduzione e sicurezza di tutti i mezzi da lavoro. Passaggio di proprietà, vieni a trovarci. Siamo a Palestrina in via Prenestina Antica numero 10. Chiamaci allo 06 953 79 77. Agenzia Autoscuola Nando. La nostra competenza al vostro servizio.
11: Può la parola risparmio andare d'accordo con la parola spesa? Certo che sì. Da Risparmio Carni la convenienza è di casa tutti i giorni. Produzione propria di salsicce, preparazione di panati su richiesta e arrivi giornalieri. Via Prenestina Nuova 38, San Cesario. Telefono 06 95 70 312.
12: Grandi offerte. Maialino 12,99 al chilo. Coppie cosce di pollo 5,99 al chilo. Fettine scelte di vitellone 13,99 al chilo. Bistecca fracosta di vitella 11,99 al chilo.
13: Ivea raddoppia! Oltre il bar di San Cesario, in via Maremmana, nuova location a Monte Porzio Catone, in via Fontana Candida 5, pensata per i palati più esigenti. Bar, ristorazione, braceria e pizza tonda romana cotta al forno a legna. Menù riservati per i nostri clienti. Pranzo e cena alla carta. Aperti sempre dalle 5 del mattino fino a tarda sera. Tutti i venerdì, serata karaoke. Onda Libera.
14: Radio Onda Libera. Free Radio.
15: Free Music.

0: libera. Free Radio, Free Music. Onda Libera.
1: Quest'estate regalati una pausa di relax nel cuore di Bellegra. Ti aspetta Panorama Pool, la piscina immersa nel verde, ideale per famiglie, ragazzi e bambini. Al nostro interno trovi la Casa del Pellegrino, il luogo perfetto per una colazione, un pranzo veloce, un gelato o un aperitivo al tramonto a bordo piscina. Sole, acqua, divertimento e gusto in un'unica location. Panorama Pool a Bellegra, in via Vitellia, presso il campo sportivo.
2: C'è un luogo dove i sapori veri non passano mai di moda. Ristorante Il Carice. Si ritorna alle tradizioni con la cucina romana. Pane, primi e dolci fatti con le nostre mani. Vi aspettiamo pranzo e cena in Piazza della Libertà 13 a Labico. Riposiamo il martedì e il mercoledì. Ristorante Il Calice. Prenota il tuo tavolo al 351 408 38 61.
3: Il 4 luglio non prendete impegni, perché a Valmontone torna la magia della Notte Bianca. Un evento straordinario dei passi da Roma, con degustazioni gratuite di prodotti tipici, musica dal vivo, spettacoli, animazione e tanto divertimento per tutti. Notte Bianca delle degustazioni. Sabato 4 luglio dalle ore 19 a Valmontone. Servizio navetta gratuito per tutta la serata. Info su prolocovalmontone.it. Non mancare.
4: Renew. Renew, veicoli usati e certificati della rete Renault e Dacia. A giugno arrivano i Renew Days, il momento perfetto per scegliere l'usato garantito, con modelli di ogni marca e motorizzazione. Scopri tutte le offerte con fino a 3 anni di assicurazione furto incendio ed eventi naturali e 2 interventi di manutenzione in 3 anni, con finanziamento Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su it.renew.auto.
5: È un'iniziativa della concessionaria Renault Busca Auto di Palestrina, via Prenestina Antica 182, a Colleferro, via Casilina chilometro 50 e 900, a Frosinone via dei Monti Lepini chilometro 5 e 600.
6: Alza il volume, questa riguarda il tuo pet. Con la bella stagione, pulci e zecche possono minacciare la salute del tuo amico a quattro zampe. Non aspettare i sintomi, la prevenzione fa la differenza. Nelle cliniche K-Zampa puoi effettuare un test rapido, semplice e non invasivo per verificare lo stato di salute del tuo cane o gatto e proteggerlo al meglio. Prenotalo ora nella clinica K-Zampa più vicina. Ci trovi a Zagarolo, Velletri e Latina. K-Zampa, proteggere oggi per stare sereni domani.
7: La tua auto è molto più di un mezzo di trasporto. È il tuo stile, la tua sicurezza. Per questo merita solo il meglio. Nuova carrozzeria AEG autorizzata Volkswagen. Raddrizziamo i torti, curiamo i graffi e ridiamo vita al colore originale. Usiamo solo materiali di alta qualità e tecnologia all'avanguardia per un risultato invisibile, ma sorprendente. Siamo ad Artena, in via Latina 47. Passa a trovarci per un preventivo gratuito.
8: La vuoi comoda, elegante, sportiva, pratica? Alla moda? Le abbiamo tutte. Nike, Adidas, Geox, Nero Giardini e molte altre per uomo, donna e bambini. Siamo a San Cesareo presso il centro commerciale La Noce oppure online su www.maxcalzaturestore.it.

0: Stava a Carchetti, via Provinciale 30. Per prenotazioni 327 21 96 287.
1: Aperti tutti i giorni, pranzo e cena, tranne domenica sera e martedì per riposo settimanale.
2: Per i vostri nuovi attrezzi da lavoro, Carlo Tonani ogni anno si rinnova portando in showroom gli ultimi modelli di macchine agricole e giardinaggio. Pezzi di ricambi, accessori e l'officina dedicata alle riparazioni. Tasso zero su tutti i prodotti marchio EFCO. Tonani a San Cesario, in via Casilina 444. Per info 06 95 87 212. In promozione questo mese, moto zappa a 389 euro, motosega a 199 euro, multiservizi a 379 euro, decespugliatore più tagliasiepe, più potatore, più prolunga.
3: Idrotermica Preneste, leader nel settore della termoidraulica, in occasione delle eccezionali offerte su stufe a legna e a pellet in esposizione, vi invita a visitare il proprio showroom a Palestrina, in via Prenestina Antica 106. Inoltre, troverete pellet a prezzi imbattibili, potete usufruire di pagamenti personalizzati e avere supporto per pratiche conto termico e detrazione fiscale. Per info 06 95 73 501.
4: Nel campo delle perforazioni e trivellazioni sono 40 anni di successi. Protec, perforazioni verticali di pali e pozzi, perforazioni orizzontali teleguidate e realizzazione elettrodotti. Vai su protecperforazioni.com. Siamo a Palestrina in via Fontana Magrina 21. Per informazioni 06 95 38 393. Alla Ferramenta San Cesareo non manca nulla. Da questa parte troviamo bulloneria, termoidraulica, climatizzatori, coltelleria, antinfortunistica e dall'altra casalinghi, macchine da giardino, arredo esterno, bricolage, prodotti per piscine, stufe.
3: Andiamo da Ferramenta San Cesareo in via Casilina 70.
5: Siamo gli unici aperti il giovedì pomeriggio, sabato pomeriggio riposo settimanale.
6: Lontano dallo stress e dai rumori della città, nasce Casale Bussoletti, una location elegante e raffinata, ideale per ricorrenze con una cucina di livello. Casale Bussoletti è a Cave, località Colle Palme, in via della Selce 310. Casale Bussoletti, cucina a 5 stelle, alla portata di tutti. Per info e prenotazioni 380 25 45 606.
7: Elettromeccanica GM. Realizzazione e assortimento prodotti per piscine, impianti di irrigazione e progettazione per il fai da te, filtri, decalcificatori, apparecchiature di potabilizzazione acque con lampada UV e sistema osmotico. Novità, sistemi di depurazione compatti a fanghi attivi. Elettromeccanica GM, Palestrina, via Pedemontana 143. Telefono e fax 06 953 69 31.
8: Old Trafford Pub è il luogo ideale per bere una buona birra, stare in compagnia di amici ascoltando musica dal vivo o vedendo una bella partita. All'Old Trafford potrai seguire tutte le gare di coppa e campionato degustando una bella pizza, panini farciti o carne di ottima qualità. Siamo a Colleferro, via Consolare Latina numero 255.
9: La New World Gym ha rimodernato i suoi ambienti per darvi un servizio eccellente. Alla New World Gym troverete un total machine a carico libero, una sala cross cage che vi farà rimanere a bocca aperta con tanti attrezzi di cardio cross per un allenamento sempre più strong. Ricorda, New World Gym, seguici sulle nostre pagine social.
10: Gli studi medici Salus Genovese sono sempre all'avanguardia. Prepara e difendi la tua pelle per l'estate con Hydra Facial, un trattamento innovativo che sfoglia, purifica e rigenera la tua pelle per un viso più giovane e luminoso a partire da soli 130 euro. Approfitta subito dell'offerta.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Onda Libera.
1: 61 artisti alle semifinali live. Alle semifinali live. Sono 13 finalisti sul palco. Il cerchio si chiude. Chiude. Arriva la finalissima del Primigenia Music Awards. Direzione artistica Pippo Rinaldi Caballà. In giuria Michele Monina, Roberto Trinci e Tony Canto. Sul palco il live dell'ospite d'eccezione, Rancore. Segui la diretta dell'evento su Radio Onda Libera, la radio ufficiale. Il verdetto sabato 25 luglio, ore 21:30, Piazza Regina Margherita a Palestrina. Non mancare!
2: Da Forestal Garden Service, rivenditore specializzato Stihl, trovi vendita e assistenza specializzata per macchine da giardino, forestali e agricole, con tutta la qualità dei prodotti Stihl. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Lariano e nella nuova sede di San Cesario, in via Maremmana 44. E fino al 30 giugno approfitta delle offerte, come il tratturino rasa erba Stihl RT4097 a soli 2779 euro.
3: Associazione Culturale Ottavio Stazzi, con il patrocinio del Comune di San Cesario, organizza il 3, 4 e 5 luglio Festa in Piazza, 15ª edizione, con musica, cibo e divertimento per tutti. A Colle San Pietro, Casa Romana San Cesario. Domenica 5 luglio, ore 21, spettacolo di cabaret con Gabriele Cirilli.
4: Può la parola risparmio andare d'accordo con la parola spesa? Certo che sì! Da Risparmio Carni la convenienza è di casa tutti i giorni. Produzione propria di salsicce, preparazione di panati su richiesta e arrivi giornalieri. Via Prenestina Nuova 38, San Cesario. Telefono 06 95 70 312.
5: Grandi offerte. Maialino 12,99 euro al chilo. Coppie cosce di pollo 5,99 euro al chilo. Fettine scelte di vitellone 13,99 euro al chilo. Bistecca fracosta di vitella 11,99 euro al chilo.
6: L'auto perfetta per ogni occasione esiste. Basta andare sul sito di luxurythingsrent.com. Prenoti online in pochi minuti. Prezzi chiari, auto affidabile. Il ritiro immediato, offerte anche personalizzate, scegli la tua auto preferita e goditi il viaggio. Luxurythingsrent.com per un noleggio breve, medio e a lungo termine.
7: Per una cucina dinamica ed equilibrata che garantisca la qualità e l'affidabilità di un prodotto 100% made in Italy e l'originalità di progetti sviluppati da architetti internazionali, potete venire a Palestrina, via Prenestina Nuova 307/A27 all'IPD o chiamarci al numero 06 95 34 677 per un appuntamento.

0: aperti anche la domenica mattina. Il Mago dell'Affare si trova in via Kennedy 109 a Valmontone.
1: Da Eco Home troverete detersivi, prodotti per la pulizia e oggettistica della casa, articoli per feste, reparto ferramenta e un mondo di giocattoli per i più piccini. Eco Home, sempre aperti 7 su 7, orario continuato. Siamo a San Cesareo, via Maremmana Terza, 27B.
2: La Preneste Revisioni in collaborazione con Cav Bosch Car Service, Pescetelli Super Service Goodyear, Soldati Roberto Elettrauto, CIR, I Villi e Rosicarelli Carrozzeria, anche servizio noleggio auto. Preneste Revisioni a Palestrina, presso il centro commerciale La Muracciola, in via Prenestina Nuova 309, aperti dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 19, il sabato 8.30-14, per info 06 95 31 20 01.
3: Scommettiamo che il tuo macellaio s'apparecchia da noi? Braci e Fornaci. Ordina una spina, gusta l'aroma di legna e pizze calde di forno e mentre i nostri cuochi lavorano a vista per te, rilassati guardando la partita. Braci e Fornaci, in via Kennedy 20 a Valmontone. Entra affamato, esci felice.
4: Siamo aperti tutti i giorni a cena, dalle 19.30 alle 23.30.
5: Prae Medica Poliambulatorio e Fisioterapia, siamo centro diagnostico polispecialistico con servizi di eccellenza e attenzione al paziente. Ci troviamo a Palestrina presso edificio ITOP, in via Prenestina Nuova 307A. Visita il nostro sito praemedica.it o contattalo 06 69 45 18 36. Aperti dal lunedì al venerdì 9:20, weekend 10:14.
6: Noi della Carrozzeria Lama siamo alla seconda generazione con l'obiettivo di raggiungere la massima perfezione nella riconsegna di ogni mezzo, dal restauro di auto d'epoca alle nuovissime elettriche. Lavoriamo con privati e assicurazioni. Porta il CID e saranno a tutto Maurizio, Patrick e Christian. Riparazione, autosostitutiva, pratiche e riconsegna del mezzo. Verniciatura cerchi in lega e noleggio breve e lungo termine. Carrozzeria Lama è a Zagarolo in via Valle Epiconia numero 66. Per info 06 952 55 96.
7: La farmacia I Platani, con la sua professionalità e cortesia, offre numerosi servizi, tra cui analisi di routine ed emocromo, telecardiologia, teledermatologia e, ultima novità, cabina estetica con beauty specialist, trattamenti laser e radiofrequenza. La farmacia I Platani è a Palestrina presso il centro commerciale, aperta tutti i giorni, con orario continuato 9:20.
8: Volete il meglio risparmiando? FIBA fabbrica infissi blindati e artigianali, porte blindate, grate protettive, persiane blindate, infissi in legno, in alluminio e PVC. Preventivi gratuiti anche a domicilio. FIBA, via Valmontone, Genazzano. Per info 06 957 8510 oppure visita il sito www.infissifiba.it. FIBA, per prodotti solidi e forti dentro, belli ed eleganti fuori.
9: La tua auto è sempre con te, riservale il meglio. Al Centro Gomme 2000 ci prendiamo cura della tua vettura con i migliori pneumatici Pirelli, Yokohama, Michelin. Siamo partner di ogni mezzo, moto, auto, mezzi pesanti e veicoli industriali. Centro Gomme 2000, c'è da fidarsi. Via della Muracciola 2E, località Torresina Palestrina, 06 95 73 33 0.
10: Onda Libera.

0: Free Radio, Free Music.
1: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare, perché di solito a nessuno

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: poi potrai degustare specialità siciliane e locali. Cucina di pesce, braceria e pizzeria. Ampie sale interne ed esterne. Donna Fugata è a Cave in via dell'Artigianato 18 con ampio parcheggio. Per prenotazioni 06 950 77 56.
1: Siamo aperti tutti i giorni, anche a pranzo, con menù lavoratori 18 euro bevande incluse.
2: Max e Joe Barbershop è lo stile unico degli anni 50, arredato in stile classico. Trattamento accurato di acconciature, rasature, barba e baffi. Per info 338 54 88 745 o 06 6813 6095. Max e Joe Barbershop, minimi dettagli che fanno la differenza.
3: Siamo a Palestrina, in via Pedemontana e in via Nicia, a Roma, località Piazza di Spagna e Campo dei Fiori, e a Cave, in via Cavour 33.
4: E al centro commerciale La Noce ci sono oltre 40 negozi e due piani di shopping.
5: Ascolta, la gioielleria c'è?
4: Ah, proprio perché lui non voleva fare cose impegnative, eh? Certo che c'è, ci sono anche profumeria, libreria, casalinghi, elettronica.
6: Andiamo a mangiare in uno dei ristoranti prima che mi ritrovi a comprarle un anello.
4: Centro commerciale lanoce.it, in via Casilina 82, San Cesareo.
7: L'Enoteca La Cantina del Formale. Troverete ampia scelta di vini sfusi DOP e IGP a partire da un euro. Vini pregiati, distillati, champagne e prodotti locali. Via Valle del Formale, 55 a Zagarolo. La Cantina del Formale, sempre pronti a soddisfarvi.
3: Siamo anche di tiro, pacchi Amazon.
8: Fisioterapia Somatos è leader del trattamento manuale come linfodrenaggio, kinesiterapia, osteopatia, macchinari di ultima generazione come la crioterapia ultrasuoni, onde d'urto radiali e teca. A vostra disposizione anche psicoterapia e nutrizionista. Chiamaci allo 06 95 76 082. Siamo a Zagarolo, Viale Ungheria 116. Somatos, da 30 anni, i vostri fisioterapisti di fiducia.
9: Rivendita 23. Ricariche telefoniche, lotto e super enalotto, abbonamenti e biglietti Metrebus, pagamento bolli auto, canone RAI, ticket sanitari, Sky, servizio fax e rivendita giornali. E non solo, Rivendita 23 ti offre svariati articoli, anche con distributore automatico aperto H24. Rivendita 23, al centro commerciale I Platani a Palestrina.
10: Supermercato Deco, il mix perfetto tra cortesia, convenienza e professionalità. Ampio assortimento di carne, frutta, salumi e generi vari. Siamo a Genazzano, in via Palmiro Togliatti. Corri da Deco, la qualità ti aspetta.
11: Volete il meglio risparmiando? FIBA fabbrica infissi blindati e artigianali, porte blindate, grate protettive, persiane blindate, infissi in legno, in alluminio e PVC. Preventivi gratuiti anche a domicilio. FIBA, via Valmontone, Genazzano. Per info 06 957 8510.
12: Visioni a Palestrina, presso il centro commerciale La Muracciola, in via Prenestina Nuova 309. Aperti da lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 19. Il sabato 8.30-14. Per info 06 95 31 20 01.
13: Capital Car, da 20 anni ci occupiamo di quattro ruote, nuove, usate, con garanzia ufficiale, chilometri certificate e veicoli commerciali e da lavoro. Visitate Autoscout 24 e subito.it. Valmontone, via Ariana, telefono 06 95 99 51 12. Palestrina, via Prenestina Nuova 80, telefono 06 95 27 14 28.
14: Farmacie Genovese, sempre aperte H24 nelle sedi di Zagarolo e San Cesare.

0: Insieme a te, www.farmaciagenovese.it.
1: Onda Libera.
2: Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Radio.
1: A Roma e provincia puoi ascoltarci anche in DAB.
0: Onda Libera. Free Radio. Free Music.
2: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità, io li

minuti, una sosta dalla prima impressione, che rischiando di sbagliare prova a chiedersi per prima cosa se quella persona veramente potrà mai volere bene.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: yeah. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Onda Libera, Digital Radio.
2: A Roma e provincia puoi ascoltarci anche in DAB.
1: Onda Libera, Free Radio, Free Music.

0: Radio.
1: Free Music.
0: Onda libera.
2: Credo abbiamo perso la testa, ho soltanto perso di vista le cose più vere, nel mare in tempesta.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

siamo solo noi, che andiamo a letto la mattina presto e ci svegliamo con il mal di testa.

che non abbiamo più rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso.

0: limite.
1: Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Free Radio.
1: Free Music.
0: Onda libera.
2: Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi, credimi se vuoi.

0: il senso e ascolta quello che ho qui dentro.
1: Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.